0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. È mio. Guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: Mo, mo, mo, mo, mo, mo.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

scienza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole.

volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.

È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop e per i più piccoli.

posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Art Radio, solo grandi successi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potrete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

per cambiare, tempo che perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te, per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te, e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te, per ingannare il fato, vivremo nel passato.

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

0: Io tempo, quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.
1: Stai ascoltando Hard

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963 5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Art Radio. La storia continua.
1: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp... 344-56-53-899.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su tracademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto, grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli.

0: radio.
1: No, è mio. È papà, mio! Papà, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con la Viral Shaz Chart, la selezione dei brani più belli e più virali del periodo, la domenica alle 12 qui su Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradio@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963 5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339 3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
3: Buongiorno amici di Art Radio, sono Amy. È il momento di dare voce alle stelle. Ecco il vostro oroscopo per questa settimana. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Periodo ottimo e pieno di energia. Sarete determinati, allegri e pronti a cogliere novità interessanti sul fronte lavorativo. In amore le stelle vi invitano a osare di più. Toro, 20 aprile, 20 maggio. L'inizio della settimana potrebbe risultare faticoso o da dimenticare, ma non temete. Nei giorni successivi riuscirete a recuperare terreno e a ritrovare la solita stabilità. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Sarete estremamente comunicativi e aperti al dialogo. Questo cielo favorisce gli scambi commerciali e i nuovi contatti lavorativi. In amore serve solo un pizzico di pazienza in più. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Una settimana utile per fare chiarezza. Le stelle vi consigliano di non accontentarvi di situazioni ambigue o di promesse a metà. Pretendete fatti concreti, soprattutto dalle persone vicine. Leone, 23 luglio, 22 agosto. Il vostro carisma è in crescita. Le stelle proteggono le vostre iniziative professionali e vi aiutano a superare eventuali ostacoli emotivi nati nei giorni passati. Vergine, 23 agosto. 22 settembre. Sentite una forte protezione attorno a voi che vi aiuta a superare molte sfide sul lavoro. È il momento ideale per pianificare i prossimi mesi con la vostra consueta precisione. Bilancia. 23 settembre. 22 ottobre. Il sole si avvicina al vostro segno portando una ventata di freschezza. È una settimana ottima per riorganizzare la vostra routine e per dare spazio a nuovi progetti creativi. Scorpione. 23 ottobre, 21 novembre. Venere nel segno vi rende incredibilmente magnetici e favorisce l'amore. Inoltre, Marte e il Sole vi regalano un'energia calda e coraggiosa, perfetta per superare ogni distanza interpersonale. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Sarete decisamente comunicativi e dinamici. La vostra innata capacità di mediare vi permetterà di ritrovare l'armonia e la pace nei rapporti. In amore si gettano basi solide per il futuro. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Le stelle vi chiedono di rallentare se avvertite troppa pressione. Concentratevi sulle priorità lavorative ed evitate le provocazioni inutili, specialmente a metà settimana. Acquario, 20 gennaio, 18 febbraio. State vivendo un periodo eccellente. Le stelle stimolano la vostra mente e vi spingono verso il cambiamento. Ottimi riscontri nei rapporti sociali e nelle collaborazioni. Pesci, 19 febbraio, 20 marzo. In amore avete bisogno di certezze. Cercate qualcuno che dimostri il proprio interesse con i fatti e non solo a parole. Sul lavoro, la fatica si fa sentire ma i risultati arriveranno. Ed è tutto amici, un caro saluto dalle stelle. Bye bye.
4: Così è cosa, Radio Show. Sempre qui con te.
5: Così è cosa radio show e anche questa settimana qui con voi. Io sono
6: ragazzi,
5: Stella.
6: E io sono Teo.
5: Qui c'è con me Teo.
6: E ragazzi, questa è la puntata 45 di questa stagione ed è anche l'ultima.
5: Poi noi andiamo in ferie.
6: Poi
5: vero?
6: Noi ci prendiamo un po' di tempo per ricaricare le batterie e tornare a settembre più forti che mai.
5: Esatto.
6: Quindi iniziamo. Ringraziamo dopo, dai perché sennò mi viene subito
5: il finale,
6: mi commuovo
5: viene
6: subito
5: magone.
6: E non. E niente.
5: Fra pochissimo ascolterete una clip che sarà l'incipit per la puntata di oggi.
6: Esatto.
5: E ora?
6: Sigla!

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
5: La mia politica è sempre la cosa migliore. Lasciare stare. Vuoi passare la notte al motel? Visto che ho fatto? Non ho lasciato stare.
6: Harry.
5: Ho detto ok, invece
6: Harry.
5: Ho fatto il contrario.
6: Harry.
5: Che c'è?
6: Noi saremo soltanto amici, ok?
5: Certo, amici. È la cosa migliore. Ti rendi conto, vero, che non potremo mai essere amici?
6: Perché no?
5: Beh, ecco... E guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo.
6: No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente.
5: Non è così.
6: Sì, invece.
5: No, invece.
6: Sì, invece.
5: Tu credi che sia così?
6: Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene?
5: No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: Non è vero.
5: È vero.
6: E come lo sai?
5: Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto.
6: Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente?
5: No, di norma vuole farsi anche quella.
6: Ma se lei non vuole venire a letto con te?
5: Non importa, perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì.
6: Ah, credo che non saremo amici allora.
5: Credo di no.
6: Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a New York.

0: Music Bar Radio Show è con voi anche questa settimana. E avete sentito pochissimo, pochi secondi fa, avete sentito una clip particolare di Harry Ti Presento Sally.
1: Assolutamente, un film cult degli anni 80.
0: Un film cult degli anni 80, dove loro due disquisiscono sul fatto
1: dell'amicizia tra uomo e donna.
0: Esatto, se si può essere amici oppure no.
1: È una bella diatriba,
0: È vero.
1: Soprattutto in questo periodo estivo, dove insomma il flirt, flirt non manca mai, giusto?
0: Esatto.
1: E quindi abbiamo deciso di cavalcare l'onda dell'estate dei flirt per capire e addentrarci un po' in questo discorso, se l'amicizia tra uomo e donna esiste,
0: può essere, non esiste. Secondo te, perché qua ci vogliono le opinioni personali,
1: secondo te, Teo,
0: tu la ragioni come Harry?
1: Allora, ti devo dire, un tempo sì, ero molto pragmatico su questa cosa e devo dire che la pensavo come lui, insomma, prima o poi lo metto, anche la donna di per sé, se si comincia a provare un minimo di attrazione è difficile mantenere l'amicizia per il termine in cui è, amicizia. Invece tu cosa dici?
0: E io non... no, nel senso che io sono convinta che effettivamente tra uomo e donna ci sia una quando ci si va molto d'accordo,
1: certo,
0: c'è sicuramente una
1: complicità
0: sessuale, no,
1: sì, no,
0: è proprio una componente sessuale, un'attrazione sessuale, quindi
1: sì,
0: quello che ti fa stare, ti fa
1: incollato,
0: no? È un'attrazione sessuale, però noi siamo abbastanza intelligenti da giudicare se una cosa può essere fatta oppure no.
1: Ah, giusto, quindi siamo dotati di questa, di questo arbitrio che ci fa decidere sì o no. Questo
0: sì,
1: intendo,
0: secondo me
1: questo.
0: Sì, secondo me sì. Guarda, tal proposito avrei da raccontarti una cosa.
1: Vai, vai.
0: Allora,
1: qualche
0: tempo fa, avevo un fidanzato e avevo un miglior amico, una persona con cui avevo una complicità esagerata.
1: Sì.
0: Questo miglior amico era anche piuttosto belloccio. No?
1: Bene, bene.
0: E stavamo insieme parecchio tempo e stavamo bene insieme. Questo mio fidanzato ha voluto conoscere questo mio amico, perché secondo lui, nella sua ipotesi, era una minaccia, no? L'ha voluto conoscere, e nel conoscerci insieme ha detto: cavoli, ma siete state così bene insieme, ma perché non siete mai stati insieme? E io e lui ci siamo guardati e abbiamo detto: perché? Perché non converrebbe. Cioè, nel senso che rovineremmo l'amicizia e ci mancherebbe troppo l'essere amici.
1: Allora ragazzi, il discorso si fa bello intenso, poi verremo anche da voi a chiedervi la vostra. Adesso spazio al nostro spot jingle e torniamo tra qualche secondo.

0: Cos'ha Radio Show, ben ritrovati in questa purtroppo ultima puntata di stagione, ma visto che siamo nella fine di luglio, inizi di agosto, e l'estate si sa è pregna proprio di flirt, di nuove scoperte, di nuove amicizie, ci siamo chiesti, partendo dalla clip del famoso film Harry ti presento Sally, se l'amicizia tra uomo e donna può esistere oppure no. Allora io e Stella abbiamo detto la nostra, però si è espressa anche la psicologia, no?
1: Certo.
0: E dice che effettivamente molte persone sono convinte che non possa esistere una relazione puramente amichevole e disinteressata tra due persone di sesso diverso, perché inevitabilmente una delle due nel corso del tempo finirebbe per essere attratta o addirittura innamorarsi dell'altra.
1: Vabbè,
0: questo è quello
1: però,
0: che dice la psicologia.
1: Sì, però noi abbiamo anche comunque il libero arbitrio, nel
0: certo,
1: senso,
0: possiamo
1: noi
0: decidere.
1: Siamo dotati di una capacità di decisionale.
0: Ma la carne è debole. La carne è debole.
1: Vabbè, sì, anche questo è vero.
0: La carne è debole. Bisogna essere proprio dei vegani convinti, perché come disse un nostro grande maestro.
1: Bella, questa so già cosa devi dire.
0: Ecco, una tigre non può
1: non
0: diventare
1: può essere vegetariana.
0: E lo salutiamo,
1: però,
0: il grande Raffaello Morelli.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Salutiamo
0: per
1: il nostro,
0: le
1: perle che ci ha regalato nel tempo. Però effettivamente non lo so, io ne conosco tante di coppie che sono amiche.
0: Allora,
1: amiche.
0: Tu prima hai detto che effettivamente avevi un grande amico che era pure belloccio, no?
1: Sì, è
0: quindi vero. Probabilmente potremmo sancire che la bellezza non fa il 100%
1: no.
0: della cosa, ci deve essere quell'1% di chimica,
1: no,
0: di attrazione.
1: Perché non è detto che è bello ciò che piace, si dice che
0: è bello
1: ciò che piace,
0: esatto,
1: no? E non ciò che è bello, perché magari una persona può anche essere bella, ma non avere in sé quelle caratteristiche che ti attraggono fisicamente.
0: È giusto.
1: No? Potrebbe anche essere così, oppure potrebbe anche essere che magari è bello, attraente, tutto quello che vuoi, ma quello che tu cerchi in un uomo che non sia un amico, in realtà è qualcosa di diverso.
0: Allora, è giusto, giusto. Infatti, la psicologia dà delle regole, se volete seguirle. E come diceva Stella, se siete dotati di un super arbitrio forte che vi fa scegliere se fare una cosa piuttosto che no, ci sono delle regole per rimanere amici. Ad esempio, bisogna essere onesti l'uno con l'altra, bisogna essere d'accordo, e entrambe le persone devono essere propense ad escludere il rapporto sessuale dalla relazione. Quindi
1: certo,
0: ci si siede
1: bisogna
0: a tavolino e
1: si
0: dice: noi siamo amici e guai a chi si tocca, giusto?
1: Però questa cosa io l'avevo fatta col mio amico.
0: Vedi.
1: Noi a tavolino, quando abbiamo capito che eravamo molto amici, ci siamo seduti proprio a tavolino davanti a un caffè e abbiamo detto: allora, io e te, mai,
0: Mai. Basta così. Allora amici, ritorniamo tra pochissimo perché è un argomento caldo caldo, e fra poco lanciamo anche la nostra CTA, la Call to Action. Vogliamo sapere la vostra.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
3: Così e Cos'ha Radio Show, e siamo arrivati al momento in cui interpelliamo voi, i nostri amici più fidati. E allora, lo spunto di discussione è: uomo e donna possono essere amici? Lo chiediamo a voi questa volta.
4: Lo chiediamo a voi, scriveteci a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cosa Radio Show. Oggi si parla dell'amicizia tra uomo e donna, se sì o se no. E stavamo dicendo quali sono un po' le regole che dovrebbero farti capire che non puoi non esserci amicizia.
1: Esatto,
0: no?
1: Le ha dettate la... No, che
0: può il contrario, che può esserci
1: amicizia,
0: solo amicizia.
1: Che si può esserci,
0: allora,
1: amicizia.
0: Dicevamo prima che bisogna essere onesti l'uno con l'altro, che bisogna pattuire di escludere il sesso dalla relazione. Poi bisogna rispettare i partner, perché
1: esatto,
0: magari
1: tutti e due
0: gli amici hanno
1: occupati,
0: altri partner,
1: giusto,
0: no?
1: Certo.
0: Bisogna rispettare i partner. Ho una domanda per te.
1: Dimmi.
0: Ma aspetta, ti dico prima l'ultima. E sì, l'ultima è invece saper mantenere i segreti. Cioè vuol dire che se ci si racconta qualcosa fra amici, deve rimanere fra amici.
1: E questo è un po' difficile, perché si sa che gli amici sono sempre quelli che poi vanno in giro a dire: oh, io te lo dico, ma non dirò a nessuno.
0: No, quelli non sono amici.
1: E poi dopo si innesca.
0: Quelli sono pettegoli.
1: No,
0: quelli sono pettegoli. Io personalmente, se
1: mantieni
0: qualcuno mi dice qualcosa, me lo porto nella tomba.
1: Okay.
0: Assolutamente no. Però nel rispettare i partner,
1: sì,
0: mi viene in mente una cosa.
1: Sì.
0: Supponiamo che la tua donna,
1: sì,
0: abbia un amico con cui esce, va a bere il caffè, magari
1: certo,
0: va anche a farsi un weekend, non so,
1: sì,
0: qualcosa del genere. Tu saresti d'accordo o saresti geloso?
1: Ma io penso che non sarei geloso, cioè nel senso che come tra i due amici ci sono dei patti abbastanza chiari, no? Cioè lo possiamo chiamare un vademecum, un decalogo, la stessa cosa deve essere palesata anche al proprio partner. Quindi come hai fatto tu, presenti l'amico, gli dici: questo è un mio amico, ci frequentiamo e ci conosciamo da tantissimo tempo, quindi non penso che si venga in una scarsa gelosia.
0: Quindi lasceresti la tua donna andare in giro con il suo miglior amico tranquillamente?
1: Sono abbastanza fiducioso che
0: bravo,
1: tutti e due,
0: bravissimo,
1: siano ligi alle loro promesse.
0: Io dipende da chi è il fidanzato.
1: Ah sì?
0: Sì, perché ci sono alcuni fidanzati di cui ti puoi fidare e alcuni fidanzati di cui non ti puoi fidare. Quindi un po' dipende anche dal fidanzato.
1: Fate attenzione.
0: E dall'amica.
1: Fate attenzione.
0: Allora, dicevamo anche un'altra cosa. Quali sono i segnali,
1: sì,
0: da non sottovalutare per capire quando l'amicizia sta andando oltre?
1: Bene.
0: Uno, per esempio, può essere l'imbarazzo. Quando inizia a crearsi imbarazzo tra gli amici, allora vuol dire che c'è una componente
1: che come è un po' più sentimentale, giusto?
0: Esatto,
1: ecco,
0: esattamente.
1: Ecco.
0: Poi, per esempio, a come ci si fa attenzione, a come ci si veste. Quindi,
1: beh, se si è due amici, uno lo dice all'altro: ma sei vestito di merda oggi? Cioè, no, non è che non te lo dico.
0: No, però hai un'amica, esce e tu la guardi e gli dici: che figa che sei stasera. Forse hai notato qualcosa di troppo.
1: Ah, ok, in questo senso. Nel senso apprezzamento. Okay.
0: Oppure questi pantaloni ti fanno un bel culo.
1: Ah, ok. Andiamo con l'ultima, perché il tempo stringe.
0: Sì, sì. Appunto, quella di prima: si è gelosi se l'altro ha un partner.
1: Ecco.
0: Al contrario, però,
1: Certo.
0: Non è il partner che è geloso dell'amico,
1: no,
0: è l'amico che è geloso del partner.

0: La vita l'è bella, con te e Stella, cos'è cos'ha, Radio Show.
1: Così è cos'ha, Radio Show, e siamo nello spazio comedy La vita l'è bella. Oggi si parla di amicizie tra uomo e donna e adesso lanciamo una clip di Gianluca De Angelis, il suo famosissimo speed date, perché da amici si può essere amici d'infanzia e poi ritrovarsi in un po' più da anziani, un po' più in là con l'età. Sentite cosa viene fuori.
2: Sentiamo.
1: Vai.
3: Piacere, Gianluca.
2: De Angelis.
3: Vai a saperlo, scusami.
2: Ma non ti ricordi?
3: Ma sei la Simona Angioni, quella che ho limonato la scorsa estate al club?
2: No.
3: Ce l'ho, la mia compagna di liceo, la Elisa Bottiglieri, liceo Marconi.
2: No, guardami bene, non ti ricordi?
3: Non lo so, è passato molto tempo, dammi qualche indizio in più, non lo so.
2: Ma guardami negli occhi.
3: Non mi viene niente, non so, dimmi qualcosa.
2: Ma quante volte ti ho coperto le spalle, De Angelis?
3: Insomma, non... una cosina in più?
2: Quarto reggimento cavalleria Udine.
3: Tenente Arturo Nicoletti? Mi scusi, senza i baffi non la riconoscevo. Che cambiamento, tenente.
2: E invece lei, caporale De Angelis, è sempre il solito, eh?
3: Sì.
2: Barba incolta, capelli lunghi. Tra 10 minuti è rapporto nel mio ufficio.
3: Tenente, mi tolga una curiosità. In questo momento, è lei o la baionetta? È lei.
4: Oddio, bellissimo.
5: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
1: Così è cos'ha, Radio Show, ben ritrovati con me medesimo Teo, la nostra superstella. Oggi la puntata estiva, l'ultima di questa stagione. A proposito di estate, stiamo parlando e stiamo chiedendo a voi se effettivamente può esistere amore, può esistere amicizia tra uomo e donna. Ve l'abbiamo chiesto, vogliamo sapere la vostra risposta a diretta@cosiecosa.com.

0: Così è Cos'ha Radio Show oggi, anzi questo momento è il vostro momento.
1: Assolutamente sì.
0: E
1: assolutamente
0: la domanda sì. che vi abbiamo fatto è: se tra uomo e donna secondo voi può esistere un'amicizia? Marco ci risponde: ciao ragazzi, vi seguo sempre, siete davvero una bella coppia.
1: Grazie.
0: Oh, grazie.
1: Ma grazie,
0: Marco.
1: Addirittura una bella coppia, grazie,
0: hai capito?
1: Grazie.
0: Secondo me uomo e donna possono essere amici, ma solo se entrambi sono chiari fin dall'inizio e non ci sono secondi fini. Vedi quello che dicevamo prima.
1: Poco fa.
0: Esatto.
1: Giulia dice: affrontate sempre temi interessanti e a volte scottanti.
0: Sì,
1: lo
0: cara.
1: Sappiamo, Giulia, lo sappiamo. Siamo che un po' dissacranti. Io credo assolutamente nell'amicizia tra uomo e donna. Un amico da oltre 10 anni e non è mai successo nulla perché è gay.
0: Perché non ti piace?
1: No, scherzavo.
0: Stiamo scherzando, dai, Giulia, ci mancherebbe. Stefano dice:
1: per esperienza,
0: l'amicizia è possibile, ma spesso uno dei due finisce per provare qualcosa di più.
1: Stefano, effettivamente
0: Stefano,
1: tu fai parte di quel filone di pensiero, giustamente. Elisa, per me sì, uomo e donna possono essere amici se c'è rispetto reciproco.
0: È vero. Davide ci dice: dipende dalla maturità delle persone, se si è sinceri l'amicizia funziona.
1: Allora, vedo che bene o male tutti concordate un po' con le regole che ha dato la psicologia per riuscire a mantenere un'amicizia sana e vera tra uomo e donna. Quindi siete stati o all'ascolto, quindi
0: esatto, avete capito,
1: oppure la pensate
0: oppure davvero la pensate così. Luca per esempio dice: personalmente credo che prima o poi uno dei due rischi di confondere i sentimenti. Vedi che
1: anche
0: non
1: anche
0: qui è vero, è vero.
1: Sara, siete fantastici, grazie Sara. I complimenti ci fanno sempre piacere. Non cambio mai stazione, bravissima. Soprattutto bravissima, perché non cambio mai stazione. Per me l'amicizia tra uomo e donna esiste, come basta non alimentare ambiguità.
0: Però hai notato che le donne pensano di più che l'amicizia esista e ci metterebbero la mano sul fuoco, e gli uomini un po' meno?
1: Certo.
0: Antonio dice: secondo me dipende molto dal carattere delle persone, dalla situazione. Vedi?
1: Certo.
0: Lui già insinua il dubbio. Gli uomini insinuano il dubbio, le donne ci mettono la mano sul fuoco.
1: Come dicevi prima, le donne sono più propense all'amicizia e a credere che possa esistere. Infatti Martina scrive: io sono la prova vivente che si può essere amici. Il mio migliore amico è un uomo e ci vogliamo un gran bene.
0: Vedi. Roberto invece dice: penso che sia possibile, ma solo se entrambi sono single. A quel punto, se no, potrebbe diventare troppo complicato.
1: È vero, ha ragione.
0: È vero anche questo.
1: Ragione, sì.
0: Se tutte e due sono single, però dico io, se tutte e due sono single e stanno così bene insieme,
1: mettetevi insieme,
0: no? Che bisogna già di essere amici.
1: Allora, grazie per averci risposto così in tanti e così affettuosamente. Questo era l'ultimo sondaggio di questa stagione, quindi io ringrazio quelli che hanno scritto oggi, ma ringrazio anche tutti quelli che hanno partecipato ai nostri sondaggi.
0: Grazie.

0: Così è Cos'ha Radio Show e siamo al nostro momento Good Vibes. E siccome all'inizio sono venuti a trovarci Harry e Sally,
1: sul
0: finale è giusto che ci siano ancora loro.
1: Perché insomma ci danno un po' l'epilogo del nostro viaggio, del nostro bellissimo viaggio tra questo discorso dell'amicizia tra uomo e donna. Siamo partiti che ovviamente loro e lui sosteneva una tesi e
0: lei l'opposto.
1: Vediamo dove sono arrivati.
2: Allora proviamo così. Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Ti amo quando ci metti un'ora a ordinare un sandwich. Amo la ruga che ti viene qui quando mi guardi come se fossi pazzo. Mi piace che dopo una giornata passata con te sento ancora il tuo profumo sui miei golf e sono felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.
3: Tanto sei il solito imbroglione. Dici cose del genere e mi spieghi poi come faccio a odiarti io. E invece io ti odio.
0: Ed eccoci, dove siamo arrivati? Siamo arrivati che all'inizio lui diceva che non era possibile l'amicizia tra uomo e donna. Lei diceva sì, certo, ovviamente. E sul finale gli confessa non solo che non sono più amici, ma che è addirittura innamorato.
1: Quindi ha cambiato proprio, ha passato tutte le fasi, tutte le teorie sono state smontate, sgretolate.
0: Esatto, ritolato tutto.
1: Assolutamente sì,
0: perché perché parla di cose piccole,
1: è
0: no?
1: Vero.
0: Dice io sono innamorato di quella rughetta che ti si forma in mezzo agli occhi quando sei arrabbiata.
1: Effettivamente ha cambiato proprio il suo modo di pensare, ma perché l'abbiamo sempre detto in tanti good vibes di questa già
0: sono
1: stagione.
0: Sono innamorato del fatto che ci metti un'ora a scegliere un panino.
1: Eccolo qua. Perché alla fine l'abbiamo detto in tutte le salse, in tantissimi good vibes di questa stagione, l'amore vince sempre.
0: È vero.
1: L'amore vince sempre e questo film ne è la chiara dimostrazione. Insomma, quindi abbiamo preso spunto, siamo partiti da loro e chiudiamo con loro.
0: È vero.
1: Allora, grazie amici per averci seguito nei nostri Good Vibes. Rimanete con noi perché adesso c'è una canzone spaziale, ma non ve la presento, vi lascio la sorpresa. E poi torniamo con l'ultimo Astro Sex.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: al nostro ultimo Astro Sex, ma questa volta non è astro sex. No, un po' astro lo è, ma non è sex. Perché abbiamo trovato due descrizioni, mettiamola così:
1: dei nostri segni.
0: Ci siamo messi Capricorno e Bilancia.
1: Ci siamo messi in gioco.
0: Che ragazzi, sono proprio fanno ridere, ma siamo noi.
1: Siamo noi. Sono tutti Capricorno del mondo e tutte le Bilance del mondo.
0: Esatto.
1: Allora, io ve le farei ascoltare. Regia, andiamo col Capricorno.
2: Capricornus sapiens. Osserviamo da vicino una rarissima specie che nasce stanca e vive per rimproverarti. Appena nato ha chiesto un contratto a tempo indeterminato. Non ama i drammi, ma se glieli porti, te li risolve con una tabella Excel. È la persona che ti vuole bene, ti aiuta, ti salva la vita, ma con la faccia di chi sta perdendo tempo prezioso. Capricornus sapiens. Non freddo, ma solo impegnato a costruire un impero mentre tu fai l'aperitivo.
1: Effettivamente
0: questo sei tu, vivo
1: di fogli Excel
0: tu
1: e di
0: post-it. Tu vivi di fogli Excel. Sì, assolutamente. Allora, ma adesso ci ascoltiamo la Bilancia.
1: Tocca al tuo. Andiamo regia con la Bilancia.
2: Bilancius sapiens. Osserviamo da vicino un rarissimo esemplare di ansia vestita bene. Sopravvive tra crisi esistenziali e candele profumate, cercando di capire se è felice. Elegante anche quando va nel panico, sorride mentre implode. Può passare 3 ore a scegliere tra 2 magliette identiche. Ama l'amore, odia i conflitti, ma litiga con se stesso almeno 5 volte al giorno. Perfetto, finché non deve decidere qualcosa. Bilancius sapiens. Estetica divina, mente in tilt, dramma in slow motion.
0: E in effetti
1: anche questo
0: io cammino con il dramma,
1: anche questo calza a pennello. E Stella si fa 2 milioni di domande anche per scegliere la cosa più banalissima,
0: anche per scegliere il panino,
1: anche per scegliere un panino. Allora ragazzi, l'astro sex, che oggi non era sex ma era solo astro, per questa stagione è finito, ritornerà ovviamente nella prossima stagione di settembre. Ci ascoltiamo Onisco con Just in Case.

0: arrivati al nostro spazio hot. E giustamente, avendo parlato di amicizia tra uomo e donna per tutto il tempo, abbiamo trovato una cosa carina.
1: Che è l'amicizia per eccellenza, per antonomasia.
0: Quella che si chiama in inglese amicizia con benefit.
1: Ecco.
0: Ma voi, secondo me, tutti sapranno.
1: Tutti avrete
0: cos'è
1: capito di cosa stiamo parlando, benefit. No? No. È un termine un po' volgare, non vogliamo dirlo,
0: no.
1: Ma adesso lo capirete di cosa stiamo
0: parlando.
1: Sì, esatto,
0: ed è proprio perché si chiama amicizia con benefit, perché è un vero e proprio contratto aziendale. Ci sono delle regole prestabilite che bisogna per forza rispettare, altrimenti non
1: è più
0: un'amicizia del genere.
1: Esatto, per stare in questo fantastico mondo delle amicizie con benefit. Il benefit, immagino che tutti abbiate capito di cosa si sta parlando.
0: Anche perché siamo nello spazio hot.
1: E quindi il benefit. È quello.
0: Tongi patongi.
1: Esattamente. Allora, una delle primissime regole da seguire per non trasgredire l'amicizia con benefit è quella del che non lasciare che il rapporto vada avanti troppo a lungo.
0: Okay,
1: cioè va bene qualche mese,
0: qualche volta, e poi basta, si passa un altro amico con benefit. Perché avere sempre lo stesso amico non va bene, si affeziona.
1: Assolutamente sì. La regola numero uno, forse proprio la, anzi non la numero uno ma la numero zero, è quella che mai e poi mai
0: innamorarsi.
1: Eccolo lì, perché poi ci casca l'asino.
0: Esatto.
1: È qui che casca l'asino, amici. Potete fare tutti i vostri contratti,
0: anche firmati col sangue.
1: Esatto, voi vi incontrate generalmente per mangiare un panino al McDonald's piuttosto che una bistecca a Roadhouse e dite: oggi facciamo il patto di Roadhouse, il contratto di Roadhouse, dove diciamo che io e te siamo amici con benefit, e poi dopo vi innamorate
0: è andata perché le regole del patto di
1: Roadhouse
0: non funziona più. Perché poi c'è un'altra regola che dice che bisogna vedersi una volta a settimana o una volta al mese.
1: Ecco.
0: Ma poi quando
1: forse
0: inizia
1: all'inizio
0: a piacerti.
1: Così, esatto. Poi quando come si dice, l'orso va al miele, no? Insomma,
0: esatto.
1: Poi dopo diventa
0: il miele è buono.
1: Poi c'è un'altra regola che è quella di non abusare dei messaggi WhatsApp, tipo buongiorno, buonanotte,
0: certo,
1: come
0: stai? Non è un innamoramento,
1: no?
0: È solo un'amicizia.
1: È solo un'amicizia con benefit. Quindi, pronto, ci sei? Sì, bella storia, si va.
0: Ok, si va.
1: Invece,
0: quando si inizia col buongiorno e la buonanotte,
1: ci casca l'asino anche qui, perché vuol dire che sta partendo qualcos'altro. E lì siete ancora in tempo, come disse Stella all'inizio puntata, a far valere il vostro libero arbitrio e tirarvi indietro in qualsiasi momento, se ne sarete capaci.
0: Ma adesso vi dico anche una cosa.
1: Vai.
0: Allora, poi un'altra delle regole è mai sul posto di lavoro, perché lì crea problemi.
1: Questa assolutamente no, okay. Sono assolutamente favorevolissimo.
0: Bisogna essere onesti e trasparenti. Ma io all'inizio ho detto
1: sì.
0: La regia mi fa segno veloce.
1: Sì.
0: Io all'inizio ho detto che abbiamo il libero arbitrio.
1: È vero.
0: Sì, ma il libero arbitrio esiste solo per alcune persone. Perché se trovate nella vostra vita, incontrate l'altra metà della mela,
1: Salta tutto. Salta il banco.
0: Non esiste il libero arbitrio, perché il vostro corpo, la vostra mente, tutto voi vi dice: quella è la tua persona.
1: Gaia, bossa nostra.

0: Così cos'ha Radio Show. E ragazzi, è vero, è tutto vero, siamo giunti al termine della puntata, ma anche al termine della stagione. Questo è gli ultimi minuti in cui stiamo insieme per questa stagione 25-26. Io personalmente ringrazio di cuore Stella per essere la mia partner di radio e per portare avanti con me questo bellissimo progetto. Ringraziamo tutti quanti voi, ci seguite con così tanto affetto, e Stella,
1: ringraziamo tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, che ci hanno seguito, che ci hanno ascoltato, tutti, perché siete veramente fantastici
0: e siete veramente tantissimi.
1: Esatto.
0: Allora, noi con le lacrime agli occhi scendono, vi diamo appuntamento a settembre, ci prendiamo anche noi
1: un breve periodo di ferie
0: per ricaricare le batterie e tornare più forti che mai. Quindi proprio veramente grazie a tutti e
1: un ultimo bacio per questa stagione.
0: Esatto. A settembre, buone vacanze.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Lazio. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
0: Per ascoltare Artradio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Artradio. Artradio, ovunque con te.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
6: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di Stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchietto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
7: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
6: La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
7: L'Aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
6: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie-break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri, Fefe De Giorgi. Sentiamolo.
8: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
7: È tutto, a più tardi.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
3: Così è cosa, Radio Show su Art Radio.
4: Con Teo e Stella, tanta buona musica, il comedy, l'Astro Sex e il nostro Good Vibes.
3: Tutti i giovedì alle 8 del mattino su Art Radio.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
0: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te. Troviamo

0: Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
1: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
0: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
1: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
0: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@import-export-gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
2: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia all'Ariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

Ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
4: Non sono insicuro perché ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sei a squarciagola, non finiva.

0: vita.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
2: No, è mio! È papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia a Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietra Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
2: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
2: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
2: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
2: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797.
3: Art Radio.
4: Musical Chatter.
5: Musical Chatter.
6: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini.
7: Senza confini.
6: Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
8: Bentrovati amici di Musical Chatter. Pronti per una puntata tutta di chiacchiere e di musica. Ci sono canzoni nate per farci muovere, ma che sotto la cassa dritta nascondono anche domande profonde. Pensiamo a due epoche diverse, gli anni 80 e gli anni 90. Nel 1983 David Bowie ci invitava in pista con Let's Dance. A un primo ascolto sembra un inno funk leggero e spensierato, ma in realtà Bowie usa quel ritmo travolgente come uno scudo, un invito a ballare per tenere a bada le paure, le inquietudini e le ombre di un mondo che ci spaventa. Il ballo diventa un rito di sopravvivenza. 10 anni dopo, nel 1993, il testimone della cassa dritta passa a Hathaway con il classico Eurodance What is Love. Qui il contrasto si fa ancora più netto, la musica ci trascina letteralmente in pista. ma la voce continua a ripetere ossessivamente una domanda universale: che cos'è l'amore? Non è solo una hit estiva questa, è il ritratto di una ricerca interiore vestita da festa. Due brani, due decenni, ma la stessa identica magia: usare il ritmo per esorcizzare i dubbi del cuore.

E rieccoci pronti per un'altra accoppiata di ascolti, scelti per una somiglianza tematica, l'amore totale, ma in contrasto fra di loro. L'amore ha tante sfumature e la musica sa come trasformarlo in qualcosa di sacro. Vi propongo un viaggio che unisce due voci femminili straordinarie attraverso una somiglianza nel messaggio, ma espressa con stili musicali opposti. Da un lato ci ascolteremo la regina del soul, Aretha Franklin, con I Say a Little Prayer. Questa non è una classica canzone romantica, è una preghiera quotidiana e solare, perché Aretha Franklin riesce a trasformare i gesti semplici di ogni giorno, come truccarsi o prendere il caffè, in un pensiero costante, luminoso, verso la persona amata. C'è quindi un'energia vitale. Dall'altro lato vi propongo un salto generazionale. Cambiamo poi totalmente atmosfera con Adele, che reinterpreta un capolavoro di Bob Dylan, Make You Feel My Love. Qui l'energia soul lascia spazio a un'intimità assoluta. Non ci sono cori trascinanti, ma una promessa sussurrata al pianoforte. È un amore totale, protettivo, che va dritto al cuore dell'ascoltatore, di noi ascoltatori, senza filtri. E se Aretha Franklin cantava l'amore, celebrava la vita, Adele canta l'amore che cura le ferite. Due modi diversi di dire io ci sono per te. Ascoltiamoceli.

Ed eccoci ancora insieme, proseguiamo con un altro paio di ascolti, questa volta sul tema del viaggio e la malinconia, ma interpretata in due modi diversi. Per salutarci, navighiamo nei territori della memoria e del mistero con due brani che fanno della nostalgia la loro forza motrice, seppure con due tipi di viaggio nostalgico molto diverso. Salpiamo alla fine degli anni 60 con i Procol Harum e la loro A Salty Dog. Qui il viaggio è epico, anzi oceanico. La musica ci porta in mare aperto, unendo un'orchestra maestosa a un organo suggestivo, e c'è un senso di mistero e di malinconia marina. Il racconto di marinai sospesi fra la meraviglia e la paura dell'ignoto. E la musica qui che diventa cinema e pittura, ci costruisce delle immagini visive grazie ai suoni. Ma dalle tempeste dell'oceano poi passiamo, come secondo e ultimo ascolto, a un viaggio tutto interiore grazie ai The Cranberries e Ode to My Family, una hit degli anni 90. Se il successo fa rumore, questa canzone nasce invece dal silenzio della nostalgia. Qui non c'è un viaggio verso un mare lontano, ma un viaggio a ritroso nel tempo, verso le proprie radici, verso la famiglia, l'infanzia perduta. La voce di Dolores O'Riordan ci culla con una dolcezza che fa quasi male. Due sguardi malinconici, uno rivolto all'orizzonte infinito del mare davanti a noi, l'altro invece all'indietro, al calore della casa che ci siamo lasciati alle spalle. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi auguro un buon ascolto e rinnovo l'appuntamento sempre qui, sempre su questa radio, alla prossima puntata di Musical Chatter.

0: Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
1: Vorrei questo maglione rosso. O forse blu. Hai il 90% di sconto, giusto?
2: Dimentica le strategie di marketing e i grafici dei fatturati. Dietro ogni bancone c'è un palcoscenico di vita vera e di storie incredibili. Accendiamo i riflettori sui veri eroi del commercio locale. Quelli che ogni giorno affrontano le richieste più folli, umane e surreali con un sorriso, o quasi. Il pretesto è il cliente assurdo, ma il cuore sono loro, i commercianti che animano le nostre strade. Un viaggio divertente e originale dall'altra parte della vetrina. Se pensi di averle viste tutte, non sei ancora entrato nel nostro negozio. Ideato e condotto da Mirko Marcelli e Marco Cedroni, arriva Clienti da Incubo. Tutti i lunedì alle 21. Su Art Radio. Dai voce a chi ci mette la faccia. Clienti da Incubo.
3: Questa è Art Radio.
1: Stai ascoltando Art Radio.
0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
4: Bentrovati, amici di Musical Chatter, pronti per una puntata sospesa fra desiderio, sogno e memoria. Benvenuti a bordo del nostro viaggio nel tempo. Mettiamoci comodi, oggi attraverseremo emozioni intense e contrastanti, l'attrazione che diventa quasi ossessione, la forza dei sogni che resistono anche nei momenti più difficili e la ricerca di una giornata perfetta, quella nostalgia che accompagna poi certi ricordi, il senso di mistero che a volte trasforma un luogo, una storia, un sentimento in qualcosa da cui poi è difficile uscire. La rotta del viaggio sarà proprio questa, il confine sottile fra ciò che immaginiamo, ciò che desideriamo e ciò che poi resta dentro di noi. E si parte in direzione di quell'universo sonoro affascinante, un po' malinconico, ma incredibilmente romantico, che ha dominato la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Sto parlando di una musica che unisce i sintetizzatori elettronici e una profonda poesia interiore, capace di trasformare il buio in luce. Nello spazio musicale che sta per iniziare ascolteremo due brani leggendari, tanto per cominciare, che hanno ridefinito la new wave e il synth pop mondiale. E vi svelerò qualche segreto nascosto dietro la loro nascita, proprio come sappiamo fare noi a Musical Chatter. Il primo pezzo che propongo è una pietra miliare assoluta della musica elettronica, uscito a febbraio del 1990, si intitola Enjoy the Silence. Una frase che in italiano letteralmente significa goditi il silenzio. È firmato dai Mode ed è contenuto nel loro album Violator. Ma c'è un aneddoto carino dietro questa traccia. Quando Martin Gore scrisse la demo originale, la canzone era una ballata lentissima, accompagnata solo da un piccolo organo, una cosa minimal. Fu poi il tastierista Alan Wilde a intuire che quel pezzo aveva un potenziale enorme per la pista da ballo. Aumentò il tempo, aggiunse quel giro di chitarra iconico e cambiò per sempre la storia della band. Il testo ci lascia un messaggio potente, quasi paradossale per una canzone. Le parole sono violente, possono ferire a volte e fare del male, quindi talvolta l'unica cosa che resta da fare è stringersi forte e appunto godersi il silenzio, perché l'amore non ha bisogno di rumore. A questo brano, subito dopo, seguirà un piccolo salto indietro nel tempo e nel 1989 per ascoltare Love Song, ovvero Canzone d'amore, uno dei singoli di maggior successo dei The Cure. Questa traccia ha una genesi dolcissima e anche privatissima, perché il frontman della band, Robert Smith, noto per il suo look spettinato e il trucco dark, scrisse questa melodia come regalo di nozze per la sua fidanzata storica, Mary Poole, poco prima del loro matrimonio. Visto che Robert doveva partire poi per un lunghissimo tour mondiale, voleva lasciarle qualcosa che ricordasse a lei il suo grandissimo amore. E il significato del testo è appunto una promessa assoluta: ovunque io sia, ti amerò per sempre. E nonostante sia un pezzo di ispirazione alternativa, divenne un successo commerciale così gigantesco negli Stati Uniti da spingere proprio Robert Smith a dire che era la sua canzone meno in stile The Cure che avesse mai scritto, ma che il pubblico aveva amato proprio per la sua disarmante onestà. E allora prepariamoci a questa prima tappa del nostro viaggio ascoltandoci la new wave ed eleganza di Enjoy the Silence dei Depeche Mode e subito a seguire la dolcezza oscura di Love Song dei The Cure.

Ed ora cambiamo decisamente registro e alziamo i giri del motore. Entriamo in un territorio dove le chitarre si fanno graffianti, le voci diventano un grido. Questo è il blocco che dedico a chi almeno una volta nella vita si è sentito fuori posto, non all'altezza o semplicemente incompreso dal resto del mondo. Nei prossimi minuti ascolteremo due brani degli anni 90 che hanno dato voce alla fragilità di un'intera generazione. Canzoni nate dal dolore ma diventate inni immortali, capaci poi di unire milioni di persone. Il primo brano in scaletta ci porta nel settembre del 1992, quando una band inglese emergente all'epoca decise di pubblicare un pezzo destinato a cambiare la storia dell'alternative rock. Sto parlando dei Radiohead e della loro cerebellima Creep. Il titolo si traduce in italiano con termini non proprio lusinghieri, tipo verme, inetto o persona bizzarra. Il cantante la scrisse a fine anni 80 dopo essere stato rifiutato brutalmente da una ragazza di cui lui era follemente innamorato all'università. E il testo descrive proprio quel senso di inadeguatezza. Lei è un angelo che flutua nel cielo, mentre lui si sente uno un po' strano, un reietto che non sa cosa fare in quel posto lì. C'è un aneddoto sul famoso rumore di chitarra distorta che si sente prima del ritornello. Il chitarrista Johnny Greenwood odiava quella canzone perché la considerava troppo moscia, diciamo così. E così durante le registrazioni colpì violentemente le corde per rovinarla e protestare. E invece i produttori impazzirono per quel suono e ce lo lasciarono, creando quindi il marchio di fabbrica di quel pezzo. Ironia della sorte, la band arrivò a odiare il successo commerciale di Creep al punto da non volerla suonare dal vivo poi per anni. Dalla malinconia inglese poi subito dopo passeremo al rock americano, da grandi stadi, volando nel 1991 con i Guns N' Roses e la struggente ballata Don't Cry, che significa non piangere. Un pezzo che fa parte del monumentale progetto Use Your Illusion, intriso di una forte carica emotiva, venne scritta a quattro mani dal cantante Axl Rose e dal chitarrista Izzy Stradlin. La storia racconta che entrambi erano innamorati della stessa ragazza. Quando però lei scelse Izzy e rifiutò Axl, quest'ultimo scoppiò a piangere seduto su una panchina. E la ragazza, Monique, per confortarlo gli disse proprio quelle parole: Don't cry. E la sera stessa, in soli 5 minuti, quel testo. Il significato quindi è un invito terapeutico ad accettare la fine di una storia senza farsi distruggere dal dolore, sapendo che c'è sempre un domani. Una piccola chicca: nei cori di quel brano si può sentire la voce graffiante di Shannon Hoon, il compianto cantante dei Blind Melon, che era un grandissimo amico di infanzia di Axl. Quindi due mood diversi per parlare di emozioni, lasciamoci trasportare dal rock.

Cari amici, per concludere questa puntata di Musical Chatter, scrolliamoci un po' di dosso ogni malinconia, con un terzo blocco di ascolti, che è un vero e proprio generatore di energia, pensato per farci ballare, muovere la testa a tempo ed evadere dalla routine quotidiana. Uniamo due mondi, due latitudini e due epoche un po' distanti apparentemente, ma connesse da un unico grande obiettivo, appunto, scatenarci, sia che siamo in mezzo alla strada sotto il sole, sia che siamo da soli nella stanza o in pista. Per questa scarica di adrenalina irresistibile andiamo a cominciare dal 1983, anno in cui la leggenda giamaicana Jimmy Cliff pubblicò la travolgente Reggae Night, traducibile semplicemente come La Notte del Reggae. Jimmy Cliff, che è stato uno dei pionieri assoluti nell'esportare i ritmi dell'isola in tutto il globo insieme a Bob Marley, ha creato con questa traccia un manifesto di pura gioia e di aggregazione. Il significato è un invito a lasciare fuori dalla porta i problemi economici, le fatiche del lavoro e le sfortune o gli impicci della vita quotidiana, per riunirsi sotto le stelle e celebrare l'esistenza a ritmo di musica. Una curiosità è che, nonostante sia il brano simbolo di Cliff, non fu scritto da lui, bensì da LaToya Jackson, la sorella di Michael Jackson, insieme ad Amir Bayan. Divenne una hit planetaria colossale, lo sappiamo, specialmente in Europa, trasformandosi nella canzone immancabile di ogni estate. E dalle calde spiagge della Giamaica poi salteremo, con un salto anche temporale, fino al febbraio del 2024 per incontrare la nuova stella del pop d'oltreoceano, Conan Gray, con Lonely Dancer, ballerini solitari. Questo brano è un estratto dall'album Found Heaven, è un tributo al synth pop degli anni 80, ricco di sintetizzatori martellanti, atmosfere che ricordano i film di quel decennio. Il contrasto qui è geniale. La musica è super energica e ballabile, ma il testo parla di solitudine e di cuori spezzati. Conan Gray ha dichiarato di aver scritto questa canzone per consolare se stesso e un suo amico, entrambi reduci da una brutta rottura sentimentale. Il concetto è bellissimo. Visto che siamo entrambi tristi e soli, perché non passiamo la notte a ballare insieme per non pensare all'amore che abbiamo perso? Diventiamo appunto dei ballerini solitari che si fanno forza a vicenda sulla pista da ballo. E con questo la nostra puntata finisce, si conclude. Sia che amiamo i grandi classici o le novità, è il momento di alzare il volume, ballare. E ricordatevi, appuntamento alla prossima, sempre qui con Silvia Dini, per un altro appuntamento di chiacchiere musica con Musical Chatter.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Bentornati su Pezzi Unici, amici, benvenuti su Art Radio. Io sono Vittorio Aimati e anche oggi, per 15 minuti più o meno, andiamo a scovare le vite di chi ha lasciato un segno che non si cancella, un'impronta impossibile da replicare. E se ieri abbiamo scalato le montagne con l'airone Fausto Coppi, oggi entriamo nel buio di una sala cinematografica, ci sediamo in prima fila e puntiamo i riflettori su un uomo che ha cambiato per sempre il volto del cinema mondiale. 27 marzo 1973, siamo sul palco del Dorothy Pavilion di Los Angeles, in diretta mondiale per la notte degli Oscar. C'è l'attesa spasmodica per il premio come miglior attore protagonista. Quando viene fatto il nome del vincitore, nessuno sale a ritirare la statuetta. Al suo posto, sul palcoscenico, sale una giovane donna con gli abiti tradizionali Apache. Si chiama Sashen Littlefather. Prende il microfono e dichiara che il nostro mito Marlon Brando non ritirerà il premio per protestare contro il trattamento riservato dal governo americano e da Hollywood ai nativi americani. La platea si divide tra fischi e applausi gelidi. È uno dei gesti più dirompenti, più spiazzanti, più politici della storia dello spettacolo. Ma chi era davvero Marlon Brando? Non soltanto il sex symbol definitivo, il divo bello e dannato che con una maglietta bianca strappata e un grugnito ribelle in un tram che si chiama Desiderio ha sventrato praticamente i vecchi codici della recitazione accademica, ma era un uomo tormentato, ironico, profondamente insofferente a ogni tipo di regola, soprattutto a quelle dorate di un sistema che detestava. Brando era un ragazzo difficile, cresciuto nella provincia americana con un padre duro, una madre fragile, un'anima irrequieta che trovò nel teatro prima e nel cinema poi l'unico modo tollerabile per dare voce a un fuoco interiore e devastante. Aveva uno sguardo magnetico, ma anche pericoloso, una presenza scenica capace di paralizzare la macchina da presa e di costringere il mondo intero a guardarlo, che stesse interpretando un giovane ribelle oppure Vito Corleone invecchiato anzitempo, con i batuffoli di cotone in bocca e il colonnello Kurtz immerso nelle ombre di Apocalypse Now. Ha vissuto la sua vita come un corpo a corpo continuo con la celebrità, ha rifiutato praticamente il gioco ipocrita delle star di Hollywood, si è rifugiato su un'isola privata a Tahiti, ha mangiato, è ingrassato, ha dimenticato le battute sul set e poi improvvisamente con un solo movimento del sopracciglio o un sussurro ha dimostrato di essere comunque il più grande di tutti e ha pagato il prezzo della sua libertà e dei suoi drammi personali, quindi dai dolori familiari più profondi alle battaglie civili condotte con intransigenza, rimanendo fino all'ultimo un animale solitario e refrattario ad ogni etichetta. Eppure, ogni volta che rivediamo quel volto scolpito nella luce di quella di ogni pellicola, ogni volta che sentiamo la potenza viscerale di una interpretazione che non recita ma vive, capiamo che Marlon Brando è per sempre un vero e inimitabile pezzo unico. E allora, per entrare nel mondo di Marlon Brando, nell'atmosfera densa, notturna e irripetibile di questo mito del cinema, facciamo spazio alla musica e lasciamoci trasportare da un brano dei Doors, Riders on the Storm.

0: Bentornati, eravamo rimasti a quel vulcano di talento e irrequietezza che risponde al nome di Marlon Brando, ma la grandezza di Marlon non stava soltanto nella sua bellezza abbagliante o nella rivoluzione copernicana che impose alla recitazione cinematografica, cioè la scuola di Strasberg fatta di verità viscerali, di silenzi pesanti, di gesti quotidiani che trasformavano ogni battuta in un pezzo di vita vissuta. La sua grandezza risiedeva in una inquietudine feroce, nel rifiuto costante di lasciarsi incasellare nella gabbia dorata del divismo. Brando era un uomo diviso a metà, tra il bisogno viscerale di essere amato dal pubblico e il disprezzo profondo per l'industria che lo nutriva. Negli anni 50 era l'icona assoluta della gioventù ribelle, del ragazzo selvaggio che faceva tremare Hollywood. Negli anni 70 poi, con una metamorfosi fisica e artistica sbalorditiva, si è reinventato praticamente totem vivente, capace di dare spessore mitologico a personaggi complessi, oscuri, titanici. Ma fuori dal set, la sua vita assomigliava a un romanzo tragico e bellissimo. L'impegno civile speso in prima linea per i diritti civili e per i nativi americani, le passioni totali, i dolori laceranti e la scelta radicale di ritirarsi dal mondo, di cercare rifugio nella natura incontaminata del Pacifico, quasi a voler sfuggire al rumore assordante della propria leggenda. In fondo Marlon non ha mai recitato i suoi ruoli, li ha abitati, consumandoli dall'interno con una intensità quasi dolorosa, spesso rifiutando persino di imparare le battute a memoria, perché pretendeva che ogni singola parola nascesse spontanea, figlia del momento e dello stupore. Ha sdoganato la vulnerabilità maschile sul grande schermo, insegnando a generazioni e generazioni di interpreti che praticamente la vera forza della sua recitazione stava nella invulnerabilità di un eroe che era un eroe di cartone, ma nelle crepe dell'anima, nei difetti, nei mormorii e nelle esitazioni che rendono un essere umano autentico ed indimenticabile. E quando il sipario della sua esistenza terrena si è chiuso, ci ha lasciato in eredità non solo una galleria di interpretazioni titaniche che sfidano lo scorrere del tempo, ma l'esempio luminoso di un artista che ha preferito bruciare piuttosto che spegnersi lentamente nell'ordinario. Non ha mai cercato la perfezione accomodante, ha voluto rischiare sempre, fallendo fragorosamente a volte, ma rimanendo sempre comunque fedele alla propria irreducibile libertà. E a distanza di anni, ogni volta che il buio si dirada su uno schermo e vediamo accendersi la luce su un attore che osa rischiare tutto, l'ombra magnetica e ribelle di Marlon Brando torna a riempire la scena, ricordandoci perché lui è per sempre un vero, inimitabile pezzo unico. Il nostro viaggio di oggi termina qui, ma la Galleria dei Pezzi Unici riapre domani, alla stessa ora. Io sono Vittorio Aimati, questo è Pezzi Unici. Grazie davvero per essere stati con noi. Buon proseguimento con la nostra programmazione.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
2: Stai ascoltando Art Radio.

Ormai sono quasi alla fine, anche stavolta non volevo lasciarvi soli prima che magari vi dimenticate di me. Ovviamente sto scherzando, anche perché in questa emittente ci sono sicuramente dei DJ più validi del sottoscritto. Anche per oggi non ci saranno delle novità, che però ritorneranno, ve lo ricordo, a partire dalla prossima settimana. Ma allora iniziamo subito con uno dei primi brani usciti venerdì 2 gennaio, ed è quello dei Tiro Mancino, dal titolo Gennaio 2016.

Gennaio 2016 è uscito però a gennaio 2026, brano piacevole che si muove con un passo misurato nel canzonetto di Federico Zampaglione. Diciamo che è una ballata sobria che racconta la resistenza più che la salvezza. E il pianoforte di Andrea Pesce che accompagna senza invadere la canzone, lasciando lo spazio a una scrittura adulta e consapevole. Veramente un brano molto molto bello. 2016. Veniamo ora ad un incontro pop che gioca sul fascino della scrittura più che sulla collisione dell'identità. Era il 6 febbraio quando la coppia formata da Laura Pausini e Alcine Lauro pubblicavano la loro collaborazione dal titolo 16 marzo.

16 marzo è il brano che i due hanno cantato insieme nella seconda o terza serata, se non ricordo bene, di Sanremo, quando tra altre cose erano anche co-conduttori. Ma come ben sapranno i fans di Achille Lauro, questo brano non è una traccia inedita, ma una reinterpretazione a due voci, fatte anche bene, del famoso singolo che Lauro ha pubblicato originariamente 6 anni fa nel 2020. E mentre la versione originale offriva un monologo interiore, il duetto invece si trasforma in un dialogo dal vivo. L'unione tra il timbro potente di Laura Pausini e la vocale graffiante di Achille Lauro creerà proprio un contrasto che dà una nuova carica emotiva al pezzo. E ora un brano che segna un ritorno alle origini per la band guidata da Adam Levine. Le sonorità fondono elementi di pop rock, funk, disco dance pop, richiamando l'energia e i ritmi incalzanti che, c'è da dire, hanno caratterizzato i primi grandi successi del gruppo nei primi anni 2000. Uscita il 1 maggio per i Maroon 5 e la loro Heroine.

0: qui il test gioca sul doppio senso del titolo, eroina, eroine, intesa sia come figura salvifica femminile, sia come metafora di una dipendenza emotiva. E qui viene descritto quel senso di vuoto, di solitudine, di smarrimento che una persona può provare durante la lontananza della persona amata. Poi il ritornello propone una richiesta d'aiuto diretta in cui l'altra persona viene vista come l'unica in grado di salvarlo o di curarlo. E maggio vede il ritorno di una cantante italiana di spessore dopo 2 anni dall'ultimo lavoro, e lo fa anche bene con una ballad intensa e raffinata caratterizzata inoltre da un arrangiamento pop soul con forti influenze contemporanee. Con Per avere me c'è il ritorno di Mietta.
1: Reso un po' di me probabile e ho finto l'orgasmo anche con te, e anche con te ho pagato le multe, detto bugie non tutte bianche, ho avuto paura, pregato

gran voce, ma anche una bella canzone che valorizza appieno la potenza vocale e l'espressività proprio di Mietta, ponendo l'accento su quella che è la sua maturità artistica, ma anche interpretativa. Il suo testo affronta quello che è il tema dell'autoconsapevolezza, dell'amor proprio e della dignità che una persona deve avere all'interno di una relazione. Qui Mietta canta la conquista della propria indipendenza e la consapevolezza del proprio valore in due modi: il rispetto di sé ed il rifiuto di un qualsiasi compromesso.

Il prossimo brano, permettetemelo ancora una volta, è un mio lavoro, pubblicato il 5 giugno su tutte le piattaforme digitali, e sono felice di proporvelo anche in questo contesto. Loro sono la mia band virtuale, chiamata i Time Seekers, e riescono a combinare chitarre melodiche e tappeti di sintetizzatori moderni, creando così, abbiamo voluto creare un'atmosfera sospesa che accompagna una linea vocale espressiva e pulita di Lenny e Claudio. La canzone si intitola Il tempo che non ho.

0: ormai vecchi.
1: Il testo, scritto interamente da me, racconta un po' di un incontro tra due persone che si conoscono da tanto tempo, ormai non sono più giovani, ma in cui scatta qualche cosa. Però ormai è tardi e anche se si volesse non c'è più tempo, o magari, che so, magari anche la voglia di ricominciare una nuova relazione. Ecco, spero che questo brano vi sia piaciuto e farà parte del mio secondo album, che uscirà praticamente tra ottobre e novembre anche in vinile. Ora vogliamo tornare ad artisti affermati, e a gennaio ho visto il ritorno di una cantante che ha scritto e prodotto questa canzone, lei stessa. È il secondo estratto dal suo 12° album, che intitola The Life of Showgirl, e si distingue personalità pop rock, synth pop e anche ritocchi disco, sostenuti da una linea di basso elastica e armonie vocali stratificati. Ascoltate Taylor Swift con Hope Alight.

E i temi principali di questa canzone ruotano intorno a diverse sfaccettature, la prima delle quali riguarda proprio la pietra e la metafora della felicità. L'opalite o l'opalite in inglese è il vetro sintetico che imita l'opale, e l'opale è legato sia ai ricordi d'infanzia di Taylor, sia al mese di nascita del suo compagno Travis Kelce. Sweep usa questa pietra artificiale un po' come metafora, la felicità e la guarigione emotiva che si possono costruire e creare consapevolmente, non capitano semplicemente per caso. Ad aprile arriva un brano che si sviluppa un po' come una ballad pop classica, caratterizzata da un'impostazione così, definiamola cantautoriale? Ma sì dai, intima ma anche diretta. L'arrangiamento accompagna la voce con linee melodiche dedicate che crescono nel ritornello. Ed è questo il riassunto un po' così tecnico del nuovo singolo di Biagio Antonacci.

Ed è una bella canzone You and Me, che secondo me non ha avuto però quel riscontro in cui merita. È una canzone che affronta la ricerca di uno spazio intimo di coppia all'interno di quella che è la frenesia quotidiana, e tratta anche un po' dell'esigenza di ritagliarsi quei momenti dedicati all'amore autentico, senza però rinunciare al rispettivo percorso di vita, mettendo quindi al centro la vicinanza, la complicità, ma anche il sostegno reciproco.

Vogliamo chiudere questo nostro appuntamento con un pezzo dance, un pezzo che ha poco dell'inedito ma che fa muovere il corpo, un pezzo dance che è una rivisitazione contemporanea in chiave sia house che nu disco di I Can Wait, la celebre hit synth pop pubblicata 40 anni fa nell'86 dal gruppo americano New Shoes, questa volta riproporla l'ermetico Bob Sinclair che si avvale della vocalist canadese Keiser.

Black and White, pubblicata il 2 marzo, in cui il DJ francese Bob Sinclair ha ripreso la linea di basso iconica di quella che era il pezzo originale. Naturalmente la giornata con casse energiche e sintetizzatori moderni, appunto per dargli quell'impronta dance pop. E la voce distintiva di Keysa offre un'interpretazione fresca, che però rimane per così dire fedele allo spirito degli anni 80 di quella che era l'opera originaria. E questo brano chiude anche la terza e ultima parte del meglio del 2026. Tra 7 giorni ricominceremo con le novità, a partire appunto da settimana prossima, che usciranno proprio venerdì 26 settembre. Grazie a tutti voi per avermi seguito anche oggi e ancora una volta permettetemi di darmi appuntamento anche per l'altro mio programma che si intitola Remixland e che potete trovare all'interno del palinsesto di questa emittente. A me non resta che salutarvi, ringraziarvi e darvi un grande ciao a tutti da Fabio. Ci risentiamo tra 7 giorni con le novità.

Art Radio, solo grandi successi. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te. Talk about-

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL. Che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana. L'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com.
3: Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il martedì alle 8 su Heart Radio con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Bentornati all'appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio, in studio Roberto Tiballi. In primo piano Roma, maxi blitz antidroga, 9 arresti tra sequestro, violenze e cocaina dalla Sud America. Genzano, ubriaco, crea scompiglio in comune, necessario un intervento di polizia e polizia locale, i ringraziamenti del sindaco agli agenti. Roma, operaio di 22 anni muore al Colosseo, l'anfiteatro Flavio è chiuso per lutto, indagini sulla caduta da 10 metri. Dramma a Genzano, malore in fila alla posta, muore un anziano. A Latina, altra notte di fuoco, a Norma bruciano le colline, il primo allarme intorno alle 20 di ieri. Il sindaco Andrea Dell'Olmo, la particolare conformazione dell'area ha reso più complesse le operazioni di spegnimento. Spari nella notte, affondi 5 colpi contro la fiancata di un'auto. Accusato di maltrattamenti e arrestato irregolare sul territorio, viene rimpatriato. Il cittadino filippino era entrato regolarmente con un visto di breve durata. L'arresto scattato nei giorni scorsi a Cisterna. Spara e uccide un ladro, poi chiama il 112. Non so se è morto.

Dante, agli accertamenti della procura, prosegue l'inchiesta sulla morte del trentenne iraniano. Caccia l'uomo al Cassinate dopo la fuga di uno straniero da rimpatriare accaduto ieri sera all'area di servizio Casalina Ovest. I due stavano viaggiando verso Fiumicino. Uno è stato fermato. E passiamo alla provincia di Viterbo. Dentro via del monastero viviamo tra droghe e liti. Non costringeteci ad andarcene, residenti esasperati per quotidiani episodi di degrado e comportamenti preoccupanti. Prima di chiedere alle persone di tornare in centro, va permesso a chi già ci abita di farlo con serenità. Cristian e Sant'Arsiero fissati i funerali del 24enne morto sulla Tuscanese. La salma del giovane, che ha perso la vita in uno scontro a motocamion, è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia. Camion in divieto di sosta riparte, distrugge il semaforo e si allontana. Il proprietario è poi stato incastrato dalle telecamere. Il comune di Bassano Romano ora pagherà i danni. Ebbene, siamo giunti al termine di questo appuntamento con le notizie a carattere locale di Arte Radio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.arteradio.it. Un caro saluto dalla redazione e a domani.

Stai ascoltando Art Radio. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Art Radio, solo grandi successi.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Buongiorno amici di Art Radio, sono Amy. È il momento di dare voce alle stelle. Ecco il vostro oroscopo per questa settimana. Ariete, 21 marzo, 19 aprile. Periodo ottimo e pieno di energia. Sarete determinati, allegri e pronti a cogliere novità interessanti sul fronte lavorativo. In amore le stelle vi invitano a osare di più. Toro, 20 aprile, 20 maggio. L'inizio della settimana potrebbe risultare faticoso o da dimenticare, ma non temete. Nei giorni successivi riuscirete a recuperare terreno e a ritrovare la solita stabilità. Gemelli, 21 maggio, 20 giugno. Sarete estremamente comunicativi e aperti al dialogo. Questo cielo favorisce gli scambi commerciali e i nuovi contatti lavorativi. In amore serve solo un pizzico di pazienza in più. Cancro, 21 giugno, 22 luglio. Una settimana utile per fare chiarezza. Le stelle vi consigliano di non accontentarvi di situazioni ambigue o di promesse a metà. Pretendete fatti concreti, soprattutto dalle persone vicine. Leone, 23 luglio, 22 agosto. Il vostro carisma è in crescita. Le stelle proteggono le vostre iniziative professionali e vi aiutano a superare eventuali ostacoli emotivi nati nei giorni passati. Vergine, 23 agosto, 22 settembre. Sentite una forte protezione attorno a voi che vi aiuta a superare molte sfide sul lavoro. È il momento ideale per pianificare i prossimi mesi con la vostra consueta precisione. Bilancia, 23 settembre, 22 ottobre. Il sole si avvicina al vostro segno portando una ventata di freschezza. È una settimana ottima per riorganizzare la vostra routine e per dare spazio a nuovi progetti creativi. Scorpione, 23 ottobre, 21 novembre. Venere nel segno vi rende incredibilmente magnetici e favorisce l'amore. Inoltre, Marte e il Sole vi regalano un'energia calda e coraggiosa, perfetta per superare ogni distanza interpersonale. Sagittario, 22 novembre, 21 dicembre. Sarete decisamente comunicativi e dinamici. La vostra innata capacità di mediare vi permetterà di ritrovare l'armonia e la pace nei rapporti. In amore si gettano basi solide per il futuro. Capricorno, 22 dicembre, 19 gennaio. Le stelle vi chiedono di rallentare se avvertite troppa pressione. Concentratevi sulle priorità lavorative ed evitate le provocazioni inutili, specialmente a metà settimana. Acquario, 20 gennaio, 18 febbraio. State vivendo un periodo eccellente. Le stelle stimolano la vostra mente e vi spingono verso il cambiamento. Ottimi riscontri nei rapporti sociali e nelle collaborazioni. Pesci, 19 febbraio, 20 marzo. In amore avete bisogno di certezze. Cercate qualcuno che dimostri il proprio interesse con i fatti e non solo a parole. Sul lavoro, la fatica si fa sentire ma i risultati arriveranno. Ed è tutto amici, un caro saluto dalle stelle. Bye bye.
1: Stai ascoltando Art Radio. Hands up.

a tutti amanti della musica. Siete pronti per un venerdì indimenticabile? Qui su Art Radio preparatevi a ballare, a sognare e lasciarvi trasportare dall'energia. Art Radio presenta la Club Chart. Ogni venerdì mattina alle 10 con Corrado Medica DJ, la classifica dance più potente d'Italia.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
2: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
1: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
2: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

Bentornati amici di Arte Radio ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage. Con voi in studio Roberto Tibaldi. Bene, la cantante e cantautrice che andremo a ricordare oggi è proprio Gerardina Trovato. Figlia di un medico catanese e di un insegnante di pianoforte, partecipa a 3 anni alle selezioni per lo Zecchino d'Oro, arrivando in semifinale. Consegue a 19 anni il diploma di scrittura e si trasferisce quasi subito a Roma, nell'intento di entrare a far parte del mondo della musica. Dopo qualche esperienza lavorativa come corista, grazie all'amico giornalista Piero Vivarelli, riesce a far ascoltare una sua cassetta provino a Caterina Caselli, proprietaria insieme al marito dell'etichetta discografica Sugar, che rimane folgorata dalla voce di Gerardina e l'affida al produttore Mauro Malvasi per preparare il suo primo album Gerardina Trovato. Il debutto davanti al grande pubblico avviene al Festival di Sanremo del 1993 con Ma non ho più la mia città, dove si classifica seconda tra le nuove proposte dopo Laura Pausini che trionfa con La solitudine. Successivamente partecipa al Festival Italiano con il brano Chissà e al Festival Bar con Sognare, Sognare. Seguono altri singoli Lasciami libere le mani e Forse l'anima. L'album di debutto vende circa 200.000 copie. Nel 1994 è di nuovo al Festival di Sanremo con Non è un film, al quarto posto, canzone che denuncia gli errori della guerra civile con l'allusione alla Bosnia. La canzone è supportata da un video girato da Oliviero Toscani. Lo stesso anno interpreta assieme a Andrea Bocelli il brano Vivere. La canzone parla di una donna stanca del suo modo di vivere frastornato e racconta che la sua vita è molto complicata. Ad un tratto un uomo l'aiuta a capire che la vita è un dono e che va vissuta fino in fondo. La canzone finisce con la donna che dice ho voglia di vivere. Il brano è compreso anche nel CD Romanza di Bocelli, l'album che ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo. Entrambe le canzoni fanno parte del secondo album di Gerardina, Non è un film. Uscito a ridosso della kermesse musicale, è disco di platino per le vendite, solamente dopo una settimana dell'uscita discografica. A Sanremo Top, programma che elenca i dischi più venduti a un mese dalla conclusione del festival, risulta seconda per le vendite. Nell'estate partecipa alla manifestazione estiva Un disco per l'estate, cantando il brano Insieme senza parole. Nel 1996 pubblica il suo terzo album Ho trovato Gerardina, il cui primo singolo è Amori Amori e il secondo Piccoli già grandi, composta ancora una volta da Donatella Milani. È successo di quest'estate una versione remixata, una Gerardina più morbida che però non rinuncia alla grinta e all'introspezione, azzeccando brani con Voglio di più e Cambierò domani. Inoltre, in questo disco è incluso il duetto con Renato Zero dal titolo È già. Il 1° maggio è tra i partecipanti al concerto del 1° maggio in Piazza San Giovanni Laterano a Roma. Nel 97 viene pubblicata la prima raccolta di Gerardina insieme Il Sole Dentro. Il disco contiene 2 inediti, Il Sole Dentro, canzone scritta da Enzo Gragnaniello e Nascerai. Dopo 2 anni di vera assenza dal grande pubblico, Gerardina si presenta nel 2000 al Festival di Sanremo con la canzone autobiografica Jackie e Vampiri. Il pezzo contiene subito un ottimo riscontro, piazzandosi al 1° posto nella classifica della giuria popolare, ma viene penalizzato dai voti della giuria di qualità, la quale lo relega al 10° posto. Nella classifica finale di quell'edizione, Jackie Vampiri si classifica al 6° posto. Dopo il festival viene pubblicata una nuova raccolta, Jackie Vampiri e altre storie, che ottiene il disco di platino per le vendite, trainata nella stagione estiva dal singolo Mammone. Nel 2003 si riaffaccia sulla scena musicale duettando con il Verbo Volant nel brano Mama non Mama. Nel 2005 ritorna al grande pubblico partecipando al programma televisivo Music Farm, condotto da Simone Ventura, nel quale rimane per 2 settimane. Nello stesso anno viene pubblicato un doppio album contenente la collezione completa delle canzoni con l'aggiunta di 2 brani inediti, Upisci Spada di Domenico Modugno, I miei pensieri sono tutti lì di Pierangelo Bertoli, in più la versione originale di Vita spericolata di Vasco Rossi. Nel 2006 pubblica il singolo Un'altra estate. Il disco è stato registrato a Verona da Alessandro Casadei per il brano I sogni di Massimo Luca. Con il nuovo gruppo inizia un nuovo giro di concerti che la porta in giro per tutta Italia con un bel successo di pubblico. Nelle mesi di luglio viene chiamata a Chivasso per l'evento Music Comic for Children, dove viene premiata con il disco d'oro consegnatole dal patron Bartel Paradiso. A settembre viene inviata al concorso Una ragazza del cinema e durante la serata finale al Teatro Antico di Taormina riceve il premio Sicilia Arte per la carriera. I primi mesi del 2009 sono tutti dedicati allo studio dei nuovi brani e nel mese di giugno 2009 definisce completamente pure il nuovo progetto discografico, decidendo per questi motivi di tralasciare momentaneamente l'attività live se non per la partecipazione anche in quell'anno dell'evento Music Comic for Children.
Il 2010 la vede assente dalle scene pubbliche, a eccezione di due apparizioni in Calabria e Sicilia. Nel maggio 2012 la rivista Chi pubblica l'intervista in cui è presente una rivelazione della cantante circa la sua presunta omosessualità. L'artista catanese afferma di non essere omosessuale, ma che all'arrivo del Festival di Sanremo tutti banalmente pensarono che fosse omosessuale a causa del suo look considerato maschile. A quel punto ricevette il suggerimento di non smentire questa voce poiché avrebbe venduto più dischi. Nel febbraio 2016 rivela in un'intervista di aver abbandonato le scene per una grave nevrosi ossessiva depressiva e a causa delle difficoltà di lavorare nell'ambiente musicale. Alcuni anni dopo ha dichiarato di non soffrire di depressione ma solo di disturbo ossessivo. A giugno 2016, 8 anni dopo l'uscita dell'EP Sogni, il 5 gennaio 2020 rilascia un'intervista a Il Messaggero in cui descrive la difficile situazione economica in cui si trova, smentendo le accuse di essere stata tossicodipendente e rivela invece di avere avuto danni fisici dovuti agli psicofarmaci. Sempre nel 2020 pubblica sul proprio profilo Instagram il singolo Resta Ancora Qui. Il 16 agosto 2024 il Corriere della Sera rilancia un toccante video pubblicato su TikTok in cui la cantante fa un accorato appello. Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza. Parole che suonano come un ringraziamento ad un video pubblicato il giorno prima, diventando da subito virale, che ritrae l'artista ritornata ad esibirsi in giro per le piazze durante un concerto, suscitando una grande ondata di solidarietà verso l'artista in relazione alle sue condizioni di salute. Alcuni giorni dopo viene insignita del premio New York Canta Courage Music Award. Bene, anche di Giardina ci sarebbe tanto da dire, ma noi soprattutto facciamo a lei tantissimi auguri di poterla sentire ancora con nuovi brani e di tornare a avere tanto successo come merita. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arte Vintage. Un caro saluto da Roberto Tibaldi e buon proseguimento con i programmi di Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
0: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
1: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mostaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
2: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
0: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane. Al termine del processo in sede civile, la famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazioni. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi.
1: Il presidente Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto 2026, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
0: Lo sport a Formula 1, vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, dalle 14 la seconda sessione.
1: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
3: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

il giovedì sera alle 24 su Art Radio c'è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live, intervista, musica d'altri tempi, giovialità. Allora ricorda, Art Radio il giovedì alle 24.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al

ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione. Docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Stai ascoltando Art Radio.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
0: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio! Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la Farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Entra nel mondo di IEG Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
6: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
0: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da IEG è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
6: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
0: Buon cibo,
6: bevande di qualità e zero pensieri.
0: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. DEG, aperitivi da vivere.
6: Siamo all'Ariano, in via Napoli 145A.
0: Prenota subito il tuo tavolo al 388 35 22 797.

della musica in vinile su Art Radio lo trovi con il Vintage Club ogni domenica sera alle 21:30. Allora ricorda, 21:30 Vintage Club, il meglio del vinile 70, 80 e 90.

0: Art Radio. Solo grandi successi.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di A. Io sono Manuel.
2: E io sono Chiara.
1: Pieno senza salasso.
2: Strategia A per risparmiare benzina.

0: come dimezzare la spesa del carburante, evitare di svuotare il conto ogni volta che si accende la spia della riserva.
1: Sono pillole di AI.
2: Problema di chi ha un motore termico. Andare a fare benzina o diesel è diventato uno sport da brivido.
0: Un salasso continuo. Fai il pieno, guardi il display del distributore che gira velocissimo e ti viene voglia di piangere in greco.
2: Sì, ma la colpa è anche un po' delle nostre abitudini, perché facciamo rifornimento nel primo posto che capita, magari prima pompa dell'autostrada, a prezzi da rapina.
0: Per non parlare di come guidiamo, partenza da Gran Premio al semaforo verde, frenata all'ultimo secondo, pneumatici sgonfi e carte sconti lasciate accumulate a marcire nel cruscotto.
2: Ma prima di vendere l'auto per comprare un calesse a cavalli,
0: l'intelligenza artificiale ci offre una strategia in 5 punti per fare il piano perfetto al minor costo possibile.
2: La prima mossa per non farsi svennare è usare la copiata tra prezzi benzina AI, Waze e Fuel Flash AI.
0: Prezzi benzina e Waze vi mappano in tempo reale i distributori lungo il vostro tragitto, mostrandovi la pompa bianca o il self-service più economico dietro l'angolo.
2: Ma la vera magia la fa Fuel Flash AI, perché analizza i trend storici dei prezzi e vi fa veramente da oracolo.
0: Vi avvisa sullo smartphone dicendovi: non fare rifornimento stasera, aspetta domani alle 8 che il prezzo medio scenderà di 3 centesimi al litro.
2: Sì, praticamente è un assistente che vi dice esattamente dove e quando fare benzina per risparmiare fin dal primo scatto. E per quanto riguarda lo stile di guida e i trucchi sulle carte fedeltà,
0: li sfoderiamo il resto della nostra artiglieria digitale.
2: E allora attenzione, per prima cosa usiamo Drive Smart AI o Fuelio per analizzare la telemetria di guida.
0: Si collegano ai dati delle auto e vi correggono gli acceleramenti bruschi, le marce tirate e le velocità di crociera, tagliando i consumi fino al 20% senza rallentare i vostri spostamenti.
2: E poi c'è la super combo, Stockcard AI e Cashback Finder,
0: che incrociano carte fedeltà, app di pagamento e carte di credito per trovarvi al volo il cumulo di sconti, punti e cashback più alto per ogni singolo litro erogato.
2: E per finire, una rapida scansione con ChatGPT o Cloud Vision alle vostre gomme.
0: Inquadrate i pneumatici con la fotocamera e l'AI vi dice subito se la pressione è troppo bassa. Guidare con le gomme sgonfie aumenta l'attrito e vi fa bruciare carburante a vuoto.
2: E allora Chiara, ricapitoliamo!
0: Prezzi benzina e Fuel Flash AI per scegliere momento e pompa ideale. Drive Smarter AI per guidare pulito. Stockard AI per i cashback. E l'analisi visiva di ChatGPT per le gomme.
2: Dunque oggi abbiamo imparato che usare l'intelligenza artificiale per gestire l'automobile vi permette di viaggiare di più spendendo meno. Per oggi era tutto, a domani!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia-Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
5: Questa è Art Radio.
6: Attenzione!
7: Attention.
8: May I have your attention, please?
9: Free music, please.
10: Pomeriggio Time con Pietro Gaeta.
11: 24 settembre 2026, ciao a tutti da Pietro Gaeta, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Pomeriggio Time. Oggi si celebra la giornata internazionale del gorilla e io quando ascolto gorilla mi ricordo la mia prima volta al cinema quando mio padre mi portò a vedere King Kong. In arrivo c'è sempre la nostra miglior musica, Mia Takarabe, eccola qua.

Mia Takarabe con Stefan Aoki e la loro Hotless, appena ascoltata qui al Pomeriggio Time. Tra molto ti parlerò di tanta musica in arrivo.

c'è in arrivo tanta buona musica. È il 6 novembre c'è Te Album, il primo progetto discografico congiunto da due rapper campani composto da 15 tracce. Di chi stiamo parlando? Di Rocco Hunt e di Clementino. Stesso giorno esce anche il nuovo album di Bryan Adams, Hope's It's Going, il suo 17° album in studio della carriera, un omaggio al Canada. Poi ragazzi, uscirà anche Lisa con un nuovo album, Kintushi, in uscita dal 27 di novembre. Insomma, per i prossimi mesi avremo tanta buona musica.

0: ma io dico che questo è uno dei miei dischi preferiti perché è veramente molto bello. Steve Edward con Planet Funk, Rewind My Mind. In arrivo c'è anche il nostro disco Time, David Guetta, You and I'm Me and You.
1: Time.

0: pomeriggio time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
1: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.
3: Dal 2008 Negramaro, Parlami d'amore. Oh,

That's Only As We Get High, appena ascoltata qui al pomeriggio time. Adesso vi volevo parlare di una canzone. Questa canzone è stata pubblicata a settembre 2026 e fa parte dell'album inedito di J-Ax, Vite, Morte e Miracoli. Il brano è una lettera aperta al padre, infatti la canzone si intitola Ciao Papà. Il testo mette in luce come i consigli e i rimproveri dei genitori, spesso incompresi o rifiutati durante la giovinezza.

avevi ragione tu, hai sempre ragione tu, e questa è la realtà, ragazzi, perché molti genitori hanno ragione, anzi tutti i genitori hanno ragione. Poi diciamo, no, siamo stati tutti giovani e volevamo essere tutti un po' grandi prima del momento, no? E allora quando i nostri genitori ci facevano quei rimproveri, noi non li accettavamo. Sto parlando adesso di una canzone molto bella di Karol G, perché in questo caso Karol G ha collaborato con Bruno Mars. La canzone si intitola semplicemente Stirl ed è il primo brano interamente in inglese nella carriera di Karol G. Eccola qui.

0: Pomeriggio Time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al Pomeriggio Time.
4: Dal 2001 Gigi D'Agostino e Albertino. Super.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

A proposito di concerti ancora, si riuniscono Giuliano Palma e The Broad Brothers di nuovo insieme per uno show indimenticabile. A Milano ci sarà questo show a marzo 2027 con Giuliano Palma e The Broad Brothers l'11 marzo. E dunque, ragazzi, i biglietti già sono in vendita. Accanto a Giuliano Palma ci saranno musicisti eccezionali.

capito Kevin McCain, All I Do, appena ascoltata qui al pomeriggio time, un vecchio pezzo di musica house che lo ha rifatto con suoni molto molto molto attuali. Carey, New Gear, in arrivo qui al pomeriggio time.

0: pomeriggio time.
1: Per i prossimi minuti avvolgete i vostri ricordi.
2: History, la musica del passato.
3: Le canzoni del passato le suoniamo qui al pomeriggio time.
4: Dal 1992, Jordi.

0: E lui è arrivato prima di Bob Sinclair, lasciatemelo dire, Jordi, dal 1992 questo ragazzino di 4 anni cantava 2-2 Der Bebe, dalla Francia, è entrato al numero 1 in tutte le classifiche, ragazzi, dal 92, lo abbiamo ascoltato con grande entusiasmo qui al Pomeriggio Time. Da Pietro è davvero tutto, l'appuntamento con il Pomeriggio Time, e a domani che si aggiorna anche la nostra classifica. Un besos!
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

0: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-320-4063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
3: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
2: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21.30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
3: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
2: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
3: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20.45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

quelli veri e profumati. E la polenta, volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati, dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi i miei due appuntamenti settimanali con Flipper. Uno alla mattina, il martedì alle 10, e uno al pomeriggio alle 17, naturalmente qui su Art Radio.

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.
5: We need to warn people.
6: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
7: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
8: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
7: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
8: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
7: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
9: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
7: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
9: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
7: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoarianaimportexport@gmail.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
6: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.

0: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
0: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
0: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccomi qua ragazzi, ciao a tutti, sono Marco Mari e sono pronto per un nuovo appuntamento con Flipper. Sono pronto per giocarmi i prossimi 60 minuti insieme a voi tra tanta buona musica al 50% italiana, al 50% internazionale e le immancabili curiosità. Partiamo con un fiorello di veramente falso? Dai che qua ci aveva fatto credere di essere Franco Battiato. Ci era riuscito anche molto bene.

Dite la verità, che ve l'eravate dimenticato, il fiorello che faceva il... colui che copiava il... va bene, che copiava Franco Battiato, che copiava Lucio Battisti, insomma, con il veramente falso. Va bene ragazzi, allora tra poco parleremo di scuola, visto che le scuole sono iniziate da poco, abbiamo un paio di curiosità inerenti a scolari piccoli e meno piccoli o più grandicelli, che però possono insegnare qualcosa anche agli adulti. E poi ci sarà anche un sindaco vigile, sì sì, proprio così. Ed ora ci diamo una bella scossa con il Molella, Change. Il fiorello imitatore, lui è stato anche un grande ed è un grande imitatore, non soltanto presentatore, cantante, showman, cabarettista, eccetera.

Da pochi giorni sono iniziate le scuole e ci sono due giovanissimi che ti possono insegnare qualcosa. La prima è Alessia, una bambina di 11 anni che, essendo ricoverata da un po' di tempo all'ospedale Borgo Roma di Verona nel reparto pediatrico, non ha potuto essere presente al primo giorno di scuola della sua prima media, quindi nel paese di San Giovanni Lupatoto. La ragazzina così ha pensato bene di mandare una lettera a scuola dicendo: io purtroppo non posso essere presente con voi, ma non vedo l'ora di conoscervi tutti. E questo ha colpito non soltanto il primario del reparto, ma addirittura anche il presidente della regione Veneto, Stefani, che l'ha riportata questa lettera sui suoi social. Sicuramente Alessia ha insegnato qualcosa a molta gente con questo suo gesto, semplicissimo ma allo stesso tempo di grande impatto umano. Davvero brava questa bambina. Ed ora arriva anche Vasco Rossi con noi. Dormi, dormi.

Questo signore che purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, negli anni 80, nella seconda parte degli anni 80, è stato un idolo delle teenager. Chi sicuramente negli anni 80 era abbastanza grandicello si ricorderà di Nick Kamen. Da noi maschietti odiato alla follia perché le ragazze non facevano altro che parlare di quanto era bello, che gli occhi che aveva, eccetera, eccetera, come cantava bene. Lui tra l'altro è stato scoperto da Madonna, faceva l'indossatore, quindi mica pizza e fichi, faceva l'indossatore per la Levi's. Niente, scusatemi, vabbè. E noi ragazzi di quegli anni eravamo talmente gelosi, invidiosi, tutto che lo maledicevamo. Vabbè, ma lasciamo perdere. Tra poco vi raccontiamo di un altro giovane, questa volta un diciottenne che in provincia di Piacenza ha dato una lezione un po' a tutti di lavoro.

A questo punto siamo in provincia di Piacenza, nella Val Nure, dove Giovanni è un ragazzo di 18 anni che ha pensato durante due mesi estivi, luglio ed agosto, di farsi una esperienza lavorativa e non si è scelto, oppure non gli è capitato un lavoro leggero. È andato a fare il fornaio. Praticamente questo ragazzo di notte, quando magari i suoi amici tornavano dalla discoteca, era già là che lavorava ad infornare il pane. L'esperienza è piaciuta parecchio a Giovanni, che tra l'altro studia, fa le superiori ed anche fa anche conservatorio, sta studiando sax. Ha detto che si è molto divertito, ma ha anche avuto un'esperienza molto formativa, perché ha conosciuto persone molto diverse da lui che gli hanno insegnato un sacco di cose. Non ha ancora idea di cosa farà una volta uscito dalle superiori, però questa cosa sicuramente gli ha dato un segnale di vita concreta. Bravo Giovanni!

Molto bello questo pezzo di Martina Bonita, l'uno contro l'altro, ragazzi. Nel nostro appuntamento del DJ Box, io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso tra alcune delle canzoni più belle, perché veramente il panorama musicale che noi praticamente facciamo scorrere va dagli anni 70 fino ai giorni nostri. E questa è una delle ultime canzoni uscite. Dai che ci diamo una scossa con una canzone che ci riporta indietro di alcune estati, eh?

Abbiamo ballato con un altro idolo delle teenager, questa volta del secondo decennio degli anni 2000, l'Alvaro Soler, Alvaro Soler, perché in spagnolo si pronuncia Alvaro. Questa era Sofia o Sofia, un'altra canzone che lui ha praticamente fatto spopolare un paio d'estate dopo, è stata La Cintura. Tra poco, ragazzi, ci sposteremo per raccontarvi di altro, di un sindaco che fa il vigile.

0: Bello questo bel rocchettino made in Italy, più che altro rocchettino siciliano, perché gli Eden arrivano proprio dalla Sicilia. Propongono questo modo di fare musica che ricorda tantissimo gli anni 90. Questa canzone è nuovissima, si intitola In autostrada contromano, ma adesso siamo non in Sicilia, siamo in Veneto e per la precisione siamo nella patria del Prosecco, in provincia di Treviso, a Fregara, dove da quasi 6 mesi c'era una nuova vigilessa. Però la ragazza ha pensato bene di licenziarsi, dicendo che non era fatta per quel tipo di lavoro, e se n'è tornata giù in Campania, così lasciando il paese, il paesetto piccolo, senza nemmeno un vigile. Così il sindaco del paese, il dottor Di Carlo, ha dovuto fare il vigile.
1: Clipper musicale di Marco Mari.

Però ragazzi, il tempo scorre via veloce, abbiamo già quasi percorso i due terzi del nostro appuntamento di oggi, una ventina di minuti ancora a nostra disposizione per ascoltarci dell'ottima musica che voi sapete essere al 50% italiana, al 50% internazionale, e quindi direi che possiamo continuare con la musica italiana a questo punto. Una canzone italiana, una canzone internazionale, via così. Arrivano i Mattia Bazar.

questi ragazzi erano i Mattia Bazar. Dopo la dipartita di Antonella Ruggero è arrivata come voce del gruppo Laura Valente. In questo caso li abbiamo ritrovati con un brano del Festival di Sanremo del 1992, Piccoli Giganti. E intanto ragazzi vi preannuncio di cosa parleremo tra pochi. Tra poco, oggi siamo ricchi di notizie e di curiosità. Tra poco vi racconteremo di un signore siciliano che nonostante i suoi 81 anni continua ad avere la sua edicola Lipari, anche se l'ha dovuta trasformare da negozio in negozio itinerante. Ci diamo una scossa con il buon Michael Jackson, dai, tra poco vi raccontiamo tutto del signor Domenico.

La settimana scorsa vi abbiamo proposto Elio le storie tese. Quest'oggi, come musica demenziale, ho pensato invece a questo successone stratosferico di Francesco Salvi, C'è da spostare una macchina. Ma chi è che non la cantava in quegli anni là? Mamma mia, era poi un pezzo da socializzazione. Va bene, siamo ora, ragazzi, in un paradiso, l'isola di Lipari, la più grande delle Eolie. E qui incontriamo Domenico, che da più di 60 anni fa l'edicolante. Purtroppo per lui, però, che oggi ne ha 81, però l'affitto del negozio è troppo caro. Lui però non ha nessuna intenzione di mollare l'attività, anche perché se chiuderebbe lui non ci sarebbe nessun altro che porta in giro i giornali, o comunque offre giornali, riviste, tutto quello che naturalmente può essere il campionario di un'edicola. E quindi ha pensato bene di trasferire la sua attività sul suo furgone. Uno che non molla mai. Bravissimo Domenico, è un esempio anche questo. Dai, adesso vi regalo un pezzo degli anni 60.

E con questo motivo, la fine di agosto di Little Tony, ragazzi, abbiamo messo in archivio anche l'estate 2026. Tra l'altro questo è uno dei tanti pezzi che all'epoca facevano da colonna sonora agli innumerevoli filmarelli degli anni 60, pellicole che venivano realizzate in 10-15 giorni e che ottenevano successo strepitoso al botteghino dei cinema. Va bene, dai, intanto noi stiamo correndo verso la conclusione. Tra poco, ragazzi, vi racconteremo l'ultima di oggi. Una signora, la signora Giuliana, che a Tolmezzo, in provincia di Udine, ha trovato un tesoro. Ed ora il Duca Bianco. Dai che andiamo col David Bowie, penultimo singolo di oggi.

il grande David Bowie, penultimo a partecipare quest'oggi al nostro appuntamento con Flipper. Ultimi minuti in compagnia di Marco Mari. Abbiamo anche l'ultima curiosità di oggi, che arriva da Tolmezzo, quindi ci siamo spostati dalla Sicilia, praticamente estremo sud della nostra penisola, all'estremo nord. Siamo in provincia di Udine, dove alcuni giorni fa, durante lavori di ristrutturazione, la signora Giuliana, un'arzilla signora di 73 anni, ha scoperto che sotto il pavimento che i muratori stavano praticamente smantellando di questa casa appartenuta alla famiglia, ha trovato una scatola con dentro la bellezza di 12 buoni postali risalenti tra il 1938 e il 1944, erano stati acquistati dal nonno di Giuliana per un totale di 67.000 lire, quindi 67.000 lire del vecchio conio. La signora si è subito mossa per cercare di riuscire a recuperare, o perlomeno di sapere a quanto ammonterebbero quei buoni postali, e si è rivolta all'Associazione Italia, che si occupa proprio di queste, anche di queste vicende. E insomma, attraverso una persona specializzata si è scoperto che oggi, passati tutti questi anni, con rivalutazioni, interessi eccetera, quella somma ammonterebbe alla bellezza di 1.750.000 euro. Bisognerà vedere se la signora riuscirà a recuperare quei soldi, anche perché le normative a riguardo sono piuttosto fumose, però insomma ci si prova.

0: un po' più. Però ragazzi, non me ne ero accorto. Siamo arrivati alla fine, quindi io, Marco Mari, ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima di Flipper, naturalmente. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 Var Variante Formia Garigliano è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere tra Formia e il ponte sul Garigliano in provincia di Latina. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una riduzione di carreggiata di 2 km circa all'altezza dello svincolo di Ponte Buida, strada statale 314 Licinese in entrambe le direzioni in provincia di Rieti. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
9: Buonasera dalla redazione.
10: Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Donald Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni USA-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha detto: i nostri due paesi devono coesistere.
9: Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Deshkan ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Diverse proteste sono programmate oggi a New York contro il premier israeliano Netanyahu, che interverrà all'ONU.
10: Melania Trump ha messo un nuovo distinguo nei confronti del marito. In un'intervista a Fox News Business, la First Lady americana ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni comunismo e comunista per attaccare l'ala sinistra dei Dem.
9: Era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti degli ospedali di Foligno e quello di Perugia. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.
10: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato intorno alle 17 ore in corso, c'è il decreto che introduce, tra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale mentale Euro 5.
9: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
10: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344 56 53 899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per ricordarvi il buon risveglio del mattino, visto che il sabato alle ore 8 vi terrò compagnia e non sarò solo con Italia in 7 note, naturalmente qui su Art Radio.
2: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
2: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi, scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
5: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
0: Stai ascoltando Art Radio.

Bentornati all'appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio, in studio Roberto Tiballi. In primo piano Roma, maxi blitz antidroga, 9 arresti tra sequestro, violenza e cocaina dalla Sud America. Genzano, ubriaco, crea scompiglio in comune, necessario un intervento di polizia e polizia locale, i ringraziamenti del sindaco agli agenti. Roma, operaio di 22 anni muore al Colosseo, l'anfiteatro Flavio è chiuso per lutto, indagini sulla caduta da 10 metri. Dramma a Genzano, malore in fila alla posta, muore un anziano. A Latina, altra notte di fuoco, a Norma bruciano le colline, il primo allarme intorno alle 20 di ieri. Il sindaco Andrea Dell'Olmo, la particolare conformazione dell'area ha reso più complesse le operazioni di spegnimento. Spari nella notte, affondi 5 colpi contro la fiancata di un'auto. Accusato di maltrattamenti e arrestato irregolare sul territorio, viene rimpatriato. Il cittadino filippino era entrato regolarmente con un visto di breve durata. L'arresto scattato nei giorni scorsi a Cisterna. Spara e uccide un ladro, poi chiama il 112. Non so se è morto. Passiamo alla provincia di Frosinone, perde il controllo della bici elettrica e cade sull'asfalto. Muore un uomo di 69 anni. La tragedia nella serata di mercoledì, località Borgo Loreto, una frazione di Campoli, Appennino. L'ultimo viaggio di Stefano Aquino si ferma nel dolore nella casa di Villa Colaterra alla Madonna della Libera. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto del quindicenne. Dalla tragedia di Viale Dante agli accertamenti della procura prosegue l'inchiesta sulla morte del trentenne iraniana. Caccia l'uomo al Cassinante dopo la fuga di uno straniero da rimpatriare accaduto ieri sera all'area di servizio Casalina Ovest. I due stavano viaggiando verso Fiumicino. Uno è stato fermato. E passiamo alla provincia di Viterbo. Dentro via del monastero viviamo tra droghe e liti, non così gettici ad andarcene, residenti esasperati per quotidiani episodi di degrado e comportamenti preoccupanti. Prima di chiedere alle persone di tornare in centro, va permesso a chi già ci abita di farlo con serenità. Cristian e Sant'Arsiero fissati i funerali del 24enne morto sulla Toscanese, la salma del giovane che ha perso la vita in uno scontro a motocamion è stata restituita alla famiglia dopo l'autopsia. Camion in divieto di sosta riparte, distrugge il semaforo e si allontana. Il proprietario è poi stato incastrato dalle telecamere. Il comune di Bassano Romano ora pagherà i danni. Ebbene, siamo giunti al termine di questo appuntamento con le notizie a carattere locale di Art Radio. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il nostro sito www.artradio.it. Un caro saluto dalla redazione e a domani.

Stai ascoltando Art Radio. L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza, condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
4: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
3: Davvero? E con quale gestore?
4: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
3: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
4: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Ariano, c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace e il profumo di festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28. Telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.com.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano. In via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Ogni venerdì Art Radio diventa True Crime con The Nightlife Stories. Ogni puntata un racconto di fatti realmente accaduti, insieme alla musica di The Nightlife. Io sono Dario Biondi e vi aspetto ogni venerdì dalle 23 su Art Radio con The Nightlife Stories.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord inizialmente nuvoloso sulla Valpadana, specie a ridosso dei rilievi, ma con nubi in graduale diradamento, più sole su Alpi e Liguria, temperatura in calo, massime tra 20 e 25 gradi. Al centro instabile, sull'Adriatico e localmente sul Lazio con rovesci in esaurimento entro il pomeriggio, meglio altrove, temperatura in calo, massime tra 21 e 26 gradi. A sud instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, progressivo miglioramento da nord a partire dal pomeriggio, temperature in calo massime tra 21 e 26 gradi.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te. È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra Baby Dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri Open Day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a Piazza 20 Settembre a Velletri. Ascolta bene, l'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06-963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

Bentornati amici di Arte Radio ad un nuovo appuntamento con Arte Vintage. Con voi in studio Roberto Tibaldi. Bene, la cantante e cantautrice che andremo a ricordare oggi è proprio Gerardina Trovato. Figlia di un medico catanese e di un insegnante di pianoforte, partecipa a 3 anni alle selezioni per lo Zecchino d'Oro, arrivando in semifinale. Consegue a 19 anni il diploma di scrittura e si trasferisce quasi subito a Roma, nell'intento di entrare a far parte del mondo della musica. Dopo qualche esperienza lavorativa come corista, grazie all'amico giornalista Piero Vivarelli, riesce a far ascoltare una sua cassetta provino a Caterina Caselli, proprietaria insieme al marito dell'etichetta discografica Sugar, che rimane folgorata dalla voce di Gerardina e l'affida al produttore Mauro Malvasi per preparare il suo primo album Gerardina Trovato. Il debutto davanti al grande pubblico avviene al Festival di Sanremo del 1993 con Ma non ho più la mia città, dove si classifica seconda tra le nuove proposte dopo Laura Pausini che trionfa con La solitudine. Successivamente partecipa al Festival Italiano con il brano Chissà e al Festival Bar con Sognare, Sognare. Seguono altri singoli Lasciami libere le mani e Forse l'anima. L'album di debutto vende circa 200.000 copie. Nel 1994 è di nuovo al Festival di Sanremo con Non è un film al quarto posto, canzone che denuncia gli errori della guerra civile con l'allusione alla Bosnia. La canzone è supportata da un video girato da Oliviero Toscani. Lo stesso anno interpreta assieme a Andrea Bocelli il brano Vivere. La canzone parla di una donna stanca del suo modo di vivere frastornato e racconta che la sua vita è molto complicata. Ad un tratto un uomo l'aiuta a capire che la vita è un dono e che va vissuta fino in fondo. La canzone finisce con la donna che dice «Ho voglia di vivere». Il brano è compreso anche nel CD Romanza di Bocelli, l'album che ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo. Entrambe le canzoni fanno parte del secondo album di Gerardina, Non è un film. Uscito a ridosso della kermesse musicale, è disco di platino per le vendite, solamente dopo una settimana dell'uscita discografica. A Sanremo Top, programma che elenca i dischi più venduti a un mese dalla conclusione del festival, risulta seconda per le vendite. Nell'estate partecipa alla manifestazione estiva Un disco per l'estate, cantando il brano Insieme senza parole. Nel 1996 pubblica il suo terzo album Ho trovato Gerardina, il cui primo singolo è Amori, Amori.

e il secondo Piccoli già grandi, composta ancora una volta da Donatella Milani. È successo di quest'estate una versione remixata, una Gerardina più morbida che però non rinuncia alla grinta e all'introspezione, azzeccando brani con Voglio di più e Cambierò domani. Inoltre, in questo disco è incluso il duetto con Renato Zero dal titolo È già. Il 1° maggio è tra i partecipanti al concerto del 1° maggio in Piazza San Giovanni Laterano a Roma. Nel 97 viene pubblicata la prima raccolta di Gerardina insieme Il Sole Dentro. Il disco contiene due inediti, Il Sole Dentro, canzone scritta da Enzo Gragnaniello, e Nascerai. Dopo 2 anni di vera assenza dal grande pubblico, Gerardina si presenta nel 2000 al Festival di Sanremo con la canzone autobiografica Jackie e Vampiri. Il pezzo contiene subito un ottimo riscontro, piazzandosi al 1° posto nella classifica della giuria popolare, ma viene penalizzato dai voti della giuria di qualità, la quale lo relega al 10° posto. Nella classifica finale di quell'edizione, Jackie Vampiri si classifica al 6° posto. Dopo il festival viene pubblicata una nuova raccolta, Jackie Vampiri e altre storie, che ottiene il disco di platino per le vendite, trainata nella stagione estiva dal singolo Mammone. Nel 2003 si riaffaccia sulla scena musicale duettando con il Verbo Volant nel brano Mama non Mama. Nel 2005 ritorna al grande pubblico partecipando al programma televisivo Music Farm, condotto da Simone Ventura, nel quale rimane per 2 settimane. Nello stesso anno viene pubblicato un doppio album contenente la collezione completa delle canzoni con l'aggiunta di 2 brani inediti, Upisci Spada di Domenico Modugno, I miei pensieri sono tutti lì di Pierangelo Bertoli, in più la versione originale di Vita spericolata di Vasco Rossi. Nel 2006 pubblica il singolo Un'altra estate. Il disco è stato registrato a Verona da Alessandro Casadei per il brano I sogni di Massimo Luca. Con il nuovo gruppo inizia un nuovo giro di concerti che la porta in giro per tutta Italia con un bel successo di pubblico. Nelle mesi di luglio viene chiamata a Chivasso per l'evento Music Comic for Children, dove viene premiata con il disco d'oro consegnatole dal patron Bartel Paradiso. A settembre viene inviata al concorso Una ragazza del cinema e durante la serata finale al Teatro Antico di Taormina riceve il premio Sicilia Arte per la carriera. I primi mesi del 2009 sono tutti dedicati allo studio dei nuovi brani e nel mese di giugno 2009 definisce completamente pure il nuovo progetto discografico, decidendo per questi motivi di tralasciare momentaneamente l'attività live, se non per la partecipazione anche in quell'anno dell'evento Music Comic for Children. Il 2010 la vede assente dalle scene pubbliche, a eccezione di 2 apparizioni in Calabria e Sicilia. Nel maggio 2012 la rivista Chi pubblica l'intervista in cui è presente una rivelazione della cantante circa la sua presunta omosessualità. L'artista catanese afferma di non essere omosessuale, ma che all'arrivo del Festival di Sanremo tutti banalmente pensarono che fosse omosessuale a causa del suo look considerato maschile. A quel punto ricevette il suggerimento di non smentire questa voce poiché avrebbe venduto più dischi. Nel febbraio 2016 rivela in un'intervista di aver abbandonato le scene per una grave nevrosi ossessiva depressiva e a causa delle difficoltà di lavorare nell'ambiente musicale. Alcuni anni dopo ha dichiarato di non soffrire di depressione ma solo di disturbo ossessivo. A giugno 2016, 8 anni dopo l'uscita dell'EP I Sogni, il 5 gennaio 2020 rilascia un'intervista a Il Messaggero in cui descrive la difficile situazione economica in cui si trova, smentendo le accuse di essere stata tossicodipendente e rivela invece di avere avuto danni fisici dovuti agli psicofarmaci. Sempre nel 2020 pubblica sul proprio profilo Instagram il singolo Resta Ancora Qui. Il 16 agosto 2024 il Corriere della Sera rilancia un toccante video pubblicato su TikTok in cui la cantante fa un accorato appello. Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza. Parole che suonano come un ringraziamento ad un video pubblicato il giorno prima, diventando da subito virale, che ritrae l'artista ritornata ad esibirsi in giro per le piazze durante un concerto, suscitando una grande ondata di solidarietà verso l'artista e relazione alle sue condizioni di salute. Alcuni giorni dopo viene insignita del premio New York Canta Courage Music Award. Bene, anche di Gerardina ci sarebbe tanto da dire, ma noi soprattutto facciamo a lei tantissimi auguri di poterla sentire ancora con nuovi brani e di tornare a avere tanto successo come merita. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Arte Vintage. Un caro saluto da Roberto Tibaldi e buon proseguimento con i programmi di Arte Radio.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Il ricordo di un amore.

Ti ho detto tutto, ti ho detto quello che dovevo dire. Anche le cose brutte, quelle che non dovresti mai sapere.

Ciao a tutti amici di Art Radio, sono Fabio e vi do appuntamento ogni giovedì alle 11.20 per il mio programma Nuovi Solchi, dove potete ascoltare una selezione delle novità della settimana. Ci sentiamo giovedì, naturalmente sulla vostra radio preferita, Art Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Art Radio. La storia continua.
2: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l'altro, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
3: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
4: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
3: Una ragazza di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
4: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo, domani, la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni, con più nubi e piogge sparse. Sabato solo su Sicilia e settori ionici.
3: Formula 1, Mercedes, senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1 minuto, 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
4: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Art Radio.
5: L'informazione culturale di Art Radio ha appena informato migliaia di ascoltatori attenti, curiosi e appassionati. Associa il tuo brand al nostro Radio TG e raggiungi il pubblico giusto. Visita artradio.it o scrivi artradiodab@gmail.it per promuovere il tuo business. Art Radio. Autorevolezza. Condivisione e bellezza. Diventa lo sponsor ufficiale dell'informazione di Art Radio. Scrivi oggi stesso

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Vuoi dare forza, stile e valore alla tua casa? Scegli il massimo. Scegli Frasca Legnami Alariano, specialisti assoluti nella lavorazione del legno massello di castagno certificato. Selezioniamo solo il legno migliore, nel pieno rispetto dell'ambiente e con tagli sostenibili. Frasca Legnami progetta e realizza elementi strutturali per tetti, portici, gazebo, staccionate e recinzioni. Strutture indistruttibili fatte per durare. La Frasca Legnami è certificata PEFC, gestione e garanzia forestale sostenibile, per la tutela dei boschi e la tracciabilità della filiera foresta legno e carta. Inoltre potrete trovare legna da ardere di castagno e quercia a partire da 12 euro. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito. Frasca Legnami è a Lariano, in via Roma 245. Chiamaci allo 06 96 47 648 o visita il sito www.frascalegnami.it. Frasca Legnami, dove la natura diventa struttura.
1: Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
2: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica. Alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
1: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
2: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di via Roma 125 a Lariano.
1: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
3: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
1: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta, grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda, noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
3: Siamo a Lariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
1: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.gmail.com. Globo Ariana, un investimento che dura nel tempo.
0: Il ritmo della passione incontra l'eleganza della tradizione. Benvenuti al ristorante La Quercia a Lariano. Non è solo una cena, è un'esperienza sensoriale pura. Ingredienti d'eccellenza, sapori decisi e un'atmosfera esclusiva pensata per chi non si accontenta. Dagli antipasti gourmet alle specialità della nostra terra, ogni piatto è un'esplosione di energia, stile e autenticità. Che sia un incontro d'affari, una serata speciale o il piacere di stare insieme, scegli l'eccellenza. Ristorante La Quercia. Ci trovi nel cuore di Lariano, in piazza Sant'Eurosia 29. Alza il livello della tua serata. Prenota ora il tuo tavolo al numero 348-67-20-299. Ristorante La Quercia. Il gusto si fa spazio, l'eleganza si fa notare.
4: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
5: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è
4: Art Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
5: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
4: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899. Let's go.

0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: No, è mio! È mio! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: Amiche e amici, sono Silvia Dini. Vi ricordo l'appuntamento con Musical Chatter per scoprire curiosità su artisti e canzoni di ogni genere ed epoca il giovedì alle 10, qui su Art Radio.
3: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
4: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
3: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
4: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
5: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
6: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
5: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
6: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
5: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
6: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
7: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
4: È il momento di accendere il tuo ritmo. Quest'anno la vera energia Velletri si chiama Body 2000. Sei pronto a metterti in gioco? Per te, un mondo di danza senza confini. La tecnica della danza classica, la libertà del modern contemporary e tutta la carica esplosiva dell'hip hop. E per i più piccoli, spazio al divertimento e al movimento con la nostra baby dance dai 3 anni. Segna queste date. Giovedì 24 settembre e martedì 29 settembre ti aspettiamo per i nostri open day con prove gratuite. Vieni a provare l'energia di Body 2000 nella nostra sede a piazza 20 settembre a Velletri. Ascolta bene. L'iscrizione è totalmente gratuita e i corsi iniziano ufficialmente giovedì 1 ottobre. Non aspettare che i posti finiscano. Blocca la tua prova gratuita adesso. Chiama subito il numero 06 963-5121 o manda un messaggio WhatsApp al 339-3204063. Body 2000. Libera il tuo movimento. Vivi la tua passione.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
3: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
3: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
3: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Senta, volemo mette, que spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità. Proprio come una volta, che sia una cena tra amici, una rimpatriata, un bel banchetto, da Prati te trovi sempre bene. Piatti abbondanti, funghi porcini, carne alla brace e specialità di stagione. Premiata Trattoria Prati, dal 1963. Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Accendi la tua dose quotidiana di bellezza. Le notizie, gli ospiti, l'attualità in tempo reale.
1: Inizia ora la nostra diretta.
0: Su Art Radio.
1: Su Art Radio.
0: Resta sintonizzato.
1: Resta sintonizzato.
2: Ok, everybody listen up.
3: More music.
4: All day, every day.
5: Hey, this is Bruno Mars.
6: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.

0: Ci sono cose che non cambiano mai, come la passione artigiana che dal 1960 guida Caffè Fantini, la storica torrefazione romana. Caffè Fantini. Un viaggio unico tra pregiate monorigini, miscele bio e l'energia dei superfood. Caffè Fantini non si beve, si vive. È moda, cultura, lo stile italiano a casa tua. Caffè Fantini. Semplicemente il caffè, da gustare ogni giorno.
1: Ciao a tutti, siete su Arte Radio e questa è Beautiful Days.
2: Beautiful Days, giorni che fanno rumore.
1: Giovedì 24 settembre, Daniele, stavo attendendo l'inizio della base, ovviamente. E mettetevi comodi perché parte un'altra entusiasmante puntata di Beautiful Days. Io sono Roberto, sono qui ovviamente con il grandissimo co-conduttore alla regia, tutto tasti atomici, Daniele Di Gia, con me questa sera come sempre.
3: Amici vicini e lontani, buonasera.
1: Amici vicini e lontani, perché non abbiamo fatto l'altra volta la cosa di vedere dove effettivamente ci stavano seguendo. Questa sera lo rifacciamo, Daniele, proviamo a rifarlo. Allora, la nostra nave salpa adesso dal nostro porto. Questa sera parliamo, abbiamo un ospite, non siamo da soli. Attore e regista teatrale, quindi il mood della serata è questo qui. Diciamo che voglio subito coinvolgere Daniele, chi ci sta guardando, chi ci sta seguendo, vedo già qualcuno, poi ricordiamoci di salutarli subito. Voglio subito coinvolgere tutti voi con la curiosità del giorno, e sarebbe gradito un vostro coinvolgimento reale, nel senso potete anche scriverci, risponderci sia qui su questa diretta Facebook, sia se ci state ascoltando in DAB su tutti i nostri canali. Prima di dirvi la curiosità del giorno andiamo a dare i nostri contatti, i contatti Art Radio in DAB, nelle radio da casa e in macchina, oppure scaricando l'app di Art Radio, oppure su www.artradio.it, il nostro sito in divenire, che sta diventando bellissimo, con Alexa, dicendo ad Alexa riproduci Art Radio, metti Art Radio, su Radio Garden, l'applicazione dei puntini verdi, dove potete trovare noi e tante altre radio, su Web Radio Italiana e Radio.net. Sui social invece siamo presenti su Facebook, se ci state già guardando, su Instagram, TikTok e YouTube. I recapiti per scriverci su WhatsApp o per mandarci degli audio è quello che vedete in sovrimpressione, il 344-56-53-899. Bene, abbiamo detto tutto.
3: Anche la mail?
1: La mail pure vogliamo dare, artradiodab@gmail.com. Siamo proprio molto efficienti oggi,
3: Grazie.
1: Siamo proprio al top.
3: Oggi. Non usiamo un'altra parola però, solo efficienti.
1: Solo efficienti. Beh, la radice è importante in questo caso. Allora, sapete perché nei teatri di tutto il mondo porta sfortuna a vestirsi di viola e perché si dice tre volte merda prima di andare in scena? Lo sapete? Allora, se lo sapete, scriveteci al nostro numero WhatsApp che Daniele adesso rimanderà in sovraimpressione, sui social, le vostre risposte, raccontateci le vostre esperienze, diteci se anche voi, insomma, per hobby o per mestiere fate teatro. E poi ci sono anche c'è anche un'altra domanda da fare ai nostri ascoltatori. Daniele, prima di ascoltare la prima canzone, qual è stato lo spettacolo teatrale o l'attore che vi ha fatto battere il cuore per la prima volta? Per quanto mi riguarda, e qui guardo anche un po' il nostro ospite, perché forse c'era anche lui quel giorno, visto che è di quella città, Colleferro. Io ho visto uno spettacolo che si chiama Mi ami ancora, con Simona Cavallari, Ettore Bassi, e poi c'era il signore che faceva i Cesaroni, non mi ricordo come si chiama, e poi c'era Malvina Ruggiano. quindi quattro persone, e io piangevo alla fine perché è bellissimo, è veramente emozionante. E poi l'ultima volta che ho pianto invece era perché Daniele aveva recitato bene il primo pezzo.
3: Hai pianto per la commozione.
1: Ho pianto per la commozione. Il primo pezzo che andiamo a sentire questa sera, e vi ricordo che andrà solo in dub qui su Facebook, restiamo collegati o con la pubblicità, è La Verità di Bruno Risas. Buon ascolto, questa

0: certo, siete su Arte Radio, sono esattamente le 21:21, Daniele. Guarda che fortuna, preciso. Allora, al di là della scaletta che mi hanno fatto, io sai che quando ho l'ospite, Daniele, non riesco...
1: Salutiamo anche Emiliano Astolfi e Melissa Bucci, che tu conosci molto bene.
0: Io conosco molto bene... Ah, perché tu vedi chi ci sta seguendo senza che ci mette like. Ok, lo sto vedendo anch'io, quindi salutiamo Melissa, che si sta sicuramente riposando, e Emiliano, giusto? Bene, dico, io vorrei presentare, Daniele, direttamente l'ospite, perché poi così ce la facciamo insieme questa puntata. Quindi, signore e signori...
1: Prima che lo presenti, io sono molto emozionato che un ragazzo così a modo e con tanto talento sia qui su Art Radio.
0: Ti so, abbiamo solo criminali.
1: Non fare questi gesti.
0: Bene, allora, signore e signori, per chi lo conosce, per chi non lo conosce, abbiamo il piacere di avere qui a Beautiful Days su Art Radio Andrea De Vecchis. Eccolo.
2: Tutti,
0: eccolo qua, ridi buonasera perché ti avevo abbassato.
2: Buonasera, okay, senti,
0: avevo
2: sì,
0: chiuso il micro.
2: C'è anche il mio nome.
0: Esatto, Andrea De Vecchis, eccolo qua. Adesso, da adesso in poi sarei sempre aperto.
2: Ah, perfetto.
0: Bisogna...
2: Non posso dire parolacce, no, no, non posso
0: no,
2: fare...
0: No, okay. No, puoi pure dirle, non è un problema. Allora, Andrea, innanzitutto come stai? Come direbbe Rapone, come stai?
2: Ma bene, però quel bene... Bello pieno.
0: Ok,
1: Andrea, vediamo se lo dirà anche alla fine.
0: Sì, no, di solito dico, allora com'è andata? Tutti molto bene. Io aspetto l'ospite che ci dica, no, malissimo.
2: Guardate. Beh, perché poi se dici male devi spiegare perché, se
0: esatto,
2: dici bene,
0: se dici bene.
2: Sai, vabbè.
0: A posto così.
2: Beato lui.
0: Allora, Andrea, è un onore averti qui perché io, no, nel senso, noi siamo contenti, noi Beautiful Days funziona in questa maniera, cioè noi non abbiamo un target di ospiti che chiamiamo, cioè non chiamiamo solo o attori o cantanti o poeti, quello che noi chiamiamo persone con la virtù, con delle virtù, e quindi quando Daniele ha proposto, io te l'ho già detto prima, non dico... Non sono un menzognero per essere teatrante anch'io questa sera, ma avevo visto insomma le copertine degli spettacoli che hai fatto, di cui parleremo fra poco, perché Andrea tra l'altro ha un tour, ce lo racconterà, i nostri amici che ci stanno guardando se poi si troveranno in quella zona, si trovano lì, possono andarlo a vedere, insomma una cosa molto interessante. E quindi iniziamo con la prima domanda che rivolgiamo ad Andrea dopo aver chiesto come stai, Daniele.
2: Ecco.
0: La domanda successiva è... Ah, ti chiedo se tu sai o meno il viola è merda, perché quello è ovvio che tu lo sappia, poi ce lo spieghi, se no nessuno ce lo scrive qui. Io ti vorrei chiedere qual è stato quindi per te lo spettacolo teatrale o l'attore che ti ha fatto battere il cuore per la prima volta, e se è stato quello spettacolo in realtà ad aprirti allo studio approfondito della tua arte.
2: Ma allora, in realtà io, diciamo, la mia prima grande passione è stata il doppiaggio.
0: Okay.
2: Quindi mi ricordo che, sì, il primo spettacolo, quello che mi ha colpito, da piccolino, vidi un Peter Pan al Sistina, che mi ha stupito, perché poi da lì è nata tutta la mia passione per il musical, il ballo, danza... E canto, insomma, mi piaceva anche creare proprio vedere quest'arte particolarmente affascinante, che tu vedi lì, rimani colpito, rimani a bocca aperta. Però io in realtà, appunto, ero partito col doppiaggio, quindi non so dirti in realtà uno spettacolo che mi ha fatto appassionare al teatro, perché il teatro è arrivato dopo, è arrivato grazie a alcune esperienze anche di vita che appunto ho dovuto assolutamente affrontare, tipo la timidezza, tipo per esempio le interviste, che uno non è capace a rispondere.
0: Benvenuto.
2: Perché uno fa il teatro proprio per questo, proprio per imparare a rispondere
0: per abbattere
2: in
0: i
2: maniera
0: muri.
2: Senza... Sì.
1: Vedi perché ho fatto teatro io?
2: Vedi? Abbattere i muri.
0: Tu stai abbattendo i muri, Daniele?
1: Io tutti i muri li ho già abbattuti e...
0: A posto, va bene. Beh, certo, noi facciamo, ci esponiamo, quindi è normale che sia così. Ci vuole anche quello, quindi, Andrea, ci vuole anche il coraggio di iniziare, di farlo.
2: Sì, no, assolutamente, è importante mettersi in gioco, fa parte appunto del mestiere, esporsi, ovviamente non è semplice perché all'inizio diciamo il tuo peggior nemico è te stesso, quindi quello che ti giudica di più sei tu, però stiamo andando molto sul pesante, stiamo andando.
0: Vabbè, allora noi facciamo così: oggi è 24 settembre, quindi iniziamo a parlare, perché oggi è tutto incentrato, cioè la puntata ha sempre un nome, c'è sempre un nome da un po' di tempo,
2: belli,
0: e questa è qui dei Beautiful Days, sì, è il sipario che si alza, si chiama questa puntata. Daniele, se la dovessi insomma nominare. Allora, noi andiamo a dire che oggi è 24 settembre, le compagnie teatrali stanno scaldando i motori, tra cui anche la tua, ovviamente. Quindi fra poco sfoglieremo l'almanacco. Non so se tu sai che in questa trasmissione c'è l'almanacco storico, l'almanacco musicale musicale internazionale, insomma sono tutte piccole pillole che parlano di positività, perché noi solo di cose positive, noi come diciamo sempre lo sappiamo cosa c'è fuori della porta, però per queste due ore chi ci segue, chi insomma viene a conoscere gli ospiti sui nostri, sulla nostra radio o sulla nostra pagina Facebook, così non deve appesantirsi ancora di più la giornata. Quindi la prima domanda che abbiamo fatto a Andrea è stata questa qui, quindi il doppiaggio è la risposta, insomma.
2: Sì, è andato completamente fuori tema, tu mi hai fatto una domanda precisa.
0: Va bene così. Siamo umani, caro il mio Daniele, che è il titolo della prossima canzone dei The Killers, è Human, e io direi che è arrivato il momento di ascoltarla. Ci vediamo fra poco.

0: Ma perché dove volevate andare? L'Art Radio no, resta qui, cioè nel senso...
1: Tu hai deciso questa canzone?
0: Sì, Human.
1: È Human. Io questo brano lo ascoltavo nella mia 600 rossa quando andavo a scuola, proprio a tutto volume.
0: Vedi, io non scelgo mai a caso, Daniele. Scelgo mai che questo era per te.
1: Vabbè,
0: ok,
1: crediamoci.
0: Era per te, Daniele, dico la telecamera. Allora, l'almanacco il 24 settembre, andiamo ad affrontare su prima, però voglio capire, Daniele, da dove ci stanno seguendo. Puoi farci quell'elenco meraviglioso che fai di solito?
1: Ma certo.
0: Vai.
1: Allora, ci stanno seguendo dall'Italia,
0: beh,
1: dalla Francia, dalla Spagna.
0: Gli amici franzosi ci sentono sempre, sì, sì, ciao sì, amici.
1: E dalla Russia no, per il momento.
0: Dalla Russia no, visto che ci vogliono attaccare, ne fanno a meno. Allora, andiamo, 24 settembre, Daniele, se ti dico Jim Henson, ragazzi, che cosa vi viene in mente?
2: I Muppet.
0: Ma dai.
2: Sì, sì, sì.
0: Ma dai, i Muppet. Allora, ci porta quindi questo 24 settembre, l'almanacco ci porta al

0: 1936, quando nasceva uno dei più grandi maestri del teatro, figura del Novecento, Jim Henson, il papà dei Muppets. Henson ha dimostrato che con un pezzo di stoffa e tanta passione si possono emozionare adulti e bambini, insegnando l'inclusione e la gentilezza. Un genio del palcoscenico e della TV che ci ha insegnato a guardare il mondo con gli occhi della meraviglia. Bene, quindi questa è la prima curiosità che vi do, amici miei. Mi raccomando, scriveteci ai nostri recapiti, commentate questa diretta e condividetela, perché se la condividete arriverà più persone possibile. Adesso ci andiamo un attimino a parlare di te, Andrea, andiamo a approfondire, no? Quindi, noi, io ho visto che tu, parliamo prima della cosa principale, che tu inizierai la vostra tournée fra poco.
1: Sì, il 16 ottobre abbiamo la prima a Subiaco, la replica al Teatro Nazio di questo spettacolo dedicato appunto a Paolo Borsellino.
0: Eccolo qua, sì. Lo possiamo guardare. La tournée, ragazzi, segnatevi le date, sono dal 16-10, quindi giusto a Subiaco, a Teatro Nazio, il 23 e il 24 ottobre a Latina, a Teatro San Francesco, il 7 novembre a Senigallia, al Teatro Portone, giusto? Leggo,
1: sì,
0: bene.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: L'8 novembre a Cesena al Teatro Victor, poi 13 novembre a Prato alla Sala Fabretti, 14 e 15 Livorno, Teatro Vertigo, 19 marzo Cassano d'Adda, quindi in provincia di Milano. Giusto?
1: Esatto.
0: Ok, teatro che non leggo.
1: Teatro Cassanese.
0: Cassanese. E poi il giorno in cui Artradio andrà a visitare questo spettacolo per farvi la chiusura e il reportage, anche siamo, insomma, vogliamo andarci,
2: le varie interviste
0: il 10 aprile o l'11 aprile a Roma al Teatro di Villa Lazzaroni. Quindi per i nostri amici qui vicino vi diciamo, ci sono due opportunità comode veramente. Da qui dall'Ariano c'è anche Latina il 23-10 e il 24-10, però Subiaco il 16-10, il 16 ottobre, quindi abbastanza vicino, a un'oretta da qui, oppure ci vediamo tutti il 10 novembre, il 10 aprile e l'11 aprile a Roma al Teatro di Villa Lazzaroni, che è comodo, bellissimo.
1: Sì.
0: Quindi di cosa parla questo spettacolo?
1: Allora, questo spettacolo è un monologo teatrale scritto da Antonio Nobili, che mette in scena la storia del magistrato dal punto di vista di suo figlio. Quindi è una scrittura inedita, perché oltre a raccontare fatti di cronaca realmente successi, c'è anche un punto di vista più intimo, che è quello del figlio, quindi anche raccontare come gli eventi che noi conosciamo, che abbiamo visto tramite la televisione, i giornali, come sono poi entrati dentro casa, quindi anche le fragilità che hanno portato in una famiglia, perché prima di essere il magistrato che noi conosciamo era un uomo, un padre, e quindi se c'è un padre c'è anche un figlio che a casa lo aspetta, e quindi è un punto di vista molto molto interessante. Perché io quando ho lavorato a questo progetto ero molto conoscevo i fatti di cronaca, per cui li abbiamo conosciuti noi, però non avevo mai approfondito quello che c'è stato dietro, il lavoro di Falcone e Borsellino, il maxi processo, e quindi è stata una riscoperta anche per me, e vedere che alcune tematiche che uno spesso le affronta da lontano, le vede come qualcosa che riguarda soltanto appunto anche semplicemente il fatto che sono passati tanti anni, quindi uno pensa che magari non ci riguardano più, no? E in realtà studiando, approfondendo la storia mi ha
0: colpito.
1: Infatti
0: questo ti volevo chiedere, come ci si prepara a lavorare ad una cosa del genere?
1: Si studia tanto. Sì, no, nel senso che prima di mettere in scena lo spettacolo, quindi prima di lavorare anche con l'attore in sala prove, bisogna fare anche un lavoro di approfondimento, perché è importante arricchire quelle parole, riempirle di significato. Anche per appunto anche la responsabilità di portarlo in scena,
0: anche perché sono tematiche forti, quindi sì, non sì, è sì, prosa sì. Qualsiasi, insomma, è cosa importante. Bene, ottimo, quindi noi siamo contenti di averti qui a parlare di questo spettacolo che è Paolo Borsellino, il custode del coraggio. Fra poco affronteremo anche l'altro spettacolo che stai preparando, insomma piano piano snoccioleremo.
2: Allora, io avrei una domanda per il nostro Andrea, ma ecco. Ci arriva un messaggio su WhatsApp riguardo il viola.
0: Sì.
2: Il viola legato alla Quaresima, in cui gli attori non potevano lavorare. Marina.
0: Esatto. Allora, io ho questa di spiegazione perché stavo... Sveliamo il trucco del viola a teatro, dai. Allora, nel Medioevo, durante la Quaresima, periodo in cui i sacerdoti vestivano di viola, i teatri venivano chiusi e gli attori rischiavano di morire di fame. Questa è la spiegazione, diciamo... Okay. Ufficiale. Poi ultimamente sto dando delle spiegazioni anche ad altre cose che vengo un po' presso di me, però questa è quella verificata che possono trovare tutti. Poi se ce ne sono altre, Andrea e Daniele sono qui, insomma, per sì, sì, fugarci sì. Ogni dubbio. Quindi è giusto, chi è che l'ha scritto?
2: Cioè, Marina. Non...
0: Marina, ciao Marina. Allora, dimmi Daniele.
2: Io vorrei fare una domanda riguardo questo spettacolo, ma... Qual è stato il momento più emozionante dal tuo punto di vista nel vedere gli attori recitare?
1: Ma guarda, ci sono alcuni punti dello spettacolo che mi toccano spesso, anche appunto grazie alla bravura anche dell'attore che lo interpreta, perché oltre ai fatti di cronaca che noi conosciamo, ci sono dei momenti in cui momenti più intimi che toccano tutti noi, soprattutto il rapporto padre-figlio. Ci sono dei passaggi dello spettacolo che ti arrivano dritti a cuore, perché non vedi più la storia, la tragedia che è dietro, ma vedi un figlio che soffre per la perdita di un padre e non riesce a accettare la perdita, e vedi tutto quel dolore che oltre alle difficoltà che Paolo Borsellino ha avuto, anche la famiglia le ha portate con sé, e quindi vedi questo dolore che raggiunge anche tutta la famiglia, e
0: certo.
1: Ti colpisce particolarmente, perché non, quando vedi questi fatti di cronaca, soprattutto al telegiornale, li senti sempre
0: si sentono
1: distanti.
0: Un po' distanti, certo, sì, sì, sì. Certo. Allora,
2: sai Roberto cosa mi viene in mente? Che ho sentito delle dichiarazioni.
0: Sì.
2: Delle dichiarazioni dove chi ha visitato lo studio privato del magistrato Borsellino diceva che lui faceva le indagini ritagliando i fogli del giornale e facendo tipo puzzle.
0: Ok, quindi...
2: allora si faceva così.
0: E adesso non so come potremo... dopo questo momento, diciamo, giustamente serio, come faccio
1: tornare ai Muppet?
0: Oh, no, i Muppet sono finiti ormai. No, dico, come fa Andrea a presentare il suo primo pezzo, che è questo qui.
1: Qual è?
0: Vedi? Questo qui.
1: Ah, bellissimo. da una morte andiamo a un
0: collegamento. Ah, questo era. Da una morte si va a un'altra. Allora, perché questo è il momento del tuo primo pezzo, ti abbiamo chiesto tre canzoni, sì, quindi sì, sì. Vai, presentalo, lancialo sì. Tu.
1: Allora, lo lancio io. Questo sì, brano sì. È un brano storico degli 883 e si intitola Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Quindi, prego.

0: Restate qui ovviamente, siete su Arte Radio, sono le 21.45, siamo con Andrea De Vecchis, il nostro amico che ci ha passato a trovare, attore e soprattutto regista, e mentre in dub si ascoltava la canzone appunto Hanno ucciso l'uomo ragno che hai scelto tu, innanzitutto ti chiediamo perché l'hai scelta.
1: Allora, io ho sempre stato molto nerd, tanto nerd, quindi l'uomo ragno dovevo portarlo prima o poi. E poi anche perché in realtà è stata c'è un ricordo legato a questa canzone che la canto da piccolo, perché mi hanno fatto fare il karaoke da piccolino, mamma e papà mi hanno costretto a cantare,
0: hanno provato già a fare il passo in più,
1: e quindi c'ho questo ricordo che non ricordo se è un bel ricordo o un ricordo, me lo ricordo, quindi in qualche modo è rimasto
0: importante, perché tanto tempo fa, tanto tempo insomma, nei mesi scorsi in questa trasmissione io facevo una domanda che era: qual è il tuo primo ricordo? Quindi se uno chiedesse qual è il tuo primo ricordo, bellissimo. Perché non è facile il primo ricordo vivido, cioè, non lo so.
1: Ma non...
0: io non me lo ricordo il mio primo ricordo.
1: Il secondo te lo ricordi?
0: No, io parlo con delle persone che mi dicono io mi ricordo 3 anni, io fanno impossibile, sì. Per me io non ricordo nulla,
1: no.
0: Però ho questi schiaffi che mi arrivano ogni tanto con dei ricordi momentanei, credo insomma per la maggior parte sia così, poi se tutti ricordiamo da 3 anni in poi non lo so, vedete voi, fate voi, insomma io non me lo ricordo. Quindi per questo motivo qui hai scelto Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883 che abbiamo appena ascoltato, per chi ci segue in dub. Invece per chi ci ha guardato stavamo parlando appunto che il tuo spettacolo, quello su Paolo Borsellino, il custode del coraggio,
2: abbiamo un videoclip.
0: Ok, allora è vero, abbiamo anche il videoclip in cui lo presento, ma qui siamo attrezzati, sei proprio tu.
1: Capita.
0: Pensavo fosse una campagna elettorale.
3: 19 luglio 1992, una data che è rimasta impressa nella memoria di tutti. Un'esplosione avvenuta in via D'Amelio in cui persero la vita Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Una data che ancora oggi merita di essere ricordata. Ti aspettiamo qui, nella splendida cornice del Teatro Romano di Gubbio, alle ore 21, domenica 19 luglio, per lo spettacolo Paolo Borsellino, il custode del coraggio. Una storia inedita raccontata da suo figlio che vuole omaggiare la vita del magistrato, ma anche restituire il suo lato più intimo. Per maggiori informazioni potete visitare la pagina dedicata allo spettacolo, oppure acquistare online i biglietti su Viva Ticket, oppure contattare direttamente il numero di sovraimpressione. Ti aspettiamo!
0: Hai capito Daniele?
1: Sì. Come sciolto
0: sciolto signor Andrea qui. Questo era il Teatro Romano di Gubbio, che è la data che avete fatto appunto
1: il 19 luglio.
0: A luglio,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì, sì, sì.
0: E com'è andata? Stata...
1: bene, molto molto bene. È stato anche un test, perché lo spettacolo nasce nel teatro al chiuso, all'aperto non l'avevamo mai pensato, però abbiamo scoperto anche grazie a questa data che funziona,
0: può andare.
1: Sì. Ci abbiamo avuto tanto, tanto seguito, e poi appunto anche ovviamente la data era simbolo, ci ha aiutato in questo, perché appunto sono quelle date evento che servono anche per ricordare alcuni fatti storici.
0: Bene, ottimo, siamo entusiasti di parlare di questo spettacolo. Io stavo dicendo appunto dei vostri matinee per i ragazzi, mi raccontavi,
1: sì,
0: che è una bella
1: sì.
0: iniziativa, insomma parecchie scuole hanno voluto il vostro spettacolo da far vedere ai ragazzi, perché nel programma
1: molti
0: non ci arriveranno mai, in realtà ci arrivano, nel senso che come ti dicevo fuori onda, hanno visto i nostri amici Facebook, in realtà dovrebbero arrivare al primo governo Berlusconi come linea temporale, e invece non ci arrivano.
1: Seconda guerra mondiale,
0: esatto.
1: E poi
0: tutti
1: buio.
0: E quindi, visto che questa cosa è precedente al primo governo Berlusconi, quindi dovrebbe essere trattata. Ma...
2: magari, chissà, questo spettacolo si potrebbe portare anche qui.
0: Esatto. Chi meglio
2: chi
0: di te può dirlo?
2: Chi può dirlo?
0: Chi meglio di un attore può dire una cosa?
2: Noi non stiamo costringendo nessuno, però potrebbero portarlo anche qui.
0: Allora, ridiamo un attimo il triplo augurio merda. Spiegacelo tu, Andrea, perché adesso era il momento di spiegarlo, io ce l'ho scritto.
1: Ah,
0: però,
1: okay. Il merda.
0: Il merda.
1: Sì.
0: Vai,
1: allora,
0: spiegacelo, raccontalo ai nostri telespettatori.
1: Sì. In realtà è una cosa molto bella, nonostante la parola ricordi un momento
0: altrettanto bello,
1: altrettanto bello, perché sì, per, è una liberazione, sicuramente.
0: Esatto.
1: Liberazione, perché molti molti anni fa si andava a teatro con le carrozze. Esatto. Le carrozze le portavano i cavalli, questi cavalli mangiavano prima, arrivavano a teatro e fermi lì tra una pausa e l'altra, che fai? Ti appoggi e
0: aspettavano.
1: Non c'erano ancora i bagni chimici, quindi il appunto merda perché se c'era tanta cacca fuori il teatro voleva dire che c'erano tante carrozze, quindi il teatro era pieno di spettatori, tante persone a vederlo.
0: Ed è proprio questa tipo quiz, capito? La spiegazione è giusta. Allora, quindi era proprio questa, a posto, le curiosità le abbiamo dette noi, quindi se volete scriverci altro siamo qui, ricordiamo il numero WhatsApp di telefono è 344-5653-899, io non capisco perché ancora non l'abbiate salvato e ci scriviate sempre, non lo so.
2: Ricordiamo anche,
0: quando parti così è malissimo.
2: Ricordiamo anche che il nostro nuovo sito è online, quindi potete andare a risentire questa puntata.
0: Ah,
2: sul
0: ok,
2: sito.
0: Spieghiamola questa cosa, poi facciamo, sentiamo un'altra canzone, al ritorno vi diciamo anche la nuova programmazione. Questa è una cosa interessante, ci voglio dedicare 10 secondi. Il nostro nuovo sito quindi è online, quindi è attivo.
2: E arteradio.it.
0: Arteradio.it, potete ascoltare come se fosse un podcast l'ultima puntata di ogni trasmissione, quindi questa qui con Andrea sarà online tipo domani, così. O...
2: No, ma anche questa notte, perché il nostro direttore della testata giornalistica Maurizio provvederà, quando finiremo, a inserirla nel sito.
0: E quindi noi, se non sbaglio, se così ci ha detto Maurizio, ogni volta abbiamo le ultime due puntate in coda, quindi avremo questa e quella della settimana precedente, o forse questa, insomma. Potete riascoltarla andando su www.artradio.it. www mi hanno detto che non si dice più, basta dire artradio.it. Adesso sì, siamo andati oltre. Andati oltre. Ai miei tempi c'era anche una canzone dei Gazzosa che si chiamava www mi piaci,
1: piaci tu.
0: Bene, a proposito di canzoni,
2: mi stai preoccupando, Roberto?
0: No, è che lo sanno tutti che sto così. Ecco. Non sono mai guarito realmente. Allora, prima di fare un'altra domanda ad Andrea, io direi che è arrivato il momento di fare rumore, caro Daniele, e quindi io andrei a sentire un'altra canzone.
2: Di Diodato,
0: fai rumore, qui su Art Radio, ci sentiamo fra pochissimo.
4: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Giorni che fanno rumore qui ad Arte Radio, è giovedì 24 settembre, abbiamo appena ascoltato Fai rumore,
1: per gli rumore amici. Di questo.
0: Più rumore di questo. Per gli amici DAB, invece qui abbiamo parlato di videoclip con Andrea, stiamo approfondendo la nostra conoscenza affinché io possa avere un nuovo regista invece di Daniele. Beh, andiamo avanti, Daniele, mi spiace così.
1: Allora, prima che
0: adesso clicca tutti i tasti.
1: Voglio fare la domanda un po' piccante al nostro
0: piccante,
1: Andrea.
0: Detto, ecco, io mi dissocio ovviamente. Come se...
1: Ma l'amore come va?
0: L'amore.
2: L'amore. L'amore, bellissimo, l'amore.
0: L'amore, beh certo, l'amore.
2: L'amore va.
1: Allora, guardando alla telecamera,
0: calcola,
1: cosa vorresti dire?
0: Calcola che ti stiamo riprendendo e rimane anche salvata, quindi ecco, io, appunto, visto che sono
2: registrata,
0: sai come funziona, no? Cioè,
1: rimane anche sul nostro sito, quindi...
0: Innanzitutto ecco. Salutiamo questa persona che conoscete tutti e due, io no, ovviamente, perché siete...
2: Io conosco.
0: Tu la conosci?
2: Sì, sì.
0: Tu la conosci?
1: Meno male.
0: Perché... Ok, ok. Tu, insomma, avrai incontrato Andrea in altri ambiti. Io solo non so, quindi salutiamo questa ragazza.
2: Ciao Giovanna.
0: Ciao Giovanna.
2: Sì, sì. Beh, l'amore è complesso perché ovviamente mille canzoni non bastano per raccontare cos'è l'amore. Però ultimamente ho visto un film che tratta dell'argomento in maniera molto...
0: Quale film?
2: The Echo Chamber.
0: Non l'ho visto questo.
2: Con Luca Marinelli, partecipato a Venezia.
0: Ah, no. Ancora non lo vedo, ho capito qual è.
2: Molto, molto... particolare perché il film inizia dalla fine, nel senso che dalla fine di un amore e approfondisce quello che nel film parlano del paradosso del porco spino, no? Che il porco spino quando ha freddo tende ad avvicinarsi ad un altro porco spino per riscaldarsi, però allo stesso tempo avendo anche gli aculei rischia di ferirlo.
0: È una... bello, molto bello. Parlo,
2: questo rivenditelo se sì, vuoi fare colpo. Sì.
0: Adesso farò un porco spino. Un podcast che si chiamerà Porco Spino.
2: Ecco,
0: che è diverso da quello profano che ho fatto. La e, quindi stai scoprendo questo lato, insomma.
2: Beh, no, è appunto è un aspetto. Sì, sì. È molto. Era molto bello anche perché il film, ti dicevo, di Echo Chamber, vedilo se
0: sì,
2: ti
0: sì.
2: capita.
0: No, guarda, sì. No, Marinelli li ho visti tutti, ho visto anche la sua serie, la serie dove è stato, Figlio del Secolo.
2: Ah, l'hai vista?
0: Sì, sì.
2: Com'è?
0: Beh, è particolare, molto rocambolesca per certi aspetti, però è carina, molto bella, dai.
2: Volevo recuperarla anch'io. Sì, sì, sì, sì. Ce l'ho
0: è
2: salvata.
0: Velocissima, calcola, nel senso è molto veloce, molto veloce. Tu, Daniele, l'hai vista?
1: No.
2: No,
0: capito, però anche meno così, insomma, già il tuo posto in bilico così proprio lo distruggi. Bene, quindi l'amore va bene.
2: L'amore
0: va bene. Daniele, sei contento della risposta?
1: Sono contento.
0: No,
1: sì.
0: Perché a parte gli scherzi, sennò sembra che stiamo scherzando su una cosa importante, che Daniele questa domanda la fa spesso, perché è giusto anche collegare il benessere delle persone alle
1: perché
0: proprie
1: poi,
0: idee.
1: Perché poi quando vedi Andrea con la sua compagna, vedi
0: con Giovanna,
1: vedi proprio la stima, l'amore che provano l'uno con l'altro, quindi appunto ho fatto questa domanda.
0: Vedi?
1: Eh?
0: Bene, grazie. Io concordo su tutto.
1: Anche te con Melissa comunque vedo la stessa cosa.
0: Sì, no, io
2: beh,
0: concordo.
2: L'ha detto dopo, so. Ma anche te comunque.
0: Oppure tu, non è che ti salvi. Bene, siamo su Art Radio e abbiamo un regista veramente importante, Daniele Digia qui con
1: tu
0: noi.
1: Mi hai detto che non entro mai e quindi
0: no, adesso... ma tu devi entrare, io sono contento. Tu, anzi, più ci metti, più ci fai. Questa non è nemmeno scomoda te cosa. Pensa,
1: no.
0: No. Che era delicata, parlava
2: era
0: d'amore.
2: Delicata.
0: Delicatissima. Allora, li faccio io le voci invece di metterle, che se no adesso si mette a cercare le cose. Siamo in diretta qui su Arte Radio Beautiful Days con Andrea De Vexi, regista soprattutto e attore anche di teatro.
2: A tratti
0: attore. oppure attratto dagli altri attori, tipo Luca Marinelli, questi siamo tutti attratti. Allora, andiamo a parlare, ti voglio fare una domanda che riguarda appunto il teatro in se stesso, sia da attore che da regista. Cosa si prova negli attimi immediatamente precedenti all'entrata in scena? Perché poi ognuno di noi ha una sua sensazione. Certo. Per esempio, io questa domanda l'ho fatta a Daniele, perché anche lui va in scena a parte gli scherzi, e lui mi ha detto: no, io so tutto sempre, quindi un po' d'agitazione, però lui sa sempre tutto. se la fai a me, io no, sono disinteressato alle emozioni prima di andare in scena, insomma canto solo, però non mi ricordo nulla, nel senso sì, io improvviso. Invece per te com'è?
2: Ma allora è vero, è comunque una cosa che varia da attore a attore, da persona a persona, anche per come gestisci semplicemente l'ansia e l'ansia della prestazione.
0: Certo.
2: A me in accademia mi ha colpito una volta un insegnante che mi ha detto che lui tende a distrarsi prima di entrare in scena.
0: C'è chi lo fa.
2: Cioè, che è una cosa che poi ho applicato anch'io. Io ero uno che andava lì e faceva che aspetta gli esercizi di articolazione, perché se
0: no...
2: No,
0: peggiori la situazione.
2: No, è peggio, perché pensi a Dio, cioè, il diaframma. Cioè. E invece una volta l'insegnante mi disse... Dice no, io tendo a distrarmi, faccio tutt'altro prima di andare in scena, faccio, come so, sento musica pochi minuti prima,
0: proprio, sì, perché tanto ormai è recuperabile, se non la sai non la sai, quindi
2: sì. Io applico la stessa cosa anche nello studio, uguale quando c'ho l'esame, quando magari allora il giorno prima stacco, mi distraggo, perché se leggo qualche minuto prima, uguale, no, se prendo un libro poi vado.
0: Allora parliamo anche adesso delle altre tue iniziative, Andrea, perché è importante ricordarle. L'abbiamo vista nel video, la Cervona Editoria e Spettacolo, sì. È l'agenzia che mi hai detto cura,
2: sì, la produzione che ha prodotto e sta distribuendo lo spettacolo di Paolo Borsellino, produzione diretta appunto da Antonio Nobili, che ha scritto anche il testo di Paolo Borsellino, e loro hanno diciamo che da molti anni si occupano di figure femminili. Quindi in realtà Paolo Borsellino è stata un'anomalia, perché hanno sempre raccontato di figure, appunto prima parlavamo di fa gesti.
0: No, ne faccio a Daniele, rimettimi il messaggio perché ci saluta Maurizio Mattacchioni.
1: Sì, Maurizio ci saluta.
0: Solo che l'ho visto per un attimo e non avevo letto.
1: Dal ponte.
2: Pensavo, diceva Aldamerini, pensavo un tipo scesso.
0: No.
2: Taglia,
0: non è Aldamerini.
1: No. Da molto lontano ci saluta.
0: Quindi
2: sì, loro trattano figure femminili, appunto Aldamerini, Frida Kahlo, Oriana Fallaci, e poi mi hanno proposto lo scorso anno di portare in scena questo spettacolo. Sono molto fortunato perché faccio anche tanta esperienza anche con questi progetti.
0: Ricordiamo che tu sei classe 2000, quindi hai 26 anni, sei molto giovane,
2: sì, quasi molto, troppo,
0: in maniera vergognosa, rispetto a me e Daniele.
1: Se avessi saputo l'età non l'avrei invitato.
0: Esatto, no, nemmeno io non ci avrei proprio parlato. Poi ricordiamo la Icaro Azzurro, che è la tua
2: associazione
0: culturale, proprio tua, quindi nata da poco, con sede a Colleferro.
2: Sì.
0: Dov'è? C'avete una sede fisica?
2: No, ancora no. Stiamo lavorando.
0: Quindi
2: però...
0: facciamo un appello a tutta l'amministrazione di Colleferro.
2: Dateci un spazio.
1: No, però voglio spezzare una lancia a favore del
0: addosso a chi non gli dà una sede.
1: Proprio della comunità di Colleferro, perché si danno molto da
0: molto
1: fare,
0: da fare, sì, teatro. Giulio Calamita, insomma, sì, lo conosciamo, sì, sì. Tutto l'entourage per lui, piano piano insomma avrete anche il vostro spazio. E poi l'altra informazione che abbiamo è Alda Merini, una donna sospesa tra il dolore e la gioia, che sì, è appunto lo spettacolo, sì, che mi dicevi prima, che è in preparazione,
2: e tra l'altro andrà in scena adesso il 3 ottobre.
0: Dove?
2: A Roma,
0: a Centrale Preneste. Quindi invitiamo i nostri amici ad andarci e noi cercheremo
2: tutta pubblicità, la stiamo promuovendo,
0: sì, vabbè, no, ma questo è importante per promuovere queste cose.
2: Ma adesso passiamo di nuovo. Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: No, adesso invece andiamo ad ascoltare una canzone che eccola qui, che io ho in quest'altro foglio. Chiaramente è Dog's Days Over dei Dog Days Are Over.
1: Scusa.
0: Florence and the Machine.
1: Scusa,
0: prego.
1: Che ho interrotto la tua presentazione, ma ci scrive Andrea Bafati e ci dice: ma questo io lo conosco.
0: Ciao Andrea, tra i registi, bravo. Negare sempre. Bene, quindi andiamo ad ascoltare Florence and the Machine, Dog's Days Are Over.

0: Siete su Art Radio, eccoci qui, sono andato un po' su, Allora, siete su Art Radio, questa è Beautiful Days. Stavamo parlando con Andrea che dopo di noi c'è Note di Notte, qui con noi è già nel fuori studio, sta preparando gli ultimi dettagli della puntata Vittorio Imati, che poi ci verrà insomma, verranno ad agganciarci.
1: Sì, ci sono tante novità su Art Radio.
0: Ci sono tante novità, andiamo a dirle rapidamente, Daniele, così facciamo la prossima domanda al nostro ospite Andrea. Allora, ricordiamo le dal lunedì alla domenica ci sono sempre programmi, è partito il programma dalle 4 alle 7 di mattina, sai per caso il titolo? Io non me lo ricordo ancora, però c'è un programma dal vivo dalle 4 alle 7 di mattina su Art Radio che vi farà compagnia nei vostri rientri o nelle vostre uscite per andare al lavoro.
1: Poi c'è il lunedì,
0: esatto, vai.
1: Con Claudia e le dediche, una canzone per te. E potete inviare le vostre richieste
0: al numero in sovrimpressione, numero ovviamente, che abbiamo qui,
1: 344-5653-899.
0: E poi abbiamo il martedì, parliamo, allora facciamo una cosa più rapida, andiamo a dire i live che abbiamo qui. Il martedì abbiamo Maurizio Mattacchioni con il suo programma dalle 21 alle 22 circa.
1: Lo sport, l'attualità e le notizie alla radio.
0: Esatto, non lo imparerò mai. Poi il mercoledì invece, fra poco tornerà Art Studio Live, poi ci sarà
1: Dario.
0: Con Dario e Roberto anche. Poi ci sarà il programma tuo, Daniele,
1: il
0: che
1: nuovo,
0: parte, abbiamo visto
1: programma.
0: I promo, che riguarda solo la musica emergente e gli artisti che sono diventati in qualche modo amici di Art Radio, questo non è poco, andremo in diffusione, Daniele approfondirà, il nome è Volume Zero. Poi il giovedì c'è Beautiful Days a quest'ora, e il martedì ricordiamo, scusate ho dimenticato, Mattia
1: con
0: Chuck parliamone, è di pomeriggio dalle 17 alle 18. Eravamo arrivati al giovedì che ci siamo noi, giusto?
1: E subito dopo c'è
0: e subito dopo
1: Roberto,
0: Note
1: Claudia,
0: di Notte, Note di Notte con e di per Vittorio Imati,
1: perché lo fanno proprio per lui questo programma.
0: Questo è apposta per lui, così impara a dire io non dormo, non dormi più.
1: E poi il venerdì.
0: Poi il venerdì c'è Ti racconto una storia visto che io faccio pubblicità e i colleghi, Vittorio Imati,
1: Vittorio
0: e con Vittorio Imati veramente questa volta, e c'è anche Claudia di nuovo. Poi la domenica c'è Gabbia Di Matti nel programma, è sempre domenica, che credo riprenda questo fine settimana. Detto questo, abbiamo detto praticamente tutto, tutti gli altri programmi poi li scoprirete insieme a noi qui. Allora andiamo a fare un'altra domanda ad Andrea, questa già te l'ho fatta, perché una già te l'ho fatta.
2: Vabbè,
0: quali sono i tuoi progetti futuri? L'abbiamo già detto. Allora, se potessi scegliere un personaggio storico o della letteratura da interpretare o dirigere domani mattina, chi sceglieresti e perché?
2: Domani mattina?
0: Subito.
2: C'è anche poco tempo per...
0: Esatto.
2: Oddio. Storico a interpretare io o dirigere?
0: O dirigere o interpretare?
2: Difficile. Quanto storico?
0: Dammi quanto vuoi? Range, non c'è proprio. Hai libertà totale, maestro. Come direbbe in Boris, libertà totale, maestro.
2: Ma ora, forse un qualche egiziano, un qualche Tutankhamon, perché mi interessa molto la... Recentemente sono andato a Torino, ho visto il museo egizio.
0: Sì,
2: mi è piaciuto molto.
0: E vuoi diventare un egizio adesso?
2: No. Però sarebbe interessante approfondire anche la cultura egiziana, tutto quello,
0: certo,
2: che sta,
0: certo,
2: dietro, le piramidi, come sono state costruite, ste piramidi.
0: Stai svagando, non sei più da domani non diventi più regista, ma un archeologo.
2: Sì.
0: Bene, quindi vorresti interpretare questo. Allora, prima di farti presentare il tuo secondo pezzo, io vorrei, non vorrei fare niente, presenta il tuo secondo pezzo, che è questo qui.
2: Sì.
0: Che è questo qui, credo sia riferito proprio al teatro questo pezzo.
2: Eh beh, sì, no, è tratto da un musical, un film che è uscito recentemente, si chiama Tick Tick Boom.
0: Tick Boom, esatto.
2: E la canzone è di Andrew Garfield e Vanessa Hudgens.
0: Grande Vanessa Hudgens, perché me la ricordo, fece un'altra canzone famosa, adesso non mi sovviene, ma la andiamo a ascoltare con questo pezzo meraviglioso che è
2: Therapy.
3: I feel bad that you feel bad about me feeling bad about you feeling bad about what I said about what you said

0: Lascio pure l'ego perché sei stato perfetto. Hai chiuso col batterista aperto, meraviglioso.
1: Grazie mille,
0: Ai ascoltatori,
1: grazie.
0: ricordiamo che questa è la seconda stagione di
1: Ah.
0: Beautiful Days. Andrea, sei il primo ospite della seconda stagione. Come la
1: Che
0: vedi?
1: onore,
0: Come la
1: grazie,
0: vedi?
1: ma io già sto qua. Non...
0: Puoi venire quando vuoi, noi lo diciamo sempre. Potete ritornare anche se non avete cose da presentare. Benissimo.
1: Adesso dobbiamo farlo aprire un pochetto questo nostro Andrea.
0: Ok, lo vogliamo far
1: Perché
0: liberare.
1: Andrea deve sapere che le domande che faccio io non le sa nessuno.
0: No, non li so nemmeno io, è quello un grosso forse limite.
2: Domande piccanti, è specializzato. Io
1: tu personalmente, Andrea, a
2: personalmente.
1: chi diresti la cosa più importante della tua vita?
2: Ah,
0: quindi
2: ti devo
0: sapete.
2: decidere sia qual è la cosa più importante della mia vita,
0: Sia una persona a cui
1: a chi
0: dirla, quindi da
1: dirla?
0: domani praticamente Andrea la sono in tournée, perché adesso dipende chi scegli, o i genitori o la
2: Poi
0: ragazza,
2: uno, capito?
0: non è
2: Manco
0: che
2: mamma o
0: uno.
2: papà, capito? La mia sorella.
0: Beh,
2: Così non
0: King
2: posso.
0: del mondo, caro il mio Daniele, perché non ha offeso
2: Beh,
0: nessuno.
2: c'è una sola poi, tra l'altro. Sai,
0: Come
2: c'è
0: c'è?
2: due sorelle. No, è
0: Una
2: una,
0: sola,
2: quindi è mia
0: grande,
2: sorella.
0: grande. Ha capito Daniele? A sua sorella. Quindi non ha offeso nessuno, la famiglia è contenta, la compagna non dice niente, sta a
2: Allora,
0: posto così.
2: comunque la famiglia, sai.
0: Abbracciamo
1: Oddio, la
0: tutti.
1: compagna che non dice niente non lo so,
0: Eh sì,
1: perché
0: certo, la
1: adesso
0: sorella è
1: che
0: intoccabile.
1: torna.
0: No, la sorella è intoccabile,
2: Beh,
0: famiglia,
2: famiglia,
0: famiglia.
2: a famiglia.
0: A famiglia, al primo posto. Bene, andiamo a parlare invece di Cronaca Bianca, visto che insomma il pezzo abbiamo capito perché, abbiamo parlato un pochino dei musical con Andrea fuori diretta, per chi ci stava seguendo in dub. Abbiamo detto che questa canzone appunto è di Tick Tick Boom, non ha avuto successo questo musical, ha avuto successo il successivo, Rent,
2: Sì.
0: e quindi questo pezzo tu l'hai scelto proprio perché.
2: Allora, oltre al musical, appunto, perché nell'originale a teatro lui faceva tutti i personaggi, per quanto appunto non avesse una lira ai tempi, poi, e appunto faceva tutti i personaggi, ma soprattutto perché il pezzo parla di incomunicabilità, di comunicazione.
0: Esatto.
2: E è una cosa che a me piace moltissimo, la comunicazione, e poi l'ho studiata anche all'università, e ovviamente ogni facoltà dice che la sua è la migliore. Però all'inizio, quando io sono entrato all'università, hanno spiegato che la comunicazione è la base di tutto.
0: E certo,
2: Chi fa radio comunica.
0: che comunica.
2: Però è importante anche, sì, è una cosa che mi ha sempre affascinato, la comunicazione e
0: Il
2: l'incomunicabilità,
0: tuo
2: no?
0: musical preferito? Tic-tic boom, no.
2: C'è un poster a casa di Tick Tick Boom, io
0: Ah,
2: però super fan,
0: ok, quindi.
2: quindi direi forse quello. C'è anche Notre Dame de Paris, che
0: Non lo so, io non l'ho
2: se la
0: visto. Io ho
2: batte.
0: visto The West Side Story, ho visto Moulin Rouge e ne ho visto un altro, quindi non era importante perché non mi ricordo il nome. Bene, adesso andiamo a parlare delle nostre pillole di positività, Daniele,
1: Ma
0: della Cronaca
1: comunque
0: Bianca.
1: io non ho detto i compleanni di oggi.
0: Non l'hai detti?
1: No,
0: Ah, ma non è colpa
1: e
0: mia.
1: non va bene questa
0: Beh,
1: cosa,
0: cioè,
1: perché oggi
0: a me lo
1: pensa
0: dici.
1: che è il compleanno di Ginevra Elkan.
0: Che è niente proprio di meno che la sorella di Lapu Elkan.
1: Eh sì.
0: Ah, no, io pensavo fosse la figlia, lo stavo facendo a modo di battuta, invece era la sorella veramente. Ginevra, ciao Ginevra, che sicuramente ci sta
1: 47
0: ascoltando.
1: anni, non si dice l'età delle donne,
0: No,
1: delle
0: beh, ma
1: signore,
0: tu
1: però.
0: hai nominato sia una Elkan sia l'età di una donna, quindi ci odi adesso Ginevra Elkan.
1: Ma noi
0: Ma noi, insomma, siamo sopravvissuti fino ad oggi anche senza. Andiamo con le pillole di positività, la Cronaca Bianca con l'ospite. Allora, la bella notizia di oggi arriva da un borgo italiano dove un gruppo di giovani attori ha creato, non so se lo sapevi, il teatro a domicilio.
2: Ma
0: Portano le brevi pièce teatrali e monologhi direttamente nei cortili delle case degli anziani che non possono più muoversi.
2: bellissimo.
0: Allora, e la domanda adesso è rivolta a te, Andrea. Il teatro che va incontro alle persone invece di aspettarle in sala, è importante secondo te questa funzione sociale del teatro stesso? Cioè, una buona iniziativa, ti piace?
2: Ma sì, è molto, molto interessante. Secondo me dovrebbe fare quello il teatro. E ne parlavo anche l'altro giorno con un mio collega, della funzione del teatro, dell'arte, no? Secondo me dovrebbe proprio fare questo, cioè dovrebbe raggiungere le persone, aiutare le persone, anche fare da da specchio, no? E metterli metterli proprio anche in difficoltà, certo. Perché a volte anche quello aiutare
0: stimola
2: sì
0: quindi una buona
2: iniziativa
0: e possiamo pure copiarla, possiamo farlo. Bene Andrea, allora andiamo a presentare il tuo terzo pezzo, poi rientriamo, vi diamo un'altra curiosità, amici ascoltatori, quindi e chi ci sta guardando rimanete con noi perché la prossima curiosità riguarda una commedia teatrale.
1: Immagini
0: la faccia che farebbero e quella di Vasco. Andiamo quindi a presentare il terzo pezzo di Andrea. Il terzo pezzo non te lo faccio vedere perché sappiamo benissimo qual è. Casomai non te lo ricordassi,
2: casomai
0: lo presenti tu. Quindi il prossimo pezzo presentato da Andrea De Vecchis
2: ed è Casomai di Fulminacci.

0: Siete su Art Radio, su questo non ci sono dubbi. Qui con noi adesso sono i nostri amici Facebook, già li hanno visti. Ci sono Libra e Vittorio Imati.
1: Che ha subito spento l'aria, perché Vittorio ha una certa e quindi...
0: No, lui l'ha accesa in realtà, l'avevo spenta io. Infatti adesso stiamo rirespirando, Andrea.
1: Sì, sì, sì.
0: Andrea quindi potrà fare il suo tour.
2: Una certa
0: ma lo dice lui,
2: una certa
0: che cosa, una certa, Daniele, ma che dici?
1: Una certa predisposizione.
0: Qui ci denunciano. Allora, ricordiamo che dopo Beautiful Days, amici in dub soprattutto che ci state ascoltando, dopo Beautiful Days, attaccato dopo una canzone o due,

0: parole, il tema di oggi è
1: le bugie di tutti i tipi. Vediamo un attimo
2: che... Roberto,
0: stanno arrivando dei messaggi.
2: Visto che sì, stanno arrivando dei messaggi. Melissa ha scritto, dopo il riposino ha messo delle emoji.
0: È la flora e la fauna. È colpa tua, Vittò. È colpa tua. Lui ha dei fan adesso e non li accetta.
2: Scusate, visto che c'è Vittorio, visto che c'è Vittorio, io a me mi corre l'obbligo fare una cosa.
1: Sì.
2: Posso?
0: Vai.

0: Salve, buongiorno amici di Arte Radio. Io sono Vittorio Aimati e sono qui per presentarvi una nuova trasmissione che andrà in onda tutti i giorni su Arte Radio a partire dalle ore 11. Sarà un quarto d'ora, un minuto più, minuto meno. Ogni giorno apriremo una porta su un mondo fatto di passioni, di cadute, di trionfi e di genialità assolute. La trasmissione si chiama Pezzi Unici e sapete perché? Perché noi andiamo a ripescare quelle donne, quegli uomini che hanno lasciato un segno nella storia che non si cancellerà mai. Quindi vi aspetto tutti i giorni alle ore 11 su Art Radio con Pezzi Unici.
1: Bellissimo, anche il nuovo stacchetto, Daniele, quindi Pezzi Unici tutti i giorni alle 11.
2: Grazie Daniele, grazie a voi per questa pubblicità.
1: Ricordiamoci queste cose.
2: Sì. Beautiful day, beautiful day, tutti i giovedì.
1: Quindi ci vediamo dopo, ci ascoltiamo dopo, seguiamo Note di Notte con loro e Roberto e Claudia e poi insomma seguilo, scaricate l'applicazione perché è molto migliore di tutte le altre cose, è più facile, quindi dopo di noi c'è questo programma meraviglioso. Bene, adesso andiamo avanti con te Andrea, noi siamo dinamici, noi andiamo, veniamo. Allora, perché hai scelto Casomai?
3: Perché, allora, a me piace moltissimo l'artista
1: Fulminacci.
3: Sì. È una canzone, un album molto particolare, non so se tu mai...
1: Sì, lo conosco, l'ho seguito Sanremo, non è che mi è piaciuto molto, il pezzo ovviamente, dico, sì. Però poi si è ascoltato altro, bene.
3: Sì. Ma infatti anche a me il pezzo di Sanremo non mi ha fatto...
1: Però sappiamo
3: molto
1: anche perché, insomma, è normale.
3: Però lo seguo da molti anni e ho avuto un po' quell'effetto del, sai, effetto gelosia della l'ho scoperto io,
1: esatto,
3: cioè,
1: fai, esatto,
3: lo scout, esatto. Cioè, poi va a Sanremo e poi appunto c'è avuto un grande successo.
1: Io che sto sempre a spulciare, mi capita.
4: Ricordiamo che Fulminacci viene
1: è il nostro ospite, no,
4: Filippo Uttinacci.
1: Un
4: genio. Ha fatto la Grasi.
3: Sì.
1: Beh, stasera siamo un po' colti,
3: La Grasi,
1: Grasi, parole forti,
4: So che non sei abituato a questo
1: linguaggio. No, come il tuo sì, però in generale, insomma. Vabbè, abbiamo deciso di essere borghesi stasera. Voto 10. Bene, per chi ci sta seguendo, se volete scrivere qualcosa, abbiamo già visto il messaggio di Melissa che è arrivato poco fa, riferito a Vittorio, al 344-5653-899 potete scrivere quello che volete. Adesso, se potessi scegliere invece, caro Andrea, un personaggio storico o della letteratura da interpretare...
3: Ah, anche della letteratura?
1: Solo della letteratura.
3: Abbiamo sbloccato.
1: Cioè, nel senso... Te la faccio più perché sennò sembra molto simile a quello che ti ho chiesto prima, perché prima abbiamo dato libertà di scelta, però io agli attori vorrei sempre chiedere se tu fossi un regista, cioè chi vorresti essere se fossi un'altra persona, vorresti essere, non lo so, Dino Risi, oppure, capito, facciamola così, qual è il tuo regista preferito, va, facciamola così.
3: Cinematografico?
1: Sì.
3: Vado sul banale, perché Christopher Nolan comunque ha segnato la storia del cinema e negli ultimi tempi comunque sicuramente è quello che apprezzo molto vedere, rivedere. Però guarda, nel passato, se mi dici anche un regista storico che ha avuto... Beh, anche Scorsese.
1: Beh, non dispiace. Beh, io sono fan accanito, quindi concordo con te.

0: Il film che è rimasto nel cuore di Andrea?
1: Io allora, a me piacciono molto anche i cartoni animati. Se posso anche dire un cartone animato,
2: cioè puoi dire quello che
1: posso.
2: Vuoi in realtà.
1: Ah, Hercules della Disney.
2: Ah, quello bello, molto bello. Sì, Hercules, forse... molto bello, molto bello. Allora, invece vi do questa curiosità che avevo, di cui avevo parlato prima.
1: Sì.
2: Che è, sapete qual è la commedia teatrale rimasta in scena ininterrottamente per più tempo nella storia dell'umanità? Tu già la sai la risposta?
1: No.
2: Allora, sveliamo subito. Allora, è Trappola per topi di Agatha Christie a Londra, in scena dal 1952 con oltre 28.000 repliche.
1: Mappa.
2: E parlando appunto di Agatha Christie e di Londra, andiamo a farvi ascoltare una canzone di un artista internazionale che purtroppo io sto cambiando la scaletta a Daniele in questo momento, perché adesso voglio la canzone numero 10, quindi un ospite internazionale, cioè un cantante internazionale.
0: Mica
2: che mi
0: male.
2: Piace. Esatto, però, sto prendendo tempo, invece questo è un ottimo segnale. Mica male. No, invece la canzone è Grace Kelly e l'artista è Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Bene, sono le 22.38, siamo addirittura d'arrivo, manca poco, siamo con Andrea De Vecchis qui su Art Radio, in diretta DAB, in diretta Facebook, e ringraziamo ovviamente chiunque ci ha seguito. La puntata su Facebook potete rivederla quando volete, sia su Facebook come un normale video lungo, ma abbiamo la novità del sito, quindi sul nostro sito potete riascoltare il podcast di questa puntata, che verrà caricato stanotte, più presto possibile, quindi poi estrapoleremo anche qualcosina di carino, questo è molto bello. Allora, era Grace Kelly di Mika, ricordavamo le nostre prime volte all'ascolto, questa insomma per me è una storia, e quindi la stavo raccontando ad Andrea. Andrea, diciamo verso il naturale, la naturale fine di questa chiacchierata, ti faccio la domanda divertente, visto che poi rimarrà il podcast. C'è una domanda divertente in cui hai 5 secondi per rispondere.
1: 5, okay,
0: 5 secondi, ecco, conto fino a 5. E, se tu avessi il potere di licenziare qualcuno, chiunque sia nel mondo, una persona, che secondo te potrebbe cambiare tutto o non cambiare niente, chi licenzieresti?
1: Oddio. Quanti secondi ho ancora?
0: 3.
1: Ah, ok.
0: 2. 1.
1: Beh, per solidarietà dico Putin. Se è licenziabile, più che altro.
0: Perché ok, so se... perché così. Vogliamo evitare l'attacco. Sì, vabbè, questa era nata per Trump, ma Putin va bene lo stesso. Sì. Vanno bene tutti quanti questi egemoni, va benissimo. Quindi annotiamo Daniele che ha detto Putin,
2: il primo
0: che dice Putin,
1: sì. Ah, cioè, no.
0: Quindi Daniele e Putin sono in classifica insieme, perché un nostro ospite ha licenziato Daniele.
2: Anche
0: Dina Cipollani. Ma questa è la nuova stagione, quindi adesso c'è solo un voto, è quello di Putin, perché verranno altri ospiti che diranno Daniele più di una volta, e quindi Putin sarà meno pericoloso di Daniele.
2: Ma cos'è questo astio verso di me questa sera?
0: Chiedilo agli ospiti, io non lo so. Bene, allora invece adesso io vorrei lasciare spazio ad Andrea per, se tu vuoi parlarci di altre iniziative che non abbiamo parlato, se vuoi dire i tuoi contatti, insomma vuoi dire qualsiasi cosa, e poi invito sempre i nostri ospiti a parlare a chi, tu già sei giovane, hai 26 anni, però magari a chi è più giovane di te, ne ha 16, 17, sente quella vocazione, come la senti tu di questa, nell'arte che fai, di quello che fai, quindi se vuoi dare qualche consiglio che poi resta in video al di là di chi ci sta guardando adesso, fallo tranquillamente. Quindi è il tuo momento e poi andiamo in chiusura, faccio io.
1: Ma io volevo partire da, in realtà, ringraziare voi.
0: Vai,
1: per avermi invitato.
0: Noi ringraziamo te.
1: È una bellissima realtà, seguiteli, continuate a seguire. Voi che state seguendo,
0: voi che
1: continuate.
0: Potete.
1: Voi che non lo state facendo, fatelo.
2: Questa frase la estrapoleremo.
0: Certo, la usiamo.
1: Per fare pubblicità alla radio. Sì. No. Grazie per avermi ospitato qui. E che dire, ai giovani?
0: A chi vuoi?
1: Ma è che da giovane ai giovani è
0: da giovane ai giovanissimi, visto quando hai 16 anni e non sai cosa, come fare ad iniziare quella strada, perché questo è, dire giovani è un concetto ampio, quindi sì, però sì. Ci stanno quelli che magari un po' la famiglia non li aiutano perché non lo sanno,
1: sì, sì.
0: Come funziona, quindi se qualcuno cerca questa informazione può trovarla, dagliela tu.
1: Ma allora, da giovane a giovane potrei dire di invitare a provare a fare, o a prescindere da questo mestiere in realtà, perché poi ripeto,
0: sì,
1: talmente poco esperienza che mi sento anche in realtà in difficoltà, no? Però anche il provare, anche rischiare, anche qualsiasi mestiere, no? E non aver paura del giudizio, a prescindere da parte appunto della, magari, una famiglia, oppure anche da fuori, avere il timore di sbagliare, di perdere tempo. Ecco, io ho sofferto tanto, per esempio, la paura di perdere tempo, no? Di fare magari qualcosa, però se poi non mi porta da nessuna parte, allora magari alla fine.
0: Però di tempo, come dice Nicolò Fabi, ne abbiamo, no?
1: Ne abbiamo, quindi c'è tutta esperienza. e quindi questo, se posso dire qualcosa.
0: Fate. Questo ho capito, io nel senso,
1: sì.
0: Bisogna buttarsi. Cercare di vedere se quella è la strada, quindi un consiglio nobile da parte tua. Bene, io ti chiedo invece come sei stato
1: Bene, bene. Ho sudato tantissimo.
0: Sì, perché ho spento l'aria.
1: No, ma a prescindere. Ah, okay. Ho sudato tantissimo.
0: Ma sei stato anche fortunato, perché Daniele ha fatto solo due o tre domande scomode. Mi sembra anche che sia molto quieto lì dietro adesso. Quindi, se hai una domanda, falla adesso, Daniele. Dopodiché io vado peggio. In chiusura. No.
2: Qual è il tuo prossimo... la tua prossima idea di spettacolo? Cioè, chi vorresti... portare in scena?
0: Ovviamente Roberto Lanna è il primo nome che gli è venuto in mente.
1: No, ma perché un progetto c'è in cantieri.
0: Bene, allora parlacene se vuoi.
1: Ancora non puoi spoilerare.
0: Quindi vi invitiamo a seguire Andrea De Vecchis sui social, sì, perché ovviamente sono aperti, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Sui social. Buona serata a mio padre, a te papà, che ci sta seguendo.
1: Buonasera.
0: Ancora, tra l'altro, all'ultimo entrato è un regista, quello che stai guardando papà, regista di teatro. E al di là di questo volevo dire, insomma, c'è questo progetto in cantiere.
2: Poi ce ne verrà
0: seguite,
2: a parlare,
0: seguite Andrea sui social e noi ti invitiamo ufficialmente a tornare. Grazie. Anche nel giro di breve tempo, insomma non c'è bisogno di far passare un anno, puoi tornare anche fra un mese. Sì, perché un nostro ospite della prima edizione tornerà in questa seconda edizione, ma perché ha tardato, perché per me poteva tornare anche dopo tre settimane. Insomma, quando avete cose nuove, ormai come succede con gli artisti, che alla fine tra il nostro festival e il programma che condurrà Daniele diventano parte della famiglia, noi vogliamo che vi sentiate parte della famiglia. Quindi noi siamo giunti alla fine di questa puntata speciale, il nostro veliero attracca qui di nuovo al porto di Art Radio. Un grazie gigantesco ad Andrea De Vecchis per essere stato con noi, ti rinnovo l'invito a tornare. Grazie anche delle canzoni che ci ha portato Andrea, perché ci ha portato delle canzoni bellissime. Vi lasciamo con il nostro pensiero del giorno, preso in prestito da William Shakespeare: tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori, hanno le loro uscite e le loro entrate e ciascuno nella sua vita recita molte parti. Vi auguro una sfilza di Beautiful Days, un abbraccio forte e ci sentiamo giovedì prossimo.
2: Buonanotte.
0: Sempre qui. Ciao Digi, ovviamente. Stavo aspettando, non so, ho detto una pagina e mezza di cose. Quindi lo devo dire io. Salutiamo anche il nostro Digi dall'altra parte dello schermo,
2: buonanotte.
0: Perché non vuole salutarvi a voi. E quindi buonanotte a tutti.
1: Buonanotte.
0: A giovedì.

0: Ebbene, siamo giunti all'inizio di questa nostra programmazione di Notte di Notte. Ringraziamo Roberto, Lanna Macroll e tutti gli amici che poco fa sono stati in studio con noi per questo bellissimo Beautiful Day. Io darei subito lo spazio a Notte di Notte per questa fantastica notte insieme su Art Radio.
1: Benvenuti a Notte di Notte. Qui c'è una sola regola. Non parliamo di politica, di tasse e di problemi. Solo di cose inutili e bellissime. Siete a Notte di Notte. Buon ascolto. Benvenuti a Notte di Notte.

0: E bentornati al momento di Note di Notte su questa radio, la radio della notte, che vi fa compagnia alle 23.03. Bene, bentornati a tutti, un caro saluto. Sono le 23 ed è giovedì. E Note di Notte su Arte Radio stasera parliamo di bugie, ma non di quelle cattive, di quelle piccole, quelle diciamo per non far male. Sto bene, non mi manchi, domani ti chiamo. Oppure la bugia che ti hanno detto, qual è quella che non sei mai riuscito a dire? Oppure inizio io, la mia bugia preferita è torno subito perché ci credevo davvero, ma ora tocca a voi. E a proposito di bugie, io vorrei iniziare subito dando lo spazio alla donna della notte, Claudia.
1: Sì, buonasera. Come buonasera sta? A tutti, bentrovati, siamo su Arte Radio.
0: E all'uomo più maturo della sera.
1: Beh,
0: Vittorio.
1: Siamo là, eh?
2: Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti.
0: E invece al più giovane della notte.
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, allora, intanto il più giovane si chiama Libra.
3: Proprio io.
0: Benvenuti in questa notte fantastica, 23.05, Arte Radio, di nuovo giovedì, e il giovedì è dedicato alla notte, staremo qui fino alle una.
1: Fino alle una, come sempre, fino alle una, come ogni giovedì.
0: Vedo anche che qui nel nostro ambulatorio, diciamo.
1: Perché ambulatorio, scusa?
2: Vedo che ambulatorio ci sono... vuol dire che qualcuno di noi sta male.
0: No, vedo che sta bene, perché vedo che vi siete attrezzati a livello culinario.
1: Sì, anche.
0: Invece noi di qui allo studio 2 siamo, sì, un po' privi di tutto ciò.
1: E non hai
0: ciò.
1: Spazio lì per queste,
0: no,
1: cose.
0: No, ma io spazio, no, ce l'avrei.
2: Però potresti ti verrò a servire, dai. Ti verrò,
3: vabbè,
2: a
3: servire. No, le una...
1: Sarà servito e riverito come sempre.
3: Le una sono lontane. Cioè qua,
0: quindi no. Si sono attrezzati con dei pasticcini, delle bibite, insomma si fanno compagnia a Vicenza. Oh, detto questo, io darei subito lo spazio a Claudia. Claudia, dai, sì, questa introduzione.
1: Sì, allora tocca ai nostri ascoltatori scriverci su WhatsApp se vogliono al 344-56-53899. Mandate un messaggio, qualsiasi vostro messaggio, su una vostra bugia.
0: Ah, sì?
1: Noi le nostre non le diremo mai. Non ne abbiamo noi di bugie, Vittorio.
2: Ne abbiamo già dette, almeno io e te, sì, ne abbiamo, sì, già, sì,
0: io non le dico, tanto. Non le dico perché lo sanno tutti che sono alto 1,80 con gli occhi azzurri e sono biondo.
1: Wow. Dobbiamo dire che anche in anonimo, le bugie.
0: Anche in anonimo, sì, ci, sì, potete, sì, mandare, sì, sì, pensate un po'.
1: Senza giudizio, noi, allora, non diamo giudizio.
0: Se volete fare prima... c'è anche un altro metodo per scriverci, ovvero andate sul nostro sito che è www.arteradio.it e all'inizio c'è una tendina dove è scritto contattaci, voi scrivete lì puntate e in automatico vi apparirà un form dove scrivete il vostro nome e il messaggio, è praticamente anonimo.
1: Sì,
0: perché basta scrivere anche Matilde, poi magari vi chiamate Ugo, ma ci scrivete la bugia preferita.
1: Ci raccomandiamo.
0: Noi in automatico l'avremo entro pochissimi secondi sulla nostra pagina mail,
1: sì,
0: che è attradiodab@gmail.com. È più facile da aggiungerci.
2: Senti, uomo di caro. Altezza di 180 centimetri,
0: certo,
2: biondo con gli occhi azzurri.
1: Sì,
0: sì.
1: È
0: chiaro che ho dato le misure in altezza.
3: Certo. Splendore.
0: Tutte le altre me le tengo per me.
2: Oltre a queste misure, diciamo così, hai altre verità da raccontarci?
0: Verità nascoste.
2: Sì. Verità da nascoste.
0: In realtà avrei fatto un libro.
1: Vero, il tuo libro, libro.
0: Lì ci sono troppe verità. Potrebbero essere scambiate da...
1: Ma sono bugie in quel libro?
0: Su tutte bugie.
2: Tutte bugie. Quindi potremmo presentarlo.
0: Sì,
2: oggi.
0: Sì, sì. Questa è l'occasione giusta, perfetta. Bene, è chiaro che poi noi andremo a leggere le vostre bugie. Ecco.
1: Andremo sono a io?
0: Sì, sei come sempre.
1: Come sempre,
0: sei
1: tu. Sempre mia la colpa.
0: Esatto. E andremo a leggere le vostre bugie con il tempo. E poi avremo anche invece... una bella dedica d'amore che è proprio a note d'amore. Poi avremo l'argomento del Vittorio e l'argomento del Libra. Quindi è una serata, è una nottata veramente interessante.
1: L'angolo della poesia.
4: Esatto, l'angolo della poesia. E poi ci sono anche due ospiti che
1: siete
4: verranno
1: preparati,
4: ci raggiungeranno di ospiti
1: no,
4: di studio
1: non si
4: fra poco.
1: Sono preparati. Non si sono preparati.
3: Ma no, ma come no? Ma il Vittorio, certo. Il Vittorio ce l'abbiamo dentro la poesia.
1: Ma certo, non c'è bisogno di prepararsi, già. È spontaneo.
2: Siamo l'ispirazione sì. Proprio naturale.
4: L'ispirazione. Bene, allora, prego, ti do la linea.
1: Mi dai la linea?
4: Sì.
1: Per annunciare la prima canzone?
4: Certo, quella che piace a te.
1: Introduco
4: detto...
1: però.
4: Sì.
1: Bugie leggere. Ci
4: sì.
1: Raccomandiamo a questo.
4: Sì.
1: Bugie d'amore.
4: Sì.
1: Bugie di famiglia infanzia.
4: Sì.
1: Quelle che fanno emozionare. Bugie profonde per chi resta fino a tardi.

0: Ma che belle canzoni che si sentono ancora su Arte Radio, non so, forse saremo solo noi.
1: La voce splendida di Lionel Richie, Commodores, questa Easy Like Sunday Morning,
0: bellissima
1: canzone che abbiamo riascoltato, ci fa piacere.
2: Bravo, stavo dicendo proprio io quello che dici tu, Claudia, l'abbiamo riascoltata, perché io e te... Libra forse no.
3: Ma
1: no,
3: io questa cosa parli abbiamo... male di Libra
1: no.
3: Quando le conosce benissimo.
4: Qual è il problema della mia età? Io devo capirla.
3: Spezziamo una lancia in testa a Libra.
2: No, nessuna.
1: Un'altra visione della musica.
4: Ma lo sai,
1: no?
4: Perché dico questa cosa? Perché poco fa, prima di entrare in onda, un altro conduttore di cui non farò il nome,
3: Roberto?
4: Sì, okay. Esattamente lui. No, perché lui deve sempre stare là a punzicchiarmi sul fatto che non mi piacciono degli artisti, che devo recuperare.
2: E tu dici una bugia buona.
4: Ma io la dico sempre una bugia buona.
0: Roberto, se ci sei e ci sei ascoltando,
4: un bacio, Robby.
0: Scrivici sul nostro sito, contattaci. E scrivi sulla nostra mail e sicuramente non manderemo in onda il tuo messaggio.
1: Allora, noi postiamo dei reel prima, qualche giorno prima del programma.
0: Eh sì.
1: E quindi dal martedì al giovedì ci sono dei reel che ricordano questo spazio musicale, questo appuntamento. E abbiamo detto che parlavamo della bugia, delle bugie. E quindi sono già arrivati tantissimi messaggi al 344-56-53899 e alla nostra mail al radiodab@gmail.com.
0: Posso cominciare io?
1: Come no?
0: Allora, dice: ciao, note di notte, sono Sara di Albano. La bugia più bella per me l'ha detta mio nonno. Mi diceva, e il torno subito, quando usciva. Non è più tornato 3 anni fa, ma io lo aspetto ancora un po'.
1: La bugia più grande la dico a me stesso ogni mattina davanti allo specchio. Oggi non penso a lei. Firmato D.
2: Questa invece è di Giulia, che ha 28 anni e è più leggera, e dice: ragazzi, mia mamma mi dice da 15 anni le melanzane sono cotolette di pollo viola.
1: Fagliele mangiare, ovviamente.
2: Cioè, fagliele mangiare. L'ha scoperto ieri.
1: Sì. Figurati. E a quanti anni ha?
2: 28.
1: Salutiamo questa nostra Giulia, ascoltatrice.
0: Giulia. Diventata vegetariana, immagino.
4: Sì. Invece quest'altro ascoltatore dice: ho detto a tutti che ho trovato lavoro a Milano, per non dire che sono tornato a vivere dai miei.
0: Ecco.
4: Ho 34 anni, mi vergogno, ma almeno ora l'ho detto a qualcuno. Grazie, Note di Notte.
1: Ah, ecco, bella. L'ha detto a noi e l'ha detto a milioni di ascoltatori questa cosa. E credo che ci siano anche i suoi amici tra questi ascoltatori.
0: Penso proprio
4: che siamo vicini.
1: Ecco.
0: Quindi, ragazzi, non è a Milano, è della mamma, col papà.
4: Però,
0: mamma,
4: però non bisogna vergognarsi.
1: No, assolutamente no.
2: Questo stavo chiedendo, no? È una domanda, posso?
1: Come no?
2: È una domanda che io ti faccio, Roberto, una domanda che faccio a lui. Ed è: ma vivere con i genitori a 30 anni, no? È un moto di vergogna per un giovane di 30 anni, oppure, oppure no?
4: No, allora io parlo da giovane di 26, appena compiuti, e... No, io credo che la vita ci abbia il percorso proprio, insomma, per ognuno di noi. E c'è chi va via di casa a 19,
1: come
4: chi...
1: noi.
4: Noi. Che magari è indipendente già da prima della maggiore età, che invece magari...
0: Tu quando vai via Libra?
4: Ma io...
1: Spera presto!
4: Io spero presto...
2: Lo speri tu, lo
4: allora,
2: spero io,
4: no,
2: i genitori.
4: Proprio questi giorni ne parlavamo di questa cosa, con i miei, soprattutto mia mamma, che è, diciamo, molto attaccata a me.
0: Mentre ti spingevano dal balcone?
4: E appunto parlavamo di questa cosa, io gli ho detto che comunque, insomma, spero che nei prossimi tempi riesco a trovare una sistemazione sia economica che appunto proprio, ecco, di spazio personale. Ma non bisogna guardare quello che fanno gli altri, quanto ci mettono gli altri, bisogna guardare il proprio percorso e vedere quello che succede.
1: Ma sono i tempi cambiati anche, no? Vero,
4: sì, assolutamente.
2: Sì, credo proprio di sì. E poi ha ragione lui quando dice che comunque è una questione fisiologica, c'è chi si libera.
0: Chi si libera
2: a 19 anni e chi si libera.
1: Per esempio, io a 20 anni sono andata via di casa. Era ecco. Già tardi, forse. Allora,
0: e cosa ha pensato? Cosa ha detto Marisa in quel momento?
1: Mia mamma, buona mamma. E mia mamma non era contenta. Io pianto quando sono andata via di casa.
0: Ma perché ti sei sposata?
1: No, oltre a quello. No, piangevo perché lasciavo i miei genitori.
0: Beh, ci può stare. Io,
1: mi mancavano
2: per sapere, ti sei spostata a tanti chilometri da casa?
1: No, pochi chilometri.
2: Ecco, quindi,
1: Giulianello, insomma, poi... dalla Diana Giulianello.
0: Sotto quindi, casa.
2: Voglio
0: sotto
2: dire,
0: casa.
2: Voglio dire...
1: Non andavo, no, il distacco.
2: Sì, sì,
1: c'è.
2: Capito il distacco.
1: Il distacco che c'è.
0: Che poi dipende anche dal rapporto che c'è, no?
1: Certo. Soprattutto in primis il rapporto, bellissimo rapporto con i miei genitori, soprattutto con la mamma. E così è stato con i miei figli, uguale.
0: Sì,
1: però i miei figli sono, per esempio, non faccio il nome, a 35 è andata via di casa.
0: Perciò... Beh, a 35 è buono, dai.
1: Quindi...
2: E tu sei rimasta, come posso dire, dal fatto che è andata via di casa a 35 anni.
1: È andata...
2: Volevi che se ne andava, nel senso per fare la
1: sua vita.
2: La sua vita,
1: certo.
2: Oppure questa cosa ti ha un po', come posso dire, ti ha un po' immalinconito.
1: Anche perché adesso io sono sola.
2: Sì, sì, questo
1: lo sai.
2: Sì.
1: Sono sola, però ce l'ho vicina, non è che... Quindi... Casa e bottega, come
4: ma
1: si suol dire.
4: Ma poi credo che... Cioè, poi ovviamente io non sono genitore, quindi non...
1: Ma non...
0: Ancora per
1: non
0: poco, poco. Cioè, ancora per poco.
1: C'è rapporto, comunque ancora, rapporto...
4: Però credo che alla fine...
1: Stretto.
4: Cioè, almeno per me, no? Se fossi padre, insomma, spererei che mio figlio, mia figlia, intraprenda la strada che vuole intraprendere con tutta la libertà e la serenità possibile, e se la dovesse portare lontano...
1: Sì, ma io ce l'ho un'altra, è lontana,
4: esatto,
1: la vedo forse una volta l'anno?
0: Sì,
1: sì.
0: A carnevale.
1: Il periodo di carnevale, sai, a Viareggio il carnevale?
2: Certo.
1: Ecco, quello.
2: E invece Roberto quando è andato via di casa?
0: Roberto è andato via a 38, però in realtà non c'è mai stato a casa, in sintesi.
1: Ma praticamente
4: era un albergo.
1: Non è mai andato via.
0: No, in realtà sì, 15 sì. anni sono andato via di casa, ma non perché sono scappato, perché ho fatto una scuola che mi ha portato
2: lontano,
0: fuori da casa, sono stato 5 anni in convitto, tra virgolette, quindi ho studiato e dormivo fuori, ecco. Quindi poi sono rientrato... E per modo di dire sempre, perché insomma sono sempre un po'. Poi il militare mi ha tenuto un altro anno fuori. Tu non lo so, Lima,
1: no,
0: non
1: no,
0: sai
1: no.
0: che
1: non
0: cosa sia.
1: Questa cosa.
4: No, fortunatamente no.
0: Ecco, e pensa che io ho avuto. Mi hanno mandato a fare militare a Nocera Inferiore.
4: Lo
0: quindi
4: so,
0: stiamo parlando di Salerno, provincia di Salerno.
2: Sì.
0: E fu una cosa abbastanza terrificante, proprio come location. Diciamo, dopo in privato ti spiego. Però che succede? Che mi trasferiscono più vicino da queste parti, di Yuhu. E allora un amico mio mi ha detto: guarda, vai tranquillo che quando arriverai lì, stai vicino casa, insomma, e ti tratteranno con i guanti bianchi, ti aspettano a braccio aperte.
1: Sì.
0: Allora io parto da Salerno, stiamo parlando sempre di una caserma, quindi io vado, non tranquillo, comunque prendo le due valigie che avevo, una la metto dentro al cancello e mi sto accingendo a prenderne un'altra in macchina, e quello mi prende dietro la divisa. E mi dice in sardo: tu da qui non ne esci più.
4: Che paura.
0: E io non ho detto la parola meco.
4: Sì.
0: Ecco,
4: cioè,
0: non
4: si... Mecogomeri.
0: Mecogomeri. Per fortuna che qua dice: tanto stai verso la tua zona, ti aspettano a braccia aperte. E mi hanno aspettato a braccia aperte. Sì.
2: E sei uscito?
0: Come no, certo, dopo nulla è possibile a Dio. Ecco, non perché Dio sono io, ma comunque mi ha dato una forte mano.
1: Ma sarà una bugia? Siete su Note di Notte, Art Radio.
0: È la volta di Desperado, come lo ero io. E questi sono gli Eagles.

0: Beh, è la volta degli Eagles su Art Radio con Desperado. Ma che bella questa canzone. Beh, quello che vi abbiamo detto, quello che vi abbiamo detto, secondo voi era la bugia o la verità?
1: Era bugia o verità quella che ci ha raccontato Robby?
0: Questo lo potete saperlo in privato, ma comunque scriveteci al 344-56-53-899 oppure
2: lo scopriremo dopo le una.
0: Dopo le una.
1: Okay. Raccontateci le vostre bugie.
0: Ecco.
1: Ci raccomandiamo, mandate la mail. artradiodab@gmail.com.
0: Fra poco ci sono anche arriveranno anche due ospiti che sono a trovarci.
1: Sono già pronti.
2: Oggi siamo tantissimi.
0: Sono già pronti. Sono qua. Ma parliamo un attimo perché ci scrivono anche da casa e vediamo cosa ci scrivono. Praticamente esistono diversi tipi di bugie. Mi hanno detto bugie bianche o protettive o bugie distruttive.
1: Allora, bianche. Perché Vittorio bianche? Sai, io non lo so.
3: Bianche, forse perché
1: innocenti?
3: Sono innocenti, no? Credo che che sia per questo.
0: Allora bugie Cristina bianche. Di Anzio dice: sei bellissima con quel vestito, è quello che gli dice sempre il suo fidanzato. Anche se poi mi rendo conto di essere un cesso. Scrive così, io sto riferendo alla lettera.
3: Un cesso come vestito.
0: Ah, non so, penso che si riferisca al suo vestito.
1: Non credo che una persona possa definire. Cioè,
3: anche perché se ti specchi, vedi che sei un cesso, non te lo metti col vestito, no?
0: Allora dice: non riesce a convincermi del tutto. Oppure c'è mia suocera che dice: la cena era deliziosa e io non so cucinare.
1: Ah, bene, bugie innocenti.
0: Lei
2: è per non far rimanere male.
0: Oppure quando io dico a mio figlio non sono arrabbiato, va tutto bene. Ecco, questa è una bugia perché lo prenderei a schiaffi. Dice, però questa è una bugia bianca.
1: Questa è un'altra bugia bianca, ad esempio. Ciao, sono Vale di Lariano. La bugia più bella me l'ha detto mio figlio di 4 anni, pensa. Mamma, quando divento grande ti compro una casa con le stelle dentro. Io ci credo ancora, perché purtroppo questa non si è realizzato questo sogno di questo bambino, che adesso è adulto.
3: A proposito di bugia, Edoardo De Filippi, in una sua poesia straordinaria che si chiama proprio Bugia, dice così, in una parte, non la dico tutta: a bugia è come ovile una sposa. È come il velo di una sposa, ammacchia o viso, copri il viso, ma te fa sognare.
1: Bellissima.
0: Vabbè,
1: cosa dire?
0: Ditecelo anche voi, le bugie che avete detto fino adesso, magari, che ne so, Libra.
2: No, allora io volevo agganciarmi a quello che diceva Vittorio, diciamo sempre a livello un po' artistico, e c'è una

0: Sì, e appunto dice: tu mi racconti di quello che vuoi, ma per me non lo sai che cos'è che vuoi. Non mentire, lo so che ti senti offesa. La verità è la mia sola offerta. Ribatti che è solo la mia, che non sono oggettivo, che non sono gentile. Ti rispondo che di questi tempi si possono avere migliori aggettivi.
1: Spiegaci perché
0: Allora,
1: è molto
0: è
1: complicato
0: molto
1: andare
0: complicata, ma
1: dietro a queste parole.
0: in realtà è più semplice di quello che si pensa, nel senso che a volte. A volte, ecco, appunto, si dice la bugia bianca, no? Per non far rimanere male qualcuno. Invece, poi, alla
2: Certo.
0: fine, soprattutto magari, ecco, nelle relazioni o in amicizia o comunque anche in famiglia, perché no? E a volte, magari, invece, dire la verità, anche se è brutale, a volte, no? Forse fa meglio che dire la bugia bianca. È più costruttivo, è più propedeutico.
1: Sono d'accordo. Vittorio, d'accordo? D'accordo, come diceva
2: No,
1: Vanna.
2: d'accordo,
0: Non sei
2: no,
1: d'accordo.
2: nel senso che sì, posso essere d'accordo, però sai quante volte le bugie bianche hanno salvato la vita delle
0: Ma
2: persone?
0: certo, ma certo, ma anche io le dico, le dette te, le abbiamo dette tutte, no? Però ecco, magari è uno spunto che dipende, alle volte magari
2: Però
0: può servire
2: a
0: una
2: me,
0: verità.
2: ma io esplico l'esercizio della bugia. Lo faccio però nella maniera. Mia moglie mi dice: sei un bugiardo, continui ad essere un bugiardo. Ma io a volte dico le bugie perché le dico, è inutile che mi nascondo, per far star bene il prossimo, cioè per far star bene la persona che sta di fronte a me. Quindi a Roberto è chiaro che quando lo vedo gli dico: sei alto 1,80
1: Quindi
2: m
1: non
2: e
1: crederci.
2: c'hai capelli
1: Non
2: biondi.
1: credere a
2: Ma
1: quello che
2: è una
1: dice ai
2: bugia,
1: mati,
2: ma
1: eh?
2: è una bugia buona per far star bene, Roberto.
0: Roberto si è intristito
2: Ho
0: tantissimo.
2: anche spento la
1: Eh sì.
2: luce.
1: Allora, tra poco qui ad Arte Radio, gli
2: Gli
1: ospiti.
2: ospiti, però ti volevo leggere
1: Sì.
2: l'ultimo messaggio che è
0: Vai.
2: arrivato da Sabrina di Nettuno, che dice: ti volevo solo chiedere scusa. Questo gliel'ha detto il marito, eh? Insomma, ti ho detto una piccola bugia, lo so, ma era solo per proteggerti. L'ho fatto nel nostro interesse.
1: È questo quello che diceva Vittorio?
2: Anche lei, sì,
0: Sì, però
2: ecco.
0: questa già fa, dicendo l'ho fatto nel nostro interesse,
1: Già non va
2: è un
1: bene.
2: po' egoista come
1: Già non va bene.
2: situazione.
1: Vabbè,
2: Insomma,
1: alziamo le mani.
2: continuate a scriverci al
1: Sì, ne abbiamo
2: 342
1: tante
2: 56 53
1: altre.
2: 899 oppure al traiodabio.com oppure entrate sul nostro sito dove c'è la scritta contattaci e lì potete iscrivere sul nostro form e mandarci un messaggio immediato. Naturalmente, ti è mai capitato di dire quanto, nonostante tutto, quanto sei bella? Tu non invecchi mai.
1: Ma è una bugia
2: È certo,
1: innocente.
2: è certo.
1: Arte Radio, Note di Notte.
2: Alphaville, Forever Young.

0: Una bellissima canzone questa degli Alphaville su Art Radio alle 23:35, è una bellissima serata insieme con Note di Notte e Vittorio.
1: Eccolo.
0: Qua, e dicono sempre sei sempre giovane, lo dicono anche gli Alphaville.
1: Ma a me no, in generale lo dicono sempre.
0: In generale.
1: Ah, in generale, certo. Anche perché a me dire sempre giovane è una parola grossa.
0: Parolone, Libra. Sì. D'accordo. Invece tu sei fortunata perché lui stai nella fascia vecchio.
2: Io sono giovane, però ho un sacco di capelli bianchi e quindi
0: come mai?
2: Dicono che è genetica. Mio papà quando era piccolo, 16 anni, già ce l'aveva, io idem, solo che io diciamo che ho scavallato pure oltre, ecco, mettiamola così.
1: Io a 18 ce l'avevo bianchi,
2: un disastro.
0: Allora, noi questa sera è una serata movimentata, no? Non siamo soli. Se prima eravamo in tre a ballare gli allegati, adesso siamo in cinque. E volevo salutare i nostri amici che poi sono nostri collaboratori. Certo. Inizieranno nel mese di ottobre con un programma nuovo che si chiamerà Clienti da Incubo. E qui vicino a me, di fronte a te, caro Libra, vicino a te c'è Marco. Invece dalla parte di Vittorio c'è Mirko.
1: Marco Mirko. Perfetto.
0: Ecco. Marco, buonasera, come stai?
3: Buonasera a tutti gli ascoltatori e buonasera a voi.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera Marco.
2: Buonasera a Mirko.
3: E buonasera a Mirko. Buonasera.
0: Allora, intanto benvenuti nei nostri studi in questo orario notturno dove si può dire tutto, anche nelle parolacce.
1: Perfetto. Ottimo. Roberto, questi saranno dal 5 di ottobre, da quello che ho capito, lunedì, anche i loro studi.
0: Lunedì 5 di ottobre saranno i loro studi. Perché?
1: Perché? Perché?
2: Raccontatecelo.
3: Allora, dal 5 ottobre andremo in diretta, quindi dalle ore 21, con Clienti da Incubo.
1: Sì.
3: Che è un programma che abbiamo pensato con Marco potesse in qualche modo raccontare quello che c'è, raccontare quello che c'è dal punto di vista del commercio, dei commercianti, degli imprenditori, ma non vista dal punto di vista del cliente, ma bensì dal punto di vista del commerciante, dell'imprenditore. Perché? Perché noi diamo sempre per scontato che è molto importante accontentare il cliente, no? Quindi la prima cosa è il cliente.
1: Si dice sempre che il cliente ha sempre ragione.
3: Il cliente ha sempre ragione.
2: È come il pedone.
3: Vero. Però dall'altra parte noi comunque...
0: Insomma, il pedone è discutibile.
1: Dicevi però, dall'altra parte?
3: Però non si pensa mai che dietro a quel bancone, dietro a quella scrivania o dietro a quella... Insomma, dietro a quell'attività
2: c'è una persona.
3: C'è una persona, c'è un essere umano, c'è una persona che comunque ha le proprie giornate, ha la sua vita. E quindi è molto importante cercare di far capire che dietro c'è una realtà. C'è una realtà comunque consolidata, c'è una persona che sono anni che è lì, che comunque...
1: Quindi da quello che ho capito, Roberto, scusami,
0: sì,
1: ti rubo un attimo il microfono, da quello che ho capito voi fate le pulci in maniera scherzosa, allegra, ai clienti.
3: Ma fondamentalmente è quello, perché Mirko ci ha girato intorno, ma la nostra è mera curiosità di voler conoscere il lato umano, il lato scherzoso, anche la parte profonda, no? di un commerciante, quello che vive, quello che ha vissuto e tanto altro ancora. Insomma, saranno una puntata, diciamo, un programma particolare, vorremmo cercare di renderlo
2: sicuramente
3: variegato, sì, questo è il termine giusto, e siamo molto contenti di iniziare perché abbiamo tanta voglia di...
2: E noi non vediamo l'ora di ascoltare, sicuramente. Sì, sì, sì.
4: Non per niente sono su Note di Notte.
2: Ma secondo voi, no, a proposito
1: di notte di oggi specifico,
2: di commercio, commercianti, oggi noi parliamo di bugie e ne dicono i commercianti le bugie, secondo voi?
3: Questa è una bella domanda.
1: Poi rispondi anche tu.
0: Per motivi di intenso traffico, no, perché, la preghiamo di attendere in
2: no, perché, cioè, almeno io ho avuto una breve esperienza, insomma, nel commercio, mettiamola qui.
0: Sexy shop?
2: Diciamo che potrebbe essere frainteso perché si tratta di pesce, però... No.
0: Lo vedi, t'ho detto.
2: Però diciamo, qualche bugia, dai, ogni tanto può scappare.
3: Diciamo che lo scopriremo meglio anche attraverso solo questo programma, no? Attraverso certo, questo programma, certo. Perché
2: voi che vi aspettate?
3: Allora, noi abbiamo cercato di creare un programma che si raccontasse la propria che ogni commerciante raccontasse la propria attività, che raccontasse la propria realtà, ma non facendola in una maniera, come dice, come direi, noiosa, ma attraverso dei giochi,
2: certo,
3: delle parti in cui non vogliamo spoilerare tanto, però attraverso dei giochi, attraverso delle
2: interazioni
3: divertenti, serie, come ha detto Marco, perché ogni attività avrà modo, ogni essere umano che sta dietro, insomma, al bancone ha modo di raccontarlo.
1: Quindi ci saranno ospiti?
3: Ci saranno ospiti, ogni puntata ci sarà un ospite che sarà scelto da noi.
4: Non è una bugia, no?
3: Non è una bugia.
5: È una bugia secondo voi?
1: Secondo me loro adesso in questo momento stanno presentando la loro trasmissione e sono serissimi. Li vedo negli occhi.
2: Li vediamo, Marco, nelle palle degli occhi.
6: Noi ci siamo... Quando è nata questa idea? Poi insomma l'abbiamo presentata al buon Roberto, che invece di dirci no, andate a fare altro, ha detto va bene, venite. Quindi la colpa anche di Roberto. E... diciamo che ci siamo trovati così a parlare e abbiamo detto ma tu ti ricordi quel commerciante che ci serviva? Noi l'abbiamo visto sempre dalla vita in su, non sappiamo come è fatto, come è fatto sotto, certo. Abbiamo visto le mani che passavano le cose e ci siamo detti porca miseria, sono passati anni, quel commerciante è andato avanti.
2: Sta ancora là, magari.
5: Anche le gambe.
3: Ci sono quelle situazioni, mi ricordo l'edicola all'Ariano, no? Io ero bambino, compravo il Corriere dello Sport a mio nonno e io ho sempre visto solo quella parte di testa, no? Di quella persona, e non conosciamo poi effettivamente, almeno che tu non la conosca quella persona, chi c'è dietro, no? E lì nasce la cosa, cioè cerchiamo di raccontare chi c'è dietro.
2: Che poi ecco, colleghiamoci così, in modo molto volante, no? Col tuo programma tu racconti le storie di persone iconiche, diciamo, no?
3: Certo.
2: Poi ci sono tante persone che magari
1: non sono iconiche, ma che sono importanti,
2: vivono
1: lo stesso,
2: la quotidianità, no? Certo. E magari hanno storie altrettanto interessanti da raccontare.
3: Certo, come no.
6: Proprio questo vorremmo fare, cercare di tirare fuori.
2: Sì, sì. Beh, di recente mi è successo, insomma, di guardare una persona che è un commerciante e ci ho interagito per un bel po', insomma, di tempo e mi ha raccontato la sua storia, una storia da brividi che...
5: Macellaio?
2: No, pescivendolo.
5: Ah, sempre pescivendolo.
2: Sì, sì, incredibile.
1: Ma lui è abituato con i pescivendoli.
2: Il pesce è buono. Stasera ho mangiato il salmone, ma è una cosa incredibile.
1: Capisci?
6: Ma era da brividi.
2: Mangiate il pesce.
5: Un'altra bugia questa.
2: Comunque, invece, dei edicolanti... Conosco un edicolante così, tanto oggi si chiacchiera. Conosco un edicolante, uno dei miei edicolanti di fiducia, perché sì, vado ancora all'edicola.
5: Dei pochi
2: edicolanti, perché no, sono finiti. Che sembra che ha fatto il patto col diavolo. È sempre uguale. Io da quando sono bambino me lo ricordo, non ha perso un capello, non gli è venuta una ruga. No?
1: Poi
2: eppure l'edicolante è stressante come mestiere, perché stai sempre, insomma, in bilico.
5: Poi sempre quello pochissimo spazio.
2: Certo, non ti puoi muovere, è tipo gli scacchi, no? Cioè la casella.
5: Ma adesso si salva, ma prima era pieno di giornali strani, no? Particolari, di immagini abbastanza osè.
4: Mi ricordo Lino da Gabiti, famosissimo edicolante.
6: Iniziamo ad uscire fuori, ecco i ricordi, le storie.
1: Ah, escono i ricordi, quindi voi durante la trasmissione farete uscire.
3: Faremo uscire
1: anche questi
5: edicolante,
1: no?
5: Ingrifato.
3: Sì, poi all'interno, perché poi i clienti da incubo, perché che c'entra? Perché poi il cuore poi del programma diciamo che gira anche intorno al racconto, cioè ogni commerciante, ogni ospite dovrà raccontare l'esperienza più imbarazzante, più bizzarra, divertente, più
1: col cliente
3: della propria esistenza commerciale, no? E faremo un modo, insomma, che queste esperienze vengano votate da chi ci ascolta e la sera stessa o anche successivamente online, perché poi dopo la fine di tutto il programma ci sarà il vincitore di chi ha avuto anche magari l'esperienza più bizzarra
4: Mirko, Marco, Vittorio, Libra, Ci fermiamo un attimo, una piccola pausa per una bella canzone.
2: Yes.
4: A tra poco Art Radio, Note di Notte.
7: Benvenuti a Note di Notte. Qui c'è una sola regola. Non parliamo di politica, di tasse e di problemi. Solo di cose inutili e bellissime. Siete a Note di Notte. Buon ascolto.

0: Ah, che bella questa canzone su Arte Radio. Elton John, Your Song. Bentornati a Noda di Notte.
1: Bentornati. Comunque non ne sbagliamo una di traccia.
0: Vero, eh? Una più bella della.
1: Mamma.
0: Ma qui
2: ma
0: c'è
2: chi ne fa le scelte?
0: Guarda, ci abbiamo lavorato intensamente la mattinata intera. Insomma. Vabbè, detto questo, noi stiamo parlando di bugie. E Claudia, tu ne hai qualcuna che ti è appena arrivata?
3: Sì, mi è arrivata questa. Mi ha detto: non è colpa tua. Invece era colpa sua. Comunque l'ha salvato con questo, eh?
2: Quindi una bugia detta per, a fin di bene, come dicevamo prima. E ne posso leggere una che è arrivata 10 secondi fa.
0: Vai.
2: La bugia che mi ha cambiato è: andrà tutto bene. Ma da quel giorno ho iniziato a vivere davvero. Grazie per questa notte. E arriva da un anonimo.
1: Anch'io ho un anonimo.
0: Sì.
1: E questo è un classicone.
0: Vai.
1: La bugia più bella: ti chiamo domani. Sono passati 8 mesi e ancora aspetto vicino a quel telefono.
0: Però sono convinto che è successa anche a te sta cosa.
1: Ma ogni tanto succede.
0: Vero?
2: Allora io... sei anche tu quello che lo dici.
1: No, allora, in realtà io sono uno molto preciso, nel senso che mi segno addirittura le cose per non scordarmele. Chiama Tizio, rispondi a Caio. Però a volte succede, magari la procrastini troppo, dici vabbè, basta, non c'ha più senso adesso che lo faccio. E quindi... cioè, oh, se rompono i rapporti così, oh. Attenti, raga.
0: Attenti, esatto. Attenti ai rapporti. Allora, le bugie, quelle per ingrandire, che poi qualcuno mi dice che si tratta di una sindrome di bugie, tipo eroi per caso.
1: Ok.
0: Io ne ho già raccontata questa qua, ma la ridico. Un tizio in una località vicino a dove abita Vittorio, mio ex collega di lavoro, mi dice e mi racconta della guerra, no? La guerra mondiale, stiamo parlando, che il nonno si trovava al bar centrale di Artena.
1: Okay.
0: Ad un certo punto sente un aereo che arriva da lontano pronto a sganciare una bomba.
1: Sì.
0: Lui tranquillamente ha gettato via il giornale e ha placcato con tutte e due le mani il missile che era stato lanciato dall'aereo.
1: Ma io c'ho una domanda: siamo sicuri che ha buttato il giornale e non il bicchiere? Che secondo me ha buttato
0: No, ma questo, guarda, te ne dico un'altra, sempre lo stesso. E praticamente lui si trovava a Frosinone,
1: okay.
0: No? E si è buttato alla piscina di Frosinone, quindi si è buttato al trampolino, dove si è inserito mentre nuotava sott'acqua, ha trovato una botola.
1: Okay.
0: Giustamente tu che cosa fai?
1: L'apri.
0: No? È chiaro che si apre facilmente anche la botola, non c'è la pressione.
1: No.
0: Qui cosa fa? Si immerge, si inserisce. Considera che lui faceva 130-140 kg, quindi non era proprio un delfino. Ecco, si inserisce dentro questa botola e dove esce?
1: Nell'oceano.
0: No. Alle Terme di Fiuggi.
1: Ah, pensavo.
0: Ecco.
1: Vabbè, però in linea d'aria può essere.
0: No, sembra che io stia dicendo una stupidaggine. In realtà questa cosa è successa veramente.
2: Questa te l'hanno raccontata veramente
0: così come ve l'ho detta.
1: Secondo me è una bugia questa.
3: Ma sicuro
1: è una bella bugia.
3: Questa è bellissima di bugia.
2: Noi
3: Mirko
2: abbiamo Mirko
3: e
2: Marco.
3: Sì, avevamo lo stesso pensiero,
2: sì,
3: Vittorio.
2: È vero.
3: Mirko e Marco, raccontateci ancora di voi e del vostro programma.
2: Senza spoilerare troppo, però lasciamo l'attenzione di questo programma. Prego.
0: Ma guarda, io mi fido più di Marco, perché a me ne dicevo cose in più, che Mirko è un po' furbo. Marco,
4: Mirko mi lancia, delego, io delego. Mirko mi delega, sì, mi lancia la palla, poi mi lascia lì.
2: Quindi raccontiamo.
4: Ma di come ci è venuta questa idea? Perché,
0: ecco.
4: Perché Mirko è quello dai vocali lunghi, lui è quello che fa 15 sì. minuti di vocali quando devi dirti
1: ti
4: una
1: mando
4: cosa.
1: Un vocale di 10 minuti, è Tommaso Paradiso.
4: Sì, io la Roma Cassino mi sono fatto...
2: sentendo lui?
4: Sì, sentendo lui proprio.
1: È un podcast.
5: Beh, diciamo che l'idea è venuta perché ci facciamo sempre questi
4: audio. Poi mi
5: audio.
4: Interrompe mentre parlo.
1: Questa è una cosa che faccio pure io.
5: Vabbè, ti lascio la parola.
4: No, vai, tranquillo, non ti preoccupare.
5: No, l'idea ci è venuta perché ci mandavamo questi audio lunghissimi per lavoro, per altre cose, insomma, che facciamo. E avevamo visto che c'era un'affinità, no? Nelle idee, anche nelle battute,
1: certo.
5: No? E per cui Marco dato che lui ha avuto un'esperienza dove scriveva, a differenza di me che io ho avuto delle esperienze più sul punto di vista cinematografico, e ha detto ma facciamo un programma, facciamo un podcast, e quindi ci è venuta questa idea. L'idea è venuta anche perché questa è una cosa che mi è capitata, ad esempio, nella mia attività commerciale. Mi ricordo un giorno vado ad aprire la pagina Google e mi ritrovo una recensione che era falsa, nel senso di un cliente che non era mai venuto. Allora lì mi sono un po' arrabbiato, ho detto ma cavolo, ma perché? Voglio dire, nessuno tutela, si tutela il cliente, no? Sempre il stesso concetto, si tutela il cliente che può fare una recensione. Ma perché non esiste un'applicazione che invece possa far sì che noi facciamo delle recensioni ai clienti?
0: Artaradio, dillo a me, io lo dico tutto, che bastardo.
1: Facciamo
0: dove
1: una
0: sei?
1: Rubrica.
5: Facciamo una startup di questa applicazione.
1: Beh, perché non era verificato evidentemente l'account che...
5: Sì, sì, probabilmente, sì. Però allora da lì...
4: In realtà ero io.
0: Dopo aver ascoltato 14 minuti di vocale, capito?
1: Dice basta, non ce la faccio più.
5: Allora lì mi si incoraggiava sempre quest'idea del tutelare in maniera anche un po' simpatica quell'imprenditore che sta lì dietro e diciamolo comunque si fa il mazzo tutto il giorno, no? Specialmente in questi periodi poi. E quindi nasce un po' così. Allora Marco, sì, facciamo un programma.
2: Negli anni 70, torno indietro, voi non sapete nemmeno che sono gli anni 70, no? Negli anni 70 sono gli anni miei, di Maurizio, che saluto, che è entrato adesso nello studio, anche suoi.
5: Non i miei.
3: Anche i miei.
2: Anche
3: sì.
2: I suoi.
0: Non c'era i miei, perché io ho 29
2: c'era
0: anni.
2: Una pubblicità di un tizio che entra in un negozio, fa smontare praticamente al venditore tutto il negozio, esce e non acquista nulla. E il venditore aveva dato profuso tutte le sue energie per cercare di vendere qualche cosa. Praticamente aveva tirato fuori 100 articoli e questa alla fine, e la pubblicità si chiamava L'Incontentabile. Vi è capitato qualcosa del genere? Vi capita qualcosa del genere?
4: Capita sì, capita sempre, capita spesso. Fortunatamente poi alla fine il commerciante bravo riesce a finalizzare la vendita. C'è un lato anche che vorremmo tirar fuori, proprio questo qui, il lato che poi diventa una situazione difficile, diventa una situazione goliardica, no? E diventa poi una situazione storica, perché poi la racconti e la porti avanti. Quindi quello che vorremmo fare è, ecco, far tirar fuori anche la parte positiva del lavoro del commerciante, perché non è solamente problemi, difficoltà al momento storico che stiamo vivendo, ma chi ha scelto di fare il commerciante l'ha scelto anche perché sicuramente ama il proprio lavoro.
1: Certo.
4: Quindi
1: certo.
4: Tirare fuori anche la parte bella, la parte positiva.
2: Quindi significa che se viene il cliente incontentabile, voi in un certo qual modo siete anche, tra virgolette, dico questa cosa, contenti, perché riuscite in qualche maniera a esplicare la vostra professione nel miglior modo possibile.
0: Diciamo,
2: no?
0: Che
2: se arriva uno che dice io voglio quello, prendo quello e me ne vado, sì, magari, bellissimo. Però se arriva uno con cui ci potete...
0: E Vittorio, secondo me, dopo tanti anni di esperienza, riescono a capire subito che è il cliente incontentabile ancora prima che lui entri.
1: Sì. Vabbè, ma è un'arte pure questa, insomma, no? A parte riconoscere, ma poi avercela la cosa di essere duttile, no?
5: Poi dipende dal tipo di attività che hai, no? Certo, ad esempio, anche nella mia attività, io riconosco subito quando entrano in coppia e vedi che la moglie va, che gira a vedere l'arredamento, no? E vedi il marito che è completamente
2: menefreghista,
5: volevo dire una parolaccia, però
1: sta nel suo mondo,
5: e quindi là già capisci che tanto dovrà fare tutto lei, lui forse dirà di sì, quindi sarà già una situazione in cui devi cercare poi lì di intervenire e fargli capire a entrambi il tuo progetto, certo. No? E quindi coinvolgere la persona che è meno stimolata in quel momento a comprare. Quindi sì, diciamo che negli anni poi si costruiscono delle tattiche.
1: Come in tutte le professioni, insomma, esatto, poi esatto. L'esperienza gioca un ruolo fondamentale.
0: Certo.
4: Dobbiamo dire anche che i commercianti italiani sono bravi. Sanno
1: storicamente
4: vendere,
1: poi.
4: Storicamente, quindi è un'arte anche quella, no? Quella loro è...
1: Dici che no? Dici? Vabbè, ma non per forza. No, sì, mi è arrivata una soffiata così, sì, quello, mi ha calzato l'orecchio.
2: Quello che hai detto è giusto, è perfetto, è preciso.
1: Anche quello storicamente è vero, per carità.
2: Storicamente è vero, sì, anche quello.
3: Nel caso di Mirko, scusate, di Mirko e Marco, da padre in figlio, da figlio...
5: Nel mio caso da nonno,
3: ecco, questo.
1: Vabbè, ce l'ha nel sangue proprio.
3: E anche Marco, però, se non sbaglio.
5: Da padre in figlio.
2: Da padre in figlio. E sì. Poi proseguirà con i vostri?
5: E poi vorrei aprire un chioschetto a...
1: Un ciringhito.
5: A Giuliano.
2: Un ciringhito.
1: Un ciringhito al lago.
5: A Tenerife.
0: vabbè.
5: Vediamo.
0: Che l'importante è partecipare. Intanto ascoltiamoci una bella canzone, ma torniamo subito a Note di Notte su Arte Radio.

0: Mio Sorteragno, questa bellissima canzone che ci ha portato alla prima ora, al termine della prima ora della nostra nota di notte. Ebbene, allora, Vittorio.
1: Eccolo.
0: Abbiamo anche. Andiamo avanti con questa nostra puntata dedicata alle bugie.
1: Sì.
0: No?
1: Andiamo avanti alla puntata dedicata alle bugie. Io volevo, a proposito di. Prima vi parlavo di Edoardo De Filippo, no? Sempre lui sulla bugia dice che puro signore, quando ha fatto Omunno, ne ha detta qualcheduna per bontà, ci ha promesso paraviso in cielo per non ci fa soffrire troppo cammieso. Quindi noi soffriamo qui. E allora il signore dice, sai che c'è? Facciamoci credere che c'è sta il paraviso.
2: Che c'è sta qualcosa.
1: Boh, io... non lo so se credere o meno a questa cosa.
2: Nessuno
1: è una questione di fede. E
2: tu credi? Quindi...
1: io vengo da una famiglia di 5 preti. Wow. Nella mia famiglia ci sono 5 sacerdoti, non uno, ma stretti.
2: Sì, sì, sì,
1: proprio
2: sì.
1: Stretti come parentela. Non ha diciamo così, però questo germe, questa vocazione non ha attecchito su di me, evidentemente. Però i miei insegnamenti sono stati quelli, perché avendo 5 sacerdoti, tutti fratelli di mio nonno, significa che li avevo a casa continuamente, no? Quindi io sono cresciuto con quei principi, ma poi sono arrivato ad un'età che forse mi ha fatto capire che sì, che i principi sono sempre giusti, che
2: vanno
1: perseguiti, eccetera, eccetera. Però non lo so. Non
2: no,
1: so
2: ma poi la fede non la, fede so. Non, la puoi non la puoi costringere, capito? Non la puoi forzare.
1: Non posso essere certo di quello che accade. Roberto, noi abbiamo sempre Marco e Mirko.
0: Sì, noi stiamo parlando di bugie, questa serata è dedicata alle bugie. E una domanda voglio fare a Libra, perché Libra è sempre attento al mondo reale, no? Al mondo giovane. E parlami del catfishing, Libra.
2: Oddio, qua mi trovi impreparato, sai? Che è il catfishing?
3: Intanto posso salutare?
0: Come no?
3: Buonasera ai nostri radioascoltatori.
1: È casa tua.
3: Ma scusate un attimo, no? Voi avete invitato due commercianti questa sera, giusto?
2: Sì.
3: E state parlando di bugie. È un caso...
4: È un caso.
1: Questo è
4: un caso.
1: Cioè,
3: mi dispiacerebbe
1: perché i commercianti no, assolutamente.
3: Appunto, dico, abbiamo non fatto, è,
1: questa
3: no,
1: domanda gliel'abbiamo fatta prima che tu arrivassi.
2: L'abbiamo chiesto.
1: Ma i commercianti
2: fatto?
1: Dicono
3: che allora scusate, perché non sapendo se la domanda gliel'avevate fatta, dico non è perché ci stanno i commercianti,
1: dicono bugie. Ma anche a te,
4: Mattacchioni?
5: Assolutamente no.
1: Maurizio Mattacchioni,
4: dici la tua.
1: Tu le dici le bugie?
0: No, quando i commercianti sì. Sono come i politici, non dicono le bugie.
3: Per migliorare le cose, sì.
1: Tu da ex politico o politico, calla. Non lo so.
0: Lo sapevo.
3: Non ho mai dato fregature a nessuno.
1: No, quella è un'altra cosa.
3: Appunto.
1: Però qualche bugia l'avrei detto.
2: Io suono il campanello, Libra. Però aspetta, perché no. C'è una cosa che si dice all'inizio di questo programma, giusto?
3: Sì.
2: Che noi non parliamo
0: non
2: di...
0: bisogna dire la verità.
2: No, no, come no?
1: Non parliamo di politica.
4: Non parliamo di politica, di tasse.
3: Infatti non stiamo parlando di politica. Perché se dovessimo parlare di politica, troppe cose ci sarebbero da dire.
0: Ma questo non è la notte giusta.
4: Basterebbe la una.
0: Dobbiamo arrivare alle
3: una. Non ho mai detto le bugie. Tant'è vero perché sono rimasto fuori dal consiglio comunale io.
1: Per motivi di politica.
3: No, perché ci sono rimasto fuori?
0: Non lo sappiamo, non vogliamo saperlo.
3: E ho chiuso qua.
1: Grazie.
3: Buona serata.
2: Passo
3: e
2: chiudo.
1: Sì.
2: Ciao Maurizio.
1: Allora Marco e Mirko.
0: Eccoci. Ah, perché sei stato in consiglio comunale? Non ce ne siamo accorti. dicevo.
2: Allora il catfishing, non so che cosa sia.
0: No, il catfishing è praticamente le bugie che si dicono nella vita reale.
2: Ok.
0: E praticamente bugie sull'identità che continuano anche dopo anni di matrimonio, per esempio nei casi più estremi e spesso raccontati in trasmissioni come catfishing o nei documentari di true crime.
2: Ma che tipo, di bugie
0: non sapete proprio
2: però.
0: Niente, le persone mentono sulla propria famiglia d'origine e inventando parenti morti, carriere universitarie mai frequentate o passati curiosi del tutto inventati.
2: Io c'ho un aneddoto.
0: Vai.
2: Allora non mi ricordo nemmeno chi chi me l'ha raccontato, sinceramente. In questo momento c'ho un vuoto.
0: Vabbè, dici l'aneddoto. Dici l'aneddoto, dai.
2: Diciamo che c'era questa persona che era fidanzata con un ragazzo, era, che era fidanzato con questa ragazza, e questo qua ha mentito spudoratamente per anni sul fatto che stesse dando gli esami all'università, ok? E praticamente si doveva laureare, aveva fatto 200 esami, e invece poi alla fine non era vero, ma non ti dico poi che è successo, se sono lasciati, ma male, malissimo. Questo per esempio no,
1: questa non è una bugia, questa storia è vera, questa è proprio una storia che conosco anch'io.
4: Sì? Tipo quello che ci ha scritto che dice che lavorava a Milano.
2: Sì, certo. Era però quello cosa. Magari, vabbè, però è vero, effettivamente è una cosa molto simile.
4: Eh sì, mm-hmm.
2: Sì. Sì.
0: Allora, senti qua che ti dico. Fabio da Civitavecchia ci dice: ogni mattina mia moglie si sveglia, si veste, si mette la divisa, mi bacia, esce di casa e torna la sera stanca. E poi quando torna mi racconta com'è andata la giornata. E dopo mesi ho scoperto che è stata licenziata da 8 mesi, e poi ho scoperto anche che dove lavorava quella clinica non è mai esistita.
2: Ah, che fai là?
1: Questa è brutta. Questa è una bugia. Questa è una peggio di quella dell'università, sì, e degli, sì, esami.
2: Questa è una cattiveria proprio.
5: È pesante.
0: È così. Per esempio, ce n'è un altro che dice che lui passa dalle 8 alle 10 ore seduto su una panchina al parco, nei centri commerciali, nella biblioteca o dentro la propria auto parcheggiata a pochi chilometri da casa. Inventa colleghi immaginari, racconta riunioni andate bene o andate male, mette in scena finte telefonate di lavoro se il partner è nei paraggi.
2: Ma scrivete i libri, girate i film se c'è tutta questa fantasia.
0: No, questa non è fantasia, questa è...
2: No, perché se li inventano, capito?
0: È la vita reale.
2: Ma la posso dire invece una...
0: Però c'è anche chi queste cose ci crede, capito?
2: Certo, un po' più simpatica, dai, per alleggerirla un po'. Arriva questo messaggio, dice: sono un papà, ogni sera dico a mia figlia che il mostro sotto il letto è andato in ferie. Lei dorme. Io controllo sotto il letto ogni volta, invece.
0: Sei andato in ferie veramente, te.
1: Ho mentito dicendo, Claudia, che non mi mancava. Invece ogni giovedì ascolto Art Radio, perché so che l'ascolta anche lei, so che l'ascolti anche tu. Se mi senti, scrivimi L, filmato.
4: Quindi... invitiamo questa persona a scrivere.
0: Ecco. Io c'è un altro qua che dice: la bugia più bella, e dice: tranquilla, non ti lascio, me l'ha detto 2 anni fa, siamo ancora insieme, quindi forse è la verità.
2: Lo scopriremo vivendo.
1: La temporalità che non... perché tranquillo, non ti lascio,
4: tranquillo,
1: può succedere pure fra 5 anni, però.
2: Tranquillo.
0: La famosa fine di tranquillo,
2: il poro tranquillo.
0: Mirko, qualche aneddoto sulle bugie che ti è capitato? Bugia.
5: Allora, io ho avuto una cliente che sosteneva che il suo piano cottura perdesse acqua.
0: Sì,
5: piano cottura perde acqua. Disastro, perde acqua, quindi andiamo dalla cliente a controllare.
1: Ma un piano cottura può perdere acqua?
5: No, il piano cottura non può.
1: Questo che...
5: non ha neanche nulla accanto che possa far.
0: Quindi insomma, avete verificato?
5: Abbiamo verificato che non c'era acqua, e quindi doveva trovare un modo per lamentarsi, e quindi si è inventata questa bugia in cui il mio piano cottura perde acqua.
3: No, Mirko, è che voleva vedere a te.
5: È vero, mi ha invitato a casa.
0: Era una scusa.
5: bene.
0: Marco?
6: Ecco. No, io invece pensavo una cosa, no? Imparare a dire bugie è una cosa che si impara da piccoli, ma quante volte sono morte le nonne dei bambini, sì, che non hanno potuto studiare, non sono andati a scuola, eh? La firma sulla giustificazione, la firma sull'assenza,
1: sì,
6: quindi,
1: quello già è bugia.
6: No, evidentemente. Fin da piccoli si cresce, si impara.
1: Mia nonna è morta 3 volte.
4: Io ne ho messe tante di firme.
5: Io ho avuto un allevamento di gatti, praticamente. C'è sempre il gatto che sta male.
0: Sempre. In effetti, quelli che ci rimettono. Qualcuno di voi tocca il microfono, eh?
1: Sì, io lo so chi.
0: Ecco, quindi qualcuno, qualche nonna è morta di troppo tantissime volte. e, diciamo, da, come dici tu, diverse volte i nonni ci sono quelli che ci rimettono sempre.
1: Sì, ma ci salvano pure la vita, però.
0: Sì, funerali. Sì. Però sta cosa adesso è andata a scemare grazie al registro elettronico, Adesso
2: è tutto tracciato.
0: Di firme false
1: tu, tu da buon professore queste cose.
0: Di firme false non se ne può mettere.
1: Certo.
0: E quando non arrivi a scuola subito ti chiamano a casa, che fine ha fatto? E la famosa non si può più fare sega.
1: La famosa sega, ecco quello che stavo dicendo io.
0: No,
1: famosa...
0: anche perché poi se c'è un genitore vispo e giovane ti controlla anche il tragitto che fai attraverso l'app che ti ha inserito nel telefonino. Quindi
2: vabbè, non c'è scampo,
0: fai più bella figura di rimanere a casa.
5: Oggi è tristissimo.
0: È
5: fare
0: triste
5: lo
0: fare lo studente. Sì, sì. Anche perché il voto lo sai immediatamente.
5: Ma sanno anche le interrogazioni che devono fare. Sì. Perché oggi si programma tutto oramai.
1: Lo sai quante volte a mio padre gli ho detto che avevo preso 7? Non andavo oltre. Qualche volta gli ho detto 6,5, no? Cercando, e lui era contentissimo che io avessi preso sto 6,5, ecco. No, meno male, 6,5. Dici, in realtà avevo preso 3, 4, non so, qualcosa del genere. No, papà, ho preso 6,5 oggi. Gli avessi detto, non so, ho preso 9. 6,5, ma accontentavo di poco.
0: Cioè, è una piccola bugia bianca salvaculo. Ecco.
1: L'avete fatto anche voi questo?
5: Assolutamente. No, io ricordo che avevo una materia che si chiamava trattamento testi, che sostanzialmente ci insegnava a scrivere sulla tastiera del computer, no? E si faceva sempre la prima ora del lunedì mattina. La prima ora. Beh, diciamo che a febbraio, quando mia madre è andata a parlare con i professori, è entrata nell'aula di trattamento testi.
2: Non ti conosceva l'insegnante.
5: E l'insegnante ha detto, mia madre, sono la mamma di Mirko.
2: Chi è Mirko?
5: Io lunedì mattina ero frustrato dalle partite di calcio.
2: Dalla seconda
5: sera,
2: ora.
5: Quindi...
2: Ecco, tocchiamo sto tasto, lasciamo perdere il pallone. Ecco, politica e pallone, lasciamo perdere.
0: No. Beh, lo sport non era menzionato, no? Giusto solo la
2: ma questo fidate, meglio di no.
1: Marco, tu? Qualche aneddoto sulle tue bugie?
5: Sulle mie bugie?
0: Dai,
5: quanti garage hai spacciato per appartamenti? Dai.
6: No, perché poi mi cercano, lo posso dire. No,
0: ma più che altro quando uno era giovane, no?
5: Sì.
0: Quindi
1: a scuola l'hanno detto tutti.
6: A scuola, sì.
1: A scuola l'hanno detto tutti.
0: Vabbè, a scuola.
6: Io diciamo che dopo la scuola, insomma, Maurizio lo sa, mi conosce, ho praticato ciclismo, correvo in bici. Il ciclista è bugiardo di natura, sì. Di natura. È lì che ti dice: no, non ce la faccio, no, non ce la faccio, tira tu.
3: Molto di più.
6: Sì,
1: Tu pensa che Van der Poel ha detto che non ce la farebbe, che non ce la fa vincere il mondiale domenica perché è duro, poi magari lo vince. Quindi,
6: quindi il ciclista è quello che ti dice: non mi sono allenato per una settimana, poi ti porta fuori in bicicletta, certo. E ti stacca e gode come un bambino. Quindi, sì, nel mondo del ciclismo che ho praticato per tanti anni, questa era una costante.
1: Tu bugia alla scuola tante.
2: Ma io in realtà a scuola andavo bene, ero tranquillo.
1: Quindi mai fatto sega? Ma
0: questa è una
1: sega,
0: bugia,
2: io
0: lo so.
2: Io vi giuro che non ho mai fatto sega.
1: Claudia, tu a scuola?
4: Benissimo, ero bravissima.
1: Ma io non
2: io e Claudia siamo due.
1: Però io non sto sindacando la tua bravura.
4: No, tu mi volevi far dire
1: io,
4: cosa?
1: No, ti volevo far dire qualche scusa la mettevi per non
4: solo
1: andare.
4: Una.
1: Ah, ok, allora, perfetto. No.
4: Più di una.
2: Vabbè, io sono
0: poi è finita la quinta elementare, poi è finita dalla scuola.
2: Io sono l'unico che non ha fatto niente di strano, praticamente. Incredibile questa cosa. Io quando non volevo andare a scuola, io dicevo
4: no, ma anch'io con i miei genitori.
1: Ormai con la storia che si diceva, i registri elettronici, eccetera, eccetera. Se te alzi devi andare a scuola. A sto punto è meglio che dici, non ci vado a scuola, sto a casa, resto a casa, studio per domani. Vai.
0: Per esempio la famosa bugia che si dicono a scuola, ho dimenticato il quaderno a casa.
1: Vabbè,
0: no? Il famoso
2: sì. Il cane ha mangiato i compiti.
0: Allora il professore dice: allora oggi ti metto 4, ma domani me lo porti, e mettendo lo studente nel panico.
5: Certo,
6: perché avrei portato il cane.
2: Ma poi
5: il cane muore.
0: Oppure ecco, proprio di cane, e il cane mi ha mangiato il quaderno. Questo si dice elementari. Questa è la bugia per eccellenza, sempre è stata sempre detta. Oppure il gatto ci ha fatto la pipì sopra, non l'ho potuto portare. Oppure mio fratellino ci ha scarabocchiato. Queste sono bugie che si fanno alle elementari.
1: queste bugie però sono
7: la borsa mia mamma.
0: La borsa me l'ha preparata mia madre, si è sbagliata quella cosa. Questo invece sono... dell'era digitale?
2: Nell'era digitale
1: non avevo il wifi.
2: Sì, ci ho passato. Vabbè, magari quando c'è stata la pandemia io già facevo l'università, però credo al liceo magari, che ne so, non mi va la connessione, che facevano le lezioni da casa, boh, credo di sì.
0: Allora, io ho chiesto dei PowerPoint da mostrare, no? E la bugia più grande di tutti era che mentre salvavo il file si è interrotto, cioè il file è interrotto.
2: Impossibile, possibile.
0: Possibilissimo, ma te ne accorgi, insomma, se il file è interrotto, no?
1: Sì, certo.
0: Se il file è danneggiato, certo, insomma, non lo salvi. Oppure è finita la cartuccia stampata, non c'è.
1: Esploso il PC.
0: Invece, quella più eclatante, c'è stato un blackout in tutto il quartiere e non ho potuto...
1: E la wifi non c'era.
0: Internet non c'era, non ho potuto fare la ricerca, questa si usano sempre. Oppure i famosi morti dei parenti, per esempio. Beh, quando uno scrive nel libretto di giustificazioni, quando lo studente era disperato, i professori raccontavano di aver visto nonne morire e risorgere anche 7-8 volte. Perché è chiaro che morivano, alla fine sono 4, ci mettiamo altre 4, potrebbero essere bisnonne, però alla fine sempre...
1: No, ma io però, le mie per esempio morivano una con un professore, la stessa con un altro professore, la stessa col terzo professore.
2: Cioè, praticamente erano gatti,
1: sperando che tra di loro sti professori non ci fosse comunicazione, perché altrimenti dice, ma è morta la nonna di Vittorio, ma quando? Ieri? Ma beh, un mese fa... Non è mai successo questo, tra di loro non hanno mai parlato.
0: Meno male,
1: cosa,
0: meno male. Ma per esempio, quanti di voi hanno riscaldato il termometro per la febbre?
7: Sì, tantissime volte.
0: Adesso non si può più fare perché non c'è più l'affare. Adesso è cambiato il... Che c'era dentro?
2: Il mercurio.
0: Non c'è più il mercurio. Perché bastava dare un colpetto con l'unghia sulla punta del termometro e quello saliva.
2: Quante volte hai fatto, Ruba?
0: Poi io andavo a scuola lunedì, dovevo farmi 50 km per andare, quindi preferivo. Una volta mio padre, c'era la neve, io non volevo partire, stiamo parlando dell'82, penso.
2: Ma c'avevi 29 anni.
0: Esatto,
2: nell'82. Nell'82.
0: Insomma, c'era la neve, non volevo prendere il pullman, e allora che cosa feci? Cambiai tutti gli orari e gli orologi dentro casa. Così quando si svegliavano non vedevano l'ora, magari presto, per far perdere il pullman. E lui, mi ricordo, chiamò la Cotral per farsi dire il pullman più vicino che mi portasse alla stazione.
2: Non c'era via di scampo.
0: Non c'era via di scampo.
7: Era un papà attento, quindi. Era un papà attento.
0: Certo.
1: Ecco, una bugia non abbiamo detto, non è passato l'autobus.
0: Ecco.
1: Bella. Un'altra bugia.
0: Sì. Però c'è, può capitare adesso che non passa,
1: Sì, ma capitava pure prima.
2: Può capitare che passano, però.
0: A me si è incendiato diverse volte il pullman. Ma veramente si è incendiato, sì. Perché io andavo a scuola a Fiuggi, no? E prima della galleria di Fiuggi, che io la chiamavo galleria del tempo, perché da sta parte era buono, dall'altra parte c'era la neve, e si incendiava e usciva fuori i pullman di una volta, non so se vi ricordate, si incendiava la botola sotto, c'era tutto fumo.
1: Ma tu dalle Termi di Fiuggi, visto che andavi a Fiuggi, hai preso la botola per...
0: Ma per ritornare a Frosinone? No, non ero io quello, era d'Atena quel tizio.
1: Ecco, allora, Marco e Mirko, noi facciamo questo tipo di trasmissione, no? La notte. Ecco, io credo che sia un po' così anche la vostra. Scherzosa,
0: sì.
1: Allegra, come posso dire, senza tanta seriosità.
8: No, assolutamente, anzi, dinamica e... Vogliamo fare in modo che il nostro ospite si senta a suo agio, ma soprattutto si diverta.
2: Cioè, questo è l'importante, perché poi almeno si divertono anche gli ascoltatori.
8: Esatto.
0: Beh, a proposito di ascoltatori, adesso noi gli facciamo sentire una canzone, ma torniamo subito. Rimanete là. Questa è Arte Radio.

0: Se vuoi emozioni dalla fantastica voce di Lucio Battisti, qui a Art Radio sono le mezzanotte 27.
1: Ma a proposito di emozioni, no? E a proposito di bugie, credo una delle cose più emozionanti per un bambino, qual è il top? Diciamo il mese di dicembre,
2: cioè, Babbo Natale.
1: Babbo Natale.
2: Che bugia!
1: La bugia, penso.
0: Il famoso Babbo Natale.
1: Più iconica.
0: Che poi non è una bugia, secondo me fa piacere.
1: Beh, certo che fa piacere. È una bugia. Questa penso è la bugia bianca per eccellenza. Dai.
0: Vedere negli occhi di chi riceve la bugia bianca per eccellenza, come dici tu, ma vedere una soddisfazione, una gioia genuina, sì. fa piacere.
1: Io mi ricordo quando ero piccolo. E passavamo il Natale a casa dei miei nonni.
2: L'aneddoto di Libra.
1: E, okay, questa è la rubrica dentro, sì, la rubrica.
2: La rubrica dentro la rubrica.
1: È tipo una matriosca. E passavamo il Natale a casa dei miei nonni e mio papà una certa spariva, ma io non me ne accorgevo, no? Perché ero tutto preso dal fatto che dovesse arrivare Babbo Natale, quindi papà, ma chi se lo fila, capito? Cioè, certo. E a un certo punto sentivamo bussare. I miei nonni c'hanno tuttora un bar, insomma, e alla serranda del bar. Io andavo, capito, con le antenne dritte, dicevo, ma che,
2: cioè,
1: sta succedendo?
2: Arriva.
1: E uno, e niente, andiamo fuori, non c'è stato niente. E due, niente, la terza, apri la porta e c'era sto sacco nero dell'immondizia gigante, tutto pieno di regali per me e i miei cuginetti, insomma. E credo che quella sia la bugia più bella di tutte, almeno per un bambino, insomma. Ci abbiamo sempre ricordi belli, almeno io.
0: Io mi ricordo, mi tiravano i mandarini dal fuoco, prima non c'erano i fuochi, c'era la canna fumaria normale. Mm-hmm. Ti sto parlando come se avessi 87 anni, ma non
1: no,
0: è
1: no, ma ce n'hai 29.
0: Ce n'ho 29.
1: Dai, va,
0: e tiravano fuori i mandarini dalla canna fumaria, che era Babbo Natale che me li lanciava. Io stavo pronto lì tutto il tempo, aspettasti i mandarini che scendessero dalla canna fumaria, insomma.
1: Bellissimo.
0: E poi la mattina, quando ti svegliavi, davanti c'erano tutti i tipi di robot. In quel periodo andavano di moda Mazinga, Goldrake,

0: Proprio a Natale ti riceve un regalo che era una ciofeca,
1: E
0: insomma.
1: quindi per colpa
0: No,
1: hai
0: ma
1: detto
0: io ho
1: la
0: sempre.
1: bugia.
0: E dice:
1: Io
0: no,
1: dicevo la bugia
0: grazie,
1: che
0: sì, che era
1: bello. E poi
0: bellissimo.
1: lo riciclavi.
0: Sì, no, non ho mai riciclato. Però dicevo bellissimo,
1: Sì,
0: non
1: vabbè, certo, sempre.
0: mi piaceva dispiacere all'altra persona.
1: Sempre bugia
0: Sì.
1: bianca.
2: Invece voi ricordate il momento in cui avete scoperto che Babbo Natale non esiste?
1: No, non me lo ricordo. Fortunatamente non me lo ricordo, l'ho completamente
2: Nemmeno
1: rimosso.
2: io, però a me è ammissibile che non mi ricordi io, perché insomma l'età è
1: C'è
2: quella che
1: passato
2: è
1: tempo,
2: passato
1: è
2: tempo. A te c'è un
1: difficile.
2: po' più.
1: Vabbè, ma pure da me è passato tempo. Mo non è passato quanto te,
2: Cioè, voglio dire,
1: ovviamente,
2: a
1: però
2: me sono passati 60 anni,
1: a
2: a
1: me ne
2: te ne
1: saranno
2: saranno
1: passati
2: saliti.
1: 18, che ne so,
2: Magari l'hai
1: boh.
2: scoperto l'anno scorso.
3: Ah, ma secondo me il non, lo scoprire Babbo Natale, la sua non esistenza, fa parte proprio
1: Della
3: della
1: crescita,
3: crescita,
1: sì.
3: che a un certo punto esce, no, beh, papà,
0: No, ma i
3: capito?
0: bambini di oggi hanno paura. Piangono.
2: Il Babbo Natale.
0: Urlano.
1: Io credo che l'ho
0: Sì.
1: scoperto, tipo un Natale preparo la letterina e forse mi hanno detto tipo,
2: Lascia
1: ma
2: perdere.
1: che,
2: Ma che
1: ma
2: amagna
1: basta,
2: fare?
1: ma lascia
2: Hai
1: perdere.
2: detto bene, Robè, Babbo Natale è una cosa quasi fisiologica, no? Nel corso dell'infanzia, quando ti spiegano tante cose, il fiore, il polline, come nascono i bambini, ti spiegano anche, tra tutte queste cose, anche il fatto che Babbo Natale non esiste, vero? Ma
0: Però che brutta
2: dimmi,
0: cosa.
2: però lì, no, però lì entra in funzione un'altra cosa, il bambino che scopre che Babbo Natale non esiste e diventa bugiardo e fa finta di e sta al gioco
3: Ah, in molti
2: ancora, eh?
3: casi è successo. Ma
2: Oh,
3: perché
2: quello è
3: quando
2: fantastico.
3: si recitava la poesia di Natale e sotto il piatto c'erano i soldi?
2: Certo.
3: Adesso sta cosa non c'è più perché in realtà non ci sono più soldi da mettere sotto il piatto ed è questo, è chiaro. Però non c'è nemmeno più la tradizione che si faceva prima, la poesia natalizia, no?
1: Ma
3: Che il bambino.
1: pure quando c'era la Befana e gli lasciavi la tazza del latte con i biscotti, insomma qualcosa. Anzi, no, i biscotti no, perché non c'aveva i denti, quindi gli dovevi lasciare qualcosa di
3: Oppure se
1: morbido.
3: ti cadevano i dentini, adesso
1: La
3: ti puoi
1: fatina
3: lasciare pure
1: dell'altro.
3: la dentiera sul letto e non pigli la lira,
1: Quante
3: insomma.
1: bugie i bambini però belle si raccontano,
3: Il famoso topino che ti porta i soldi sotto al
2: eh? O
3: comodino.
2: la
3: O
1: fatina,
3: la
1: la fatina.
3: fatina.
0: E Maurizio si ricorda, nonna, il nonno? Portavamo la calza, il calzino veramente. Il calzino e il
4: All'età
0: nonna ci
4: mia non
0: metteva
4: esistevano né
0: l'arancio.
4: fatine e né
1: E
4: Babbo
1: né topini.
0: Ci
4: Però
0: mettevano
4: aspettavamo
0: l'arancio.
4: Natale semplicemente per andare dai nonni, perché una volta si andava dai nonni perché si baciavano le mani. C'era il baciamani ai nonni perché ti davano la mancia.
0: Sì, è vero, è vero.
4: E allora con quella mancia tu compravi magari il regalino che ti piaceva.
1: Certo.
4: Credo pure
1: Ai tempi di Vittorio.
4: Vittorio, credo, eh.
1: Ai tempi
0: Non
1: di
0: esagerare,
4: Perché non è
0: Vittorio,
4: cresciuto dai
0: Vittorio,
4: nonni,
0: con che faccia te l'ha
4: scusami, eh. Ci
0: detto?
4: andavi o no dai nonni?
3: Bacio le mani a voscenza.
4: Non te lo
3: Vuoi
4: ricordi?
3: sapere la verità?
4: Questa è una
1: La
4: bugia, eh.
1: famiglia.
3: Ci andrei anche
4: La
3: adesso dai miei
4: famiglia, la
3: nonni, non ci
4: famiglia.
3: posso andare ed è un grande dispiacere. Però se potessi andrei anche adesso dai miei nonni, perché ho ricevuto tanto, ma non a livello di denaro, ho ricevuto proprio tanto a livello
4: Vabbè,
3: d'affetto.
4: i nonni sono nonni.
3: Io, adesso che sono nonno io, mi rendo conto
4: Cosa
3: di
4: significa
3: quello
4: essere
3: che erano i
4: nonno?
3: miei nonni, e quindi cerco di essere come loro per mia nipote, no? Nonno è
4: Certo.
3: la cosa più straordinaria. Voi siete giovani ragazzini, ma nonno è la cosa più straordinaria che ci possa essere.
2: Beh, io posso dire che ho una nonna di 104 anni.
3: Wow, che meraviglia! Che
0: Dobbiamo
3: meraviglia!
0: intervistarla.
3: Che
2: Sì,
3: meraviglia!
2: è
3: Una nonna di 104 anni.
2: fantastica.
3: Sai, signore, soprattutto se sta
2: Sta
3: bene,
2: benissimo.
3: tu sai, chiama nonna.
2: È
3: Bellissimo.
2: bellissimo.
3: Vorrei ancora. Mia nonna è morta a 94, quindi io me la sono goduta fino ai miei 45 anni. Ed era una cosa bellissima. Tu?
1: Io i miei nonni paterni non li ho conosciuti. Mia nonna è morta 3 anni prima che io nascessi, e mio nonno è morto quando mio papà aveva 18 anni. Diciamo, mio papà è diventato uomo
3: Eh beh, certo.
1: prima del previsto. E i miei nonni materni sono ancora vivi. E questo, insomma.
3: Il rapporto con i nonni è bellissimo, amore. Il rapporto che i nonni hanno con i nipoti, naturalmente, è bellissimo, perché io mi rendo conto che, esperienza personale, che mia nipote, io io con i miei figli non faccio quello che ho fatto con mia nipote, che faccio con mia nipote. Io con i miei figli, rigido, disciplinato.

0: disciplina.
1: Invece da, tu li vizi da,
0: mia nipote, ah. Mi metto a quattro zampe, lei mi salta sopra. Io, i miei figli non potevano mai farla, una cosa del genere, no? Poi mia nipote fa
2: e per farli saboni, quante bugie gli dici?
0: Sì, gli dico anche le bugie.
2: No, gli dice quelle le bugie, buone. Gli dice, certo, gli quelle dice le bugie per farli più contenti.
0: Certo,
2: ma tu lo sai che comunque
0: la bugia per aiutare il prossimo è bellissima.
2: Ecco, bella, bravo.
0: Bellissimo.
3: Claudio, allora, io non posso, vabbè, dovrei dire una cosa brutta, perché io ho perso mio padre a giugno, ho perso mia madre dopo un anno di mio figlio, e quindi non voglio andare oltre, quindi bruttissime cose.
0: Torniamo alla trasmissione.
3: Sì, torniamo a noi. Le bugie che ci tengono svegli, quali sono?
1: Quelle che diciamo noi stessi.
3: Quindi non sono le grandi bugie a far male.
1: No, ma guarda, io credo che poi ognuno si dica le proprie. Magari c'è pure chi non se le dice più, però credo sia fisiologico, insomma, nell'arco della vita convincersi di cose che magari non sono vere, no? Quindi credo quelle di notte, quelle poi ognuno, ripeto, ha le sue, insomma.
0: Le bugie che non ti fanno dormire di notte, quando dici una cosa che fa star male gli altri,
1: anche.
0: Quando una tua bugia crea dolore o problematica alle persone, magari anche quelle che ti stanno vicino,
1: o illusione,
3: quando dici sto bene, non è niente, domani passa, questa è una bugia. Sono
0: sì, però Claudia, questa magari io la dico o tu la dici, noi la diciamo per far star sereni e tranquilli quelli che ci sono a fianco.
1: Ah, no? Però magari una cosa del genere la puoi dire pure a te stesso, no? Dice è tutto ok, domani so, in realtà poi magari non è così.
0: Sì, anche questo questo è vero, certo.
4: Il momento in cui una bugia diventa una bella verità che ti dà la forza di ripartire il giorno dopo, no?
0: Anche.
1: Sì. Se la tramuti, sì, effettivamente è vero.
3: Quindi ci mentiamo.
0: Ci mentiamo. Sì.
1: Più o meno volontariamente. Però
0: a volte succede. Consapevolmente, a volte inconsapevolmente, ma ci mentiamo.
5: Ma perché allora la mente si chiama mente?
3: Perché ci mentiamo?
5: Perché mente.
1: Questo è incredibile.
5: Perché mente.
1: Questo semplice. È un bel gioco di parole.
5: Semplice. E a proposito di mentire, che non c'entra niente, è il momento di ritornare invece alla lettera d'amore. Perché ci è arrivata una lettera d'amore, vi ricordate la settimana scorsa abbiamo detto...
3: C'è la Vittorio
5: che adesso l'andrà a leggere. una lettera d'amore. L'hai mandata sulla mail di Vittorio?
0: La sto andando a cercare.
5: Vado a cercare perché... È una lettera importante, fa parte proprio della nostra rubrica Note d'amore, che noi puntualmente vediamo. Ecco, la prossima settimana Claudia fra poco vi darà il titolo della prossima lettera d'amore. Questa di questa settimana la andrà a leggere Vittorio.
0: Ecco, l'ho trovata.
5: Ecco, e allora adesso io darei la linea alla regia per quanto riguarda la sigletta di Note d'amore.

Mio amore, ti scrivo per confessarti un segreto che forse hai già scoperto. Ti ho mentito. Ti ho mentito molte volte e sono pronto a rifarlo ogni volta che la vita si farà troppo dura per i tuoi soli passi. Ti ho mentito tutte le volte che ti ho detto non è niente, mentre dentro me il mondo crollava, solo per darti un'ora in più di sonno tranquillo. Ti ho mentito quando ti ho assicurato che andrà tutto bene, pur non avendo alcuna certezza del domani, se non quella di voler essere lì con te ad affrontarlo. Non sono bugie fatte di inganno, ma di riparo. Sono le bugie buone, quelle che non nascondono un tradimento, ma costruiscono un tetto sopra la testa, quando fuori imperversa la tempesta. Piccole architetture di parole taciute o inventate per non farti urtare contro gli spigoli affilati della realtà. La verità è una luce bellissima, ma a volte acceca. C'è bisogno di un'ombra dolce dove potresti riposare, ed è quell'ombra che ho cercato di essere per te. Se sposto un ostacolo dal tuo cammino prima che tu possa vederlo, o se addolcisco un boccone amaro con una favola, non è per sottrarti la verità, ma è per regalarti un attimo di respiro in più.

porterò, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Benvenuti a Note di Notte. Qui c'è una sola regola. Non parliamo di politica, di tasse e di problemi. Solo di cose inutili e bellissime. Siete a Note di Notte. Buon ascolto.
1: È vero, siete a Note di Notte ed è mezzanotte 45, abbiamo ancora 15 minuti di dire tante bugie. Oggi l'argomento della nottata era la bugia, la più piccola, la più grande, la più strana, la più particolare, insomma la più bugiarda, la bugia più bugiarda che c'è. E ne abbiamo individuate diverse, abbiamo fatto un percorso, diciamo, sia personale, introspettivo delle nostre vicende personali, ma anche delle lettere che sono arrivate alle mail. Che sono arrivate anche da oggi, ne abbiamo acquisite diverse e Claudia ne ha qualcuna ancora?
2: No, voglio dire a proposito di lettere che la prossima settimana avremo questo, lettere che non ho mai spedito.
3: Ok, la prossima settimana?
2: La prossima, per giovedì, certo. Preparatevi per giovedì.
4: Ecco, i nostri ascoltatori devono capire che adesso, noi adesso in questo momento abbiamo saputo qual è l'argomento della prossima settimana?
3: È già un bene perché, diciamo, in queste due puntate, prime due puntate, io l'ho saputo 5 minuti prima di iniziare la puntata.
4: Perciò
3: già qualcosa su, cioè, cui uno si può preparare. Andiamo.
4: Lettere d'amore?
3: Forza, ragazzi.
4: Mai spedite?
1: Mai, no, lettere
4: in generale. Quindi anche raccomandate.
1: Sì, okay. Cosa che non fa l'ufficio delle entrate, insomma, quella
4: spero che
1: arrivano puntuali,
4: non arrivino.
1: Allora, abbiamo qualche altra mail che riguarda le bugie di questa sera. Vittorio, hai qualcosa?
4: Questa parte no.
1: Le abbiamo dette tutte, ma sicuramente qualcuna che ci è sfuggita le andremo a dire, come no, certo che ci sono. Bene, intanto vi ricordiamo il nostro numero che è 344-5653-899. Avevo un attimo di lapis.
3: La defaillance.
1: Oh, allora ci scrivono: tradimento alle spalle, la menzogna che si professa al tuo migliore amico, quindi la bugia al tuo migliore amico, che si incoraggia a fare delle scelte mentre il segreto rema contro di te per farti fallire o prendersi il suo posto.
3: Tanto si può dire, no? Che stronzo.
1: No, non si può dire che.
3: Come no?
1: Che non si può dire.
3: Ah, no, che non si può dire, stronzo.
1: Si può dire. Oppure nascondere ad un figlio la verità sulle sue origini, quindi su un'adozione, su una grave malattia ereditaria o su un fallimento economico dei genitori, che queste cose accadono. E poi c'è l'autoinganno. Qui praticamente ci diciamo delle bugie. Che va tutto bene, quello che dicevamo prima, tutto bene, cambieremo, insomma, ecco. Oppure le bugie che rubano tempo e consapevolezza alla vittima, costringendola a vivere una realtà distorta.
3: Che poi è quello che dicevamo invece la settimana scorsa, no?
1: Esattamente, esattamente. E Claudia, ne hai qualcuno? Ho visto.
2: Sì, sì, eccola. Ti volevo dire una cosa semplice. Non ti ho mai detto che mi piaci perché avevo paura di rovinare tutto. Alla fine non ti ho detto niente e ho rovinato tutto lo stesso.
1: Che cavolo di bugia questa, eh?
3: Questa è che non se l'ha sentita.
4: Guarda, però questo è successo tante volte, eh? A tanti uomini e a tante donne, penso.
3: Penso un po' a tutti.
1: Ma secondo te perché si dicono le bugie? Allora, e sembra che alcune volte si dicano le bugie per rimanere sempre in piedi.
3: Ok.
1: No, quindi nonostante tutto sia una realtà proprio reale, realtà reale, quindi
3: ben definita,
1: definitissima, invece pur di rimanere in piedi si dicono delle bugie facendo del male al prossimo, anche se il prossimo è consapevole che sta dicendo una bugia, ma non solo il prossimo, chiunque ha di fronte.
3: Diciamo che o la vuoi vincere o la vuoi impattare.
1: Perché secondo te?
3: Perché non si riesce ad ammettere che si è sbagliato, o comunque non si riesce a chiedere scusa magari a volte.
1: Ma può dipendere da una patologia questo, Vittorio?
4: Sì, beh, che credo che possa esserci sotto qualche
3: Però non ci abbiamo le capacità.
4: problema, però è che appunto io non sono né psichiatra né
3: Non ci abbiamo le
4: psicologo.
3: nozioni.
5: Beh, forse dipende dal personaggio che ti sei costruito nella tua vita, no? Se comunque hai sempre voluto farti vedere come una persona che
3: Non
5: non,
3: sei.
5: che non sei, o comunque che non viene mai sconfitto, o comunque, e quindi automaticamente
3: E
5: se
3: quindi
5: c'è
3: sei
5: qualcosa.
3: vittima di te stesso praticamente alla fine.
5: Esatto, sei costretto a far sì che gli altri vedano sempre qualcosa che magari in realtà non è.
2: Praticamente quello io sono io e tu non sei.
5: Sì,
2: Tipo,
5: diciamo una
2: tipo.
5: categoria di quelle, sì.
2: Sì.
1: Ma però prima o poi deve cadere, insomma,
3: Castello.
1: per quanto uno possa tirare a dire bugie, stupidaggini, cavolate, facendo male a chi ha di fronte, ma anche a se stesso, perché poi alla
6: E
1: fine.
6: ricordati, caro Roberto, che l'io, si autodefinisce il personaggio.
3: Maurizio è psicologo, però attenzione,
6: Quasi,
3: quasi.
6: quasi.
3: Noi non ce l'abbiamo, ma lui ce l'ha. Vabbè,
1: è narcisista, dici tu, come io?
3: Ma sì, sicuramente il narcisista potrebbe essere tranquillamente
4: Io credo che narcisisti lo siamo un po' tutti, partiamo da questo presupposto.
3: Però il narcisista è proprio una patologia riconosciuta, in
4: Io
3: teoria.
4: non parlo del narcisista
3: Sì, ho
4: seriale,
3: capito
4: no?
3: che
4: Quello
3: intendi, ho capito
4: che,
3: che
4: no?
3: intendi.
4: Che comunque un po' di aria, un po' di ego
3: Un po' di ego.
4: ce l'abbiamo un po' tutti, no? Chi più o chi meno, basta che non va oltre appunto verso la patologia. Però questo da qui a fondare tutta la tua vita su una menzogna, e anche sapendo che tu, dicendo questa menzogna, fai del male a quello che ti sta vicino, eh sì, rientra nella gamma della patologia,
1: Io credo che
4: sicuramente
1: il
4: sì.
1: bugiardo seriale non se ne accorga, perché fa parte del proprio
3: Dici? Cioè,
1: modo
3: proprio
1: operandi.
3: che è così tanto
1: Sì,
3: radicata dentro di sé
1: sì,
3: che.
1: sì, sì.
4: Ah, se io ti dico questo bicchiere è nero, no?
1: No, diciamo che colui il seriale riesce a farti vedere quel bicchiere nero.
4: Nero.
1: Sì,
4: E per lui è nero.
1: lui lo vede
5: E quello
1: nero.
5: è un professionista.
1: È un professionista,
4: Un
1: sì.
4: ottimo
3: E poi
4: commerciante.
3: invece c'è
1: Sei un
3: magari una.
1: ottimo commerciante. Ho un ottimo politico.
3: Politico.
1: Ma noi non parliamo di politica.
3: Invece c'è
6: Mente
3: un'altra.
6: per saper mentire.
1: Bravo.
2: Mente
1: Pur sapendo di
2: pur sapendo
1: mentire.
2: di mentire.
3: C'è un'altra invece cosa che magari si sposta totalmente all'altra parte, no? Che è la sindrome dell'impostore, non so se la
1: No,
3: conoscete.
1: qual è questa?
3: Cioè, praticamente è una condizione per la quale tu non riesci a interiorizzare quello che fai di bene, no? Di buono nella vita, magari riesci a raggiungere dei successi, però è come se tu non riuscissi a dirti l'ho ottenuto meritatamente, e quindi ti senti un impostore quando magari invece non lo sei, no? Come se li avessi
1: Rubato
3: ottenuti rubando, ecco.
4: certi meriti
3: Sì,
4: che tu hai, però.
3: esatto, esattamente. È il
4: Beh,
3: contrario, diciamo, da quello.
1: Ci può essere
4: il
1: questo.
4: narcisista
3: No,
4: non dirà
3: no.
4: mai
3: Cioè, questo è
1: no.
3: uno che si mette invece troppo in discussione, forse.
1: Esatto, forse troppo.
2: Narcisista,
4: Sì.
2: tu potrai parlare solo quando mi potrai insegnare qualche cosa.
1: Che è una massima
2: Sì,
1: della
2: del
1: Claudia,
2: narcisista.
1: del
4: Ma
1: narcisista.
4: sì, ma non ho capito perché narcisista e indichi in maniera spietata e crudele me.
1: No, no, lei
2: No, no,
1: è
2: no.
1: strabica.
3: È
4: Ah, è
3: strabico.
4: strabica. C'ha il
3: Non
4: dito
3: è.
4: strabico
1: C'ha il
4: però.
1: dito strabico.
4: È una bella bugia questa.
1: È bravo, è bravo. Una bella bugia o una bella verità? Diciamo che esiste il bugiardo seriale, che io ho avuto modo di vedere proprio fisicamente, di toccare a
3: Com'era
1: pelle.
3: fatto, Roberto?
1: Che
3: Era
1: aveva
3: biondo.
1: le antenne e le ali. No,
3: Non era biondo.
1: non era un marziano, nemmeno biondo. Però vi posso garantire che io ho avuto modo di studiarmelo non con rabbia oppure con difendendomi, ma l'ho studiato con razionalità. Ho cercato di studiarlo veramente come se fossi un medico, di capirlo. Addirittura di comprenderlo, addirittura di
3: Compatirlo.
1: compatirlo, perché è poraccio. perché era talmente palese la cosa, però vedevo nel suo sguardo, anche a volte cattivo, che te puntava proprio per lo scopo di farti del male, gratuito, che non c'erano alternative per poterlo deviare o farglielo capire.
3: Quindi tu dici per quello è radicata così
1: perché
3: tanto,
1: qualsiasi però. Cosa tu dici avrebbe comunque distorto l'argomento e sarebbe partito da, tu gli dici là, lei sarebbe arrivata alla Z,
3: sì, sì, sì,
1: riportandoti là sulla tua faccia, girandoti la padella perfettamente sulla tua faccia senza nessun motivo. Secondo me bisognerebbe individuarli queste persone, ma la cura non credo che ci sia.
7: No, assolutamente
1: no, la cura no.
4: Ancora sì, c'è quella di Battiato.
3: La cura di Battiato.
2: Sì, sì. E poi Battiato non si riferisce a una persona. Con
4: sì, no, ma io, no. La mia era una battuta.
2: L'avevo capito.
1: E ha fatto bene a puntare il dito contro di te, Claudia. Così impari.
3: Ah, il corpo e l'anima?
1: Wesley Dorighezzi, sì. Bella questa. Allora, siamo quasi arrivati al termine di questa nostra trasmissione. Io direi ascoltiamoci l'ultima canzone e poi ci salutiamo e salutiamo pure Mirko e Marco. Che dici, Vittorio?
5: Mirko e Marco li salutiamo perché sono Claudia, qui a presentarci.
1: Claudia, puoi abbassare il dito? Abbassa il dito.
5: Adesso Claudia, falla finita per piacere.
1: Adesso lo puoi abbassare.

0: E siamo tornati in diretta su Alt Radio per concludere questa nostra notte insieme. Oh. Bene, allora Marco, Mirko, stanno chiacchierando intanto perché comunque...
1: Sì, stavamo continuando a parlare...
0: Li ho presi...
1: No, stavamo continuando a parlare di bugie, di egoismi, eccetera, di narcisi e mi indica ancora
0: sì,
1: me.
0: Sì, perché noi chiacchieriamo, dopo, quando andiamo in nero, comunque chiacchieriamo sempre. Allora, per concludere, facciamo una conclusione.
2: Ognuno faccia la sua.
0: Io direi, partiamo da Vittorio.
1: Lo sapevo io.
0: interrogato. Cominciamo allora, con la Aimati.
1: Allora, siccome Claudia all'inizio mi ha detto, perché non ti prepari una domanda da fare al pubblico? Un interrogativo, no?
0: Vai.
1: Che poi magari ce lo diranno, eccetera. Ma siamo davvero sicuri che chi dice sempre la verità sia una persona onesta? O è solo qualcuno che non ha il coraggio di farsi carico del dolore degli altri? Io chiudo così. Buonasera a tutti, anzi, buonanotte a tutti.
0: E lasciamo in sospeso. Libera,
3: allora,
0: facciamo
3: un
0: in senso
3: più light.
0: Vai.
3: Allora io direi, facciamo un sorriso ai commercianti quando entriamo nei negozi.
1: Esatto.
3: E siamo cordiali, siamo onesti, cerchiamo di essere il più onesti possibile col prossimo. E poi una cosa che in realtà non c'entra con la puntata, però ci tenevo a dirlo, perché due giorni fa, sarà il mio compleanno, ma non solo il mio compleanno, sarebbe stato il compleanno di... un ragazzo che non c'è più da un sacco di tempo e si chiama Gabriele Sandri e volevo ricordarlo.
1: Certo.
3: Mando un bacio al cielo.
0: Certo, certo. Lo ricordiamo anche noi. Marco.
4: Ma io chiuderei così. Nella serata delle bugie sta a voi scoprire se il programma sarà una bugia o una verità, quindi vi aspettiamo il 5 ottobre.
1: Bello.
4: Esatto. Alle ore 21.
1: Non rispondi.
0: Ecco,
1: rispondi.
0: Ce lo dice Mirko.
5: Scopriremo se questi commercianti sono onesti. Cambiamo parola.
0: Ecco. Ecco.
5: Cambiamo parola.
0: Allora, intanto vi ricordiamo che dal 5.
6: Aspetta. E invece, a proposito di quello che ha detto Libra, il nostro carissimo Matteo, io posso dire che ogni qualvolta sono entrato in un negozio, sono entrato sempre con il sorriso e ho sempre chiesto per cortesia, per favore, mi fai vedere questo, mi fai vedere quell'altro. Per quanto mi riguarda, poi gli altri non lo so.
0: Ad un negozio chiuso, peccato. Allora, grazie Maurizio. Quindi il giro l'abbiamo fatto. Io darei la parola finale alla donna di questa
1: squadra. È lei che deve chiudere.
0: Mirko ha già dato, no?
4: Sì,
0: sì, sì. Mirko, sì. Marco ha già dato. Tocca a te, Claudia.
2: E tu?
0: Io chiudo, dai.
2: Ok, allora. Ci sentiamo giovedì prossimo, stessa ora, stesso posto. Noi saremo qui alle 23 con una nuova domanda scema da farvi. Fino ad allora siate bugiardi, ma solo con chi vi ama abbastanza da non crederci. Buonanotte a tutti. Questa è Note di Notte su Art Radio. Buonanotte Claudia.
0: Buonanotte Claudia, buonanotte a tutti e vi ricordiamo l'appuntamento con Clienti da Incubo da non perdere, poi guardate sui nostri social e dove potete naturalmente avere le informazioni, gli orari sempre aggiornati e andate a visitare il nostro nuovo sito dove è possibile riascoltare il podcast di questa trasmissione
3: www.artradio.it.
0: Là potete scriverci, potete mandare le mail, potete visitare i nostri sponsor, potete controllare, verificare i collaboratori, la loro vita, le loro storie e riascoltare i loro programmi che vanno tutti i giorni in onda. E a proposito di storie, domani sera cosa ci racconterà il grande Vittorio?
1: Domani sera torniamo al 1926, quando Agatha Christie, grande scrittrice gialla, dopo aver avuto un grandissimo successo con i primi tre romanzi, sparisce per 11 giorni e l'Inghilterra è disperata perché non trova questa nuova stella che sta nascendo. Ecco, raccontiamo quegli 11 giorni di sparizione di Agatha Christie.
0: Quindi domani sera alle 21:14 e ci sarà Vittorio Madi con Ti racconto una storia.
1: Sì.
0: Avremo ospiti? Non lo possiamo dire. È un segreto.
1: È un segreto che poi sveleremo domani durante, durante sui social, sui, con i nostri reel, eccetera.
0: E vi ricordiamo che comunque è una video audio, audio video diretta, quindi potete vederlo e ascoltarlo. Oh, va bene. Lo sapete che sono le una.
2: Le una?
0: Le una, sì.
3: Le 1.03.
0: Le 1.03 e siamo veramente giunti al termine di questa nostra programmazione. Vi ricordiamo che i programmi di Arte Radio continuano 24 ore su 24 con la bella musica, con i nostri programmi sempre pronti, sempre sul pezzo, e noi vi diamo l'appuntamento a domani. Che cosa, cosa altro dire? Claudia, buonanotte, notte di notte, e grazie a tutti per essere stati con noi.
3: Buonanotte.
0: Ci sentiamo giovedì prossimo.
1: Buonanotte a oggi.
0: A oggi? A oggi, sì,
2: a dopo. Per te, ricordiamo una canzone per te domani.
0: Domani c'è una canzone per te con Claudio Mattacchioni. Anzi, cominciate a scrivere per le richieste, le famose dediche. Domani un'ora intensa dedicata a voi al 344-56-53899. Mandate i messaggi vocali perché domani ci sarà una bella puntata dedicata alle vostre richieste musicali. Ciao a tutti, buonanotte.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao.
7: Se sei sveglio, è perché qualcosa nella tua testa non vuole spegnersi. Noi siamo qui, stessa ora, stesse chiacchiere inutili. Buonanotte a chi dorme, buongiorno a chi inizia.

0: In un mondo che ci vuole tutti uguali, c'è chi ha deciso di rompere gli schemi. A chi ha lasciato un'impronta impossibile. Storie straordinarie. Vite fuori dagli schemi. Passioni travolgenti che diventano leggenda. Dal lunedì al venerdì, fermate il tempo. Prendetevi 15 minuti di grande narrazione.
1: Sono Vittorio Aimati. Vi aspetto dal lunedì al venerdì per scoprire i nostri pezzi unici.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music. Best music.

0: un tititi è giapponese, l'ho imparato quest'estate, giapponese. Perché sono andato a mangiare, allora dovete pensare, io odio il sushi, amo molto quella cinese perché insomma involtini di primavera, spaghetti di soia, queste mi piacciono, amo molto l'indiano,
1: nidi di rondine,
0: sì sì, pollo col bambù eccetera eccetera, queste cose qua, e amo molto anche l'indiano, ma il giapponese io non lo sopporto.
1: Io tutta, invece figurati, tutta, non sopporto proprio il,
0: no, ma io allora il pesce mi piace, devo essere sincero, ma non crudo
1: neanche a me.
0: No. Se tu mi fai una bella orata al forno con patate, con patate, dire, pomodorini, eccetera eccetera, l'isolana, allora è quella la mangio, ma se devo mangiare l'orata cruda,
2: non si può fare,
0: non è una cosa veramente.
1: Comunque, tu hai detto che hai imparato il giapponese, sì. Io invece ho imparato il cinese, un po', qualche parola.
0: No, sì.
1: Guarda, per dire va bene, certo, si dice Sakugna significa ragazza. Sangoku
0: aspetta, può essere una cosa che porno quella lì. Sakugna.
2: No, è sarbognone che
0: significa. Capisci?
1: Maracana significa impossibile. Samash cosa? Siccome seguo, vedo su TikTok, guardo le serie cinesi, queste miniserie che sono con la traduzione, con i sottotitoli italiani, quindi sentendoli parlare, guardando i sottotitoli, quindi ho imparato.
2: Ora capisci perché ho comprato le linee, così non l'ascolto.
0: Dal film
1: Shonkoku significa fratello. Shonkoku.
0: Sì. Allora, dal film L'allenatore del pallone, Oronzo Miracanà. Lo so che questo è il Maracanà. Miracanà, cioè nel senso, guarda. l'allenatore della Longobarda. Allora, però devo ringraziare l'Alessandra Sassolina, e anzi devo ringraziare anche Vietta, perché si è prestata a essere tartassata dalla Sassa, ma grazie molto Alessandra, grazie Vietta, e naturalmente andremo avanti con altri personaggi. Allora, hai la notizuola, perché se no mando il vintage Italy.
1: Ma certamente che c'è una notizia. Sì. Allora, tu sai che ci sono degli animali che aiutano le forze dell'ordine, come ad esempio i cani poliziotti.
0: Esatto.
1: In America, precisamente in Louisiana, ci sono i vice sceriffo alligatori. E ora ti spiego il perché. Appunto, in Louisiana la polizia ha un temibilissimo alleato. Infatti un automobilista di 40 anni, dopo aver provocato un incidente, è scappato e ha pensato di buttarsene la palude.
0: È bravo.
1: Intelligente.
2: Lì l'alligatore ha fatto la festa.
1: Però è finito appunto nel territorio di un alligatore che lo ha puntato e l'ha morso a entrambe le braccia. Non lo ha ucciso. Lui, nonostante questo, ha continuato a scappare. Poi lo sceriffo lo ha catturato tramite il drone, ha visto dove si nascondeva, l'hanno portato in ospedale e come ringraziamento ha nominato l'alligatore vice sceriffo.
0: E l'alligatore è stato bravo, perché si è fatto soltanto uno spuntino, si è preso le due braccettine, quelle più morbide, capito? E ha detto: ora puoi andare, tanto senza braccia non fai.
2: E ha buttato l'osso.
0: Senza braccia non fai una pippa. Allora, Vintage Italy va ora, sì. Non so cosa ha montato Brian Belleve, che fa tutto lui. Io non lo so cosa ha fatto. Brian, per favore, vai.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

l'alba copre col suo pianto sassi e fiori del giardino. Sono gocce di rugiada che non hanno

senza fiato, cerca gli occhi di un domani, nel sudore del passato resta solo l'odore del mare.

0: La so, la conosco, è bellissima. Questa vita, Peppino Gagliardi, un altro napoletano.
1: Grande Peppino,
0: Mi è venuto a mancare anche Peppino, sì. Peppino Gagliardi, succede queste cose qua, beh, insomma. Era un, che? La base ancora, ti ho detto di far partire la base, Brian? No, fai come vuoi, no, vabbè. Ebbene, questa è un da un festival di Sanremo che sinceramente
2: L'Alba,
0: sì, bravo. L'Alba, però sinceramente non mi ricordo che Sanremo sia. Allora, se lo andiamo a recuperare, magari era un Sanremo 1980, è lì, mi fermo, non so se l'89, 90 oppure insomma quegli anni lì anche. Bella, era stata sottovalutata come canzone, ma poi le canzoni sottovalutate poi escono fuori, perché questa è veramente bella.
1: È una poesia, sì, è bella.
0: È una cosa meravigliosa. Allora daremo una notizuola dopo, e poi chiaramente daremo anche l'anno, perché giustamente noi vogliamo sapere che anno è di questo nostro Vintage Italy. Paola Abdul, Forever You Girl.

0: Paola Abdul. Paola Abdul ha fatto dei brani, ha fatto un album meraviglioso. Sono andato anche a comprarlo perché era non c'era dentro questa. Però tutto quanto l'album era meraviglioso. Carissima Patti, detto Patti LaBelle. Allora, magari ti piacerebbe essere Patti LaBelle.
1: No, ma io sono Patti io. me stessa. Mi basto e mi avanzo.
0: Vedrai. Allora, innanzitutto...
1: Sono piena
0: allora,
1: di me. Sì. Allora, ho recuperato l'anno.
0: Sì, aspetta, ma abbiamo dato la mail e il WhatsApp? L'avevo già dato?
1: Certamente che l'abbiamo dato all'inizio.
2: Lui dimentica tutto.
0: Lascia perdere, lascia stare.
1: L'età.
0: No, l'età. Bene, dai. Allora, partiamo.
1: Allora, il brano è del 1993, che presentò appunto al Festival del 93, che era presentato da Pippo Baudo.
0: Grande Pippo.
1: Sì, questo brano è stato scritto a quattro mani.
0: Sicuramente avrà detto Peppino Gagliardi, l'ho inventato io.
2: Vai, grande Pippo.
0: Vai, scusa,
1: la curiosità di questo brano è che fu eliminata prima della finale, e questa segna anche l'ultima partecipazione di Peppino Gagliardi al Festival di Sanremo. Poi non ha più partecipato. Comunque bellissimo.
2: Ma
1: brano.
2: C'è da dire che ci ha regalato grandi emozioni.
0: Sì. Patti, hai anche la notiziola?
1: Ma certamente, vado avanti con la notizia. Parliamo sempre di ladri che scappano. Allora, a San Sebastiano al Vesuvio, nel napoletano, due giovani a bordo di una Fiat 500X rubata, hanno tentato di seminare i carabinieri in un inseguimento da film. La fuga a piedi sembrava riuscita quando hanno scavalcato un muro di recinzione finendo
2: in caserma dei carabinieri,
1: però dritti nel cortile della caserma dei carabinieri forestali.
2: Questo è forte, guarda.
1: Però ascoltate ancora questo, quello che arriva, il bello deve ancora arrivare, dove sono stati immediatamente appunto arrestati. Per la coppia di ladri si tratta dell'ennesimo fallimento da commedia da film, perché otto giorni prima avevano rubato un'altra macchina e si erano schiantati contro un muro perché avevano dimenticato di togliere il blocco a sterzo.
0: No, vabbè, proprio... ma i carabinieri quando l'ha visto, ragazzi,

0: Cucchiard.
1: Mamma mia, ma io ti capisco.
2: Sei geloso, sei geloso, invidia. Sì.
1: Lo so. Senti, mi devi togliere una curiosità, perché tutti i brani messi finora, caro Brian, tu non sei andato a prenderlo di qua e di là, tu sei andato a pescare in un anno ben preciso, perché il sound è lo stesso, è quello, c'è un filone ben logico. Mi vuoi dire l'anno, se è possibile, chiaramente, carissimo Brian? Ma tu sei il forico, ecco, schiaccia quel pulsantino lì e vedrai che la tua voce arriverà.
3: Babbo, è l'anno 1989.
1: Ah, hai visto? Ecco, ora rischiaccio di nuovo, che sennò se parli, dici le cose sconce alla fidanzata, entra da noi, attenzione.
2: Pensavo allora, dicesse l'anno 69.
1: Questa
4: è terribile, terribile.
1: Questa gli è venuta bene, questa gli è venuta, brava, brava Patti. Bene, la musica di Dolce Alice Live, ancora. Forse.

0: sempre 1989, come ha detto chiaramente Brian Bellows. Allora, dobbiamo dire qualcosa? No, c'è nulla di particolare. No, l'abbiamo notizia, l'abbiamo già detta. Continuiamo con la musica. Allora, continuiamo.
1: No, che sia un birra,
2: no, possiamo anche
1: detto.
2: Raccontare le vacanze estive, sono state, guarda, strepitosi con quelle persone, quegli artisti che abbiamo ascoltato, quei pseudo cantanti.
1: No, però c'è stato un artista, ma che purtroppo noi non abbiamo ascoltato. Ma bravo artista, Michele Zarrillo è stato nella pagina.
2: Michele Zarrillo, sì.
0: No, è arrivato Zarrillo. Dove eravate in ferie e non l'avete ascoltato?
1: No, perché siamo partiti un giorno prima.
0: Ah, sì. Ecco.
1: Però c'è stato pure.
2: Abbiamo ascoltato tanti artisti locali.
1: Biondi.
2: Mario Biondi,
0: bene.
2: Oltre quelli proprio locali,
1: vabbè,
2: pseudo cantanti, insomma,
0: sono pseudo pirla. Che, vabbè.
1: Ecco. No, non sono pseudo pirla, sono pirla proprio,
0: veramente.
1: Punto,
0: no, sono quelli che montano sul palco e si sentono il Gianni Morandi.
2: No,
0: la Céline Dion di turno.
2: Specifica, non è che è un palco, sono delle gabbiette di pomodoro messe al contrario,
0: ecco, è bellissimo. Allora, quel paesino dove siete andati, il comune ha finito soldi oppure qualcuno se li frega?
1: Comunque il paesino, ma il paesino non è piccolino,
0: è grande.
1: Guarda che Noto è capitale del barocco, UNESCO,
0: certo,
1: è cioè,
0: non volevo
1: città.
0: Dire il nome, però fargli brutta pubblicità, perché se vi dite
1: ma sono cantanti locali, quindi
0: lo fanno per riempimento, anche perché poi
2: i tappabuchi.
0: ma l'estate poi è lunga, cioè voglio dire, quest'anno è stata lunghissima, da metà maggio finora ancora è caldo, si sta bene fuori, come fai a riempire 150 serate, capisci che non puoi? Allora si fanno delle cose per intrattenere chiaramente tutti quanti i turisti, le persone.
1: Appunto, sì.
0: Bene, la musica. Grazie, Brian.
3: Stai ascoltando Heart Radio. Stai ascoltando

0: chi è che non ha riconosciuto Bon Jovi? quello del Waze, Bon Jovi, quello del Waze. Sì, a Waze. Il lettore strappamutante è quello, no? Il lettore strappamutante. Allora, Bon Jovi, he'll be three for you. Capito? Non è che siamo a giocare ai quattro cantoni, come dicono in Toscana. Il gioco dei quattro cantoni è semplicemente, no? Uno si copre gli occhi, gli altri si nascondono nei quattro cantoni, cioè praticamente nord, sud, est, ovest. È nato così, e noi si giocava così, ora invece no.
1: John Bon Jovi, con origini sicule.
0: Sì, appunto, è visto, è siculo, e di conseguenza...
1: Il nonno era di Sciacca.
0: Nota località turistica dove è distribuita anche Dolce Alice Live. Che te devo dire? Radio Sciacca, che salutiamo chiaramente perché sono amici ormai da tantissimo tempo. Allora, diciamo che noi possiamo tranquillamente fare una cosa: noi mandiamo musica ora, un altro brano bellissimo, poi notizuola, musica, saluti e tutti a letto, tutti a giro, tutti. Chiudiamole. Com'è che si diceva quando eravamo militari, Gianni? Sciogliete
2: le righe.
1: Sciogliete le righe.
0: Brava, sciogliete le righe.
2: Io non ho fatto il militare.
0: Ma sei stata con parecchi militari. Allora, detto questo, cari miei, arriva lei. Un'altra italiana, eccola qua. La Ciccone. Lake Pryor.
1: Arriva Madonna. Ma non Veronico. Esatto. C'è qualcuno che l'ha chiamato Veronico, perché ma... Veronica Ciccone, Madonna.
0: Ma chi l'ha detto è un grande speaker.

0: Ah, che bello. No, no, no, non vi vedo più. Come mai non vi vedo più?
1: Come non ci vedi
2: accendi
1: più?
2: Accendi la luce.
1: Ah, accendi la luce, avevi sì, la luce spenta.
2: Paga le bollette.
0: Prendi questo in mano, il zingara. Allora, questa è un'altra cazzo.
1: No, no, dillo che il testo un po' l'hai storpiato.
2: Ma di brutto, ma di brutto.
0: No, il bello che se vi sente Lazzarichi vi fa restare, vi querela.
1: Sì, minimo.
0: Minimo vi querela. Fatti la notizuola, grazie, thank you.
2: Allora, Pete, prego. Allora, c'è stata un'estate oppure ancora c'è ancora molto caldo in Italia. Allora, quando c'è un caldo così torrido, chi non ha mai sognato di entrare in frigorifero per rinfrescarsi un po'? Oppure nelle macchine con l'aria condizionata accesa, oppure nei centri commerciali? Allora, in Giappone hanno fatto sul serio. Cosa hanno combinato i giapponesi? Hanno costruito un box, infatti si chiama Doimox Box, ed è una cabina simile a una doccia che ti spara addosso aria gelida e ti crea un microclima a 15 gradi più o meno.
1: Cioè muore dal freddo.
2: No, è un vero e proprio frigorifero con le ruote. Ed è stato inventato in Giappone per combattere le estati torride quando ci sono 40 gradi.
1: Perché non bastava un climatizzatore normale. No,
2: per questo si trova fuori.
0: All'aperto,
2: precisamente.
1: Ah, tu entri che si paga?
2: No, è gratis. Se tu sei per strada a fare una passeggiata e senti caldo,
1: entri là dentro
0: ed esci l'ambulanza. Lasci l'ambulanza perché c'è 40 gradi, scendi a 15, uno sbalzo però di 25 e te sei morto.
1: E muori all'istante. Certo, ecco.
2: Comunque si può avere anche a casa, se vuoi lo puoi ordinare anche a casa, solo che costa 9.000 euro.
0: Certo.
2: 9.000 euro.
1: Ecco, paghi 9.000 euro per morire.
0: Più c'è il funerale, che non è che lo fanno gratis.
1: Altri 12-13.000, insomma, cifra tonda.
2: Quello è ancora più caro, è il funerale. No, non si può neanche più morire. Non si può neanche più morire.
0: Sono andato in... Sono andato in una città egiziana che non mi ricordo, però bellissima. Pensate che lungo le strade, lungo i palazzi, cioè nel quartiere Vipsen, no? Nel sobborghi, nel centro, nel centrale, nella piazza centrale, nelle piazze centrali, sparavano l'acqua dai balconi, proprio
1: congelata.
0: No, l'acqua fresca, che quando partiva poi diventava tipo nebbia. Nebulizzata. E tu passavi, camminavi e la temperatura si scendeva e ti arrivava quest'aria fresca in faccia.
2: Annoto, ci sono diversi ristoranti oppure chioschi
1: che hanno questa nebulizzazione,
2: hanno tutti
1: i nebulizzatori vicino ai tavoli, dove si siede la gente.
2: No, e sono gli ombrelloni e quindi l'aria nebulizzata o l'acqua nebulizzata ti arriva da sopra e quindi tu cammini oppure stai seduto al tavolo, stai mangiando e ti rinfreschi un po'.
0: Questa è la bella cosa, perché poi dopo allora non è la temperatura in se stessa 30, 35, 40, è l'umidità. L'umidità ti distrugge fisicamente,
1: è vero.
0: Stai fermo e sudi lo stesso. E invece dove non c'è umidità e c'è, che ne so, 40 gradi senza umidità, tu senti che è caldo, ma non
1: è un caldo secco, è più accettabile.
0: E non ti dà noia, ecco, è quello che volevo dire io.
1: Sì.
2: Ma quello che hai detto tu è vero, stare fermi senza fare niente e sudare. È il sudore che ti scende.
1: Sì, perché se c'è una cappa alla fine è così.
0: L'umidità è quella. Se tu hai 35, se tu hai 30 gradi e l'80%, 90%
1: di umidità, muori.
2: Sì, percepisci oltre 40 gradi.
0: È quello che volevo dire. Allora, a parte la percezione, un'altra. La musica, naturalmente, la fa da padrona a Dolce Alice Live.